tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

sarà la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

Di fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Radio Nuova, in blu.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta, ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.

Quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia

0: camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e disinteresse.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Stone.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo un romanzo di Chiara Gamberale intitolato L'isola dell'abbandono. La Gamberale è una delle scrittrici forse tra le più prolifiche e anche una delle più amate della letteratura contemporanea italiana. È nata nel 1977 a Roma, dove vive. Ha pubblicato molti romanzi con Feltrinelli. I suoi libri sono stati tradotti in 16 paesi. È autrice, conduttrice di programmi televisivi e radiofonici e collabora anche con diverse testate giornalistiche. Questo romanzo ci parla dell'amore, di come l'amore intrecciata con la nostra psicologia produca effetti che a volte ci fanno soffrire, poiché fanno scaturire atteggiamenti che portano a fratture, a conflitti. La protagonista di questo romanzo è stata abbandonata in una località della Grecia, Naxos, dal suo più grande amore, Stefano, dopo averlo accudito nel suo disturbo psichico per anni e anni e anni e aver dato tutta se stessa alla storia. Ma in Grecia conosce anche un nuovo uomo che le fa intravedere un futuro diverso. E da qui ricominciamo la nostra lettura.

Il falegname di Filoti è convinto che i tavoli debbano avere la linea più semplice possibile e lei è d'accordo. Di si è invaghito di una serie di sgabelli alti, ognuno di un colore diverso. Sono molto particolari, gli fa notare lei sulla strada del ritorno. Se prima non decidi che cosa deve diventare questo ristorante, non puoi già pensare a degli sgabelli da piano bar. Certo, certo, hai ragione. Te l'ho detto che sono un cazzone. Pensa che l'altro giorno ho visto in internet un tappeto di guerre stellari e volevo prenderlo. Per il ristorante? Lei scoppia a ridere. Poi, ci tieni tanto, eh? Mi sa di sì. Ma come sempre, quando in un progetto ci metto troppo entusiasmo, rischio proprio per questo di fare casino. Comunque mi sto orientando per un ritorno al passato. Che dici? Dico che sì. Allora potremmo guardare le foto del vecchio ristorante stasera. In cantina ci sono almeno due scatoloni pieni. E poi dobbiamo cercare un nome. Si chiamava Costas, come mio nonno. Ma io potrei ribattezzarlo Pelagia, come mia nonna, per dare un segnale di cambiamento. Ma anche per restare fedele a quello che è stato. Sono sicuro che mio nonno ci darebbe la sua benedizione. Pelagia, suona bene, no? Che c'è? Perché dici solo Glielo dice? Glielo dice. Perché mai nessuno mi aveva chiamato noi. Noi potremmo guardare le foto. Noi dobbiamo cercare un nome. Lui si rabbuia. Mi è venuto spontaneo, scusa. Lei gli posa la mano sulla sua mentre guida. Perché, scusa? A me piace da impazzire. Mi eccita, anzi. È che non lo aveva mai fatto nessuno. Te lo ripeto. Neanche Stefano? Soprattutto Stefano. Se lo diceva, era proprio per dire andiamo qui, andiamo di là, ma intendeva sempre io e te. Anzi, io, ancora io, poi io e se vuoi nel bagagliaio ci potrebbe essere un piccolo posto anche per te. Invece, mentre parlavi tu, ho proprio sentito che mi chiamavi così, noi. È vero, l'ho fatto. E mi è venuto spontaneo, anche se ti conosco da... quanto? Nemmeno un mese. Forse è perché sotto sotto non siamo poi così diversi. O forse è perché stanotte tu di confidenza te ne sei presa decisamente molta. Cretino. Tornando al ristorante, rovistano negli scatoloni pieni di vecchie fotografie. Quella sera sono a cena da Vasilis e Sotiria, che erano abituati ad averla sempre fra i piedi, e all'improvviso non la vedono più, se non di sfuggita all'alimentari. Ormai dormire nella camera dei nonni di Dee, senza dirselo, per loro sta diventando un'abitudine. Ogni giorno lei porta qualcosa di suo, lo spazzolino, l'accappatoio, due magliette. Quando non lavora per Vasilis, è sempre in quella camera che torna per dedicarsi alle strisce di Pilù, che manda ogni settimana alla Gazzetta dei Bambini, e per mettere a punto la storyboard di Naso torna sempre. Da Roma il coro delle amiche e i colleghi della redazione cominciano a scalpitare. «Ma quando torni?» le chiedono. E lei risponde che tornerà per gennaio, quando scade l'aspettativa. Solo a sua madre racconta qualcosa nelle lunghe mail che le manda. Aveva preferito non dirle niente, quando a luglio tutto le era crollato addosso e dentro, per risparmiarsi il solito lamento che a ogni tradimento di Stefano ciclicamente le riservava. «È una maledizione quella delle donne della nostra famiglia. Così come tuo padre ha lasciato e umiliato me, Stefano lascia e umilia te, non c'è scampo». Ma da quando ha conosciuto Di, le ha scritto che con Stefano è finita, che però lei non è mai stata meglio e sta scoprendo che non è vero, non è affatto vero che le donne della loro famiglia devono necessariamente venire tormentate per sentirsi amate. Può anche essere tutto incredibilmente semplice, sai, mamma?
Hai presente quelle coppie che abbiamo sempre visto in giro e che passeggiavano, chiacchieravano, come se il senso del loro stare insieme fosse esattamente quello, stare insieme? Sembravano assurde a me, come a te, eppure avevano ragione. È possibile incontrare una persona che ti pare preziosa e che fa sentire preziosa te, intendo. Poi il tempo passa pure per loro, certo, e magari rovina tutto. Però almeno finché dura, una storia invece di essere una sfida o una lotta può rivelarsi un'occasione per essere, attenta, lo sto per dire, lo dico, felice. Non hai notato che da almeno un mese non ti chiedo più ossessivamente se non è per caso successo qualcosa di tremendo a papà che mi vuoi nascondere? Lo stesso faccio con lui. Se mi chiama, penso che mi vuole salutare. Non penso più che mi chiami perché è successo qualcosa di tremendo a te. E tutto questo lo devo a Dì. Non so che cosa ne sarà di noi, ma so per certo che niente per me sarà come prima d'ora in poi. Perché con Stefano avevo spostato la paura che ho dentro, che tutti abbiamo dentro, al mio fianco. Ma rinunciare alla paura si può. Basta mandare una volta per tutte al diavolo papà trauma e mamma ossessione. Glieli aveva presentati Dì, papà trauma e mamma ossessione. Qualche sera prima, mentre stavano bevendo un Oujo in un bar del porto, lei aveva provato a riprendere il discorso che lui aveva solo accennato appena si erano incontrati. «Ti va di parlarmi un po' di tuo padre?» gli aveva chiesto. Lui aveva fatto cenno di no con la mano. «Che motivo c'è?» «Che motivo c'è per non farlo?» Dì allora aveva sospirato. «Nessun motivo, te lo assicuro. Non è un tabù per me. Certo, avrai notato che tendo a cambiare discorso anche ogni volta che parli di Stefano. E non perché io sia geloso, cioè lo sono, ma non è per quello che non mi va che tu ne parli troppo. E allora perché? È per via di quei due. Quali due? Io li chiamo papà trauma e mamma ossessione. Sembrano degli amici di Pilù», aveva sorriso lei. «In effetti potrebbero esserlo. E forse è anche per questo che quel coniglio non riesce a farmi simpatia. Vedi, a me sono comparsi con chiarezza qualche anno fa, ascoltando la gente. Perfino sull'autobus o in coda alla posta non fa che vomitarsi addosso le sue sfighe. L'hai notato? Si sentono tutti eroi tragici. Ci sentiamo tutti protagonisti di un mito che smaniamo per raccontare. Non vediamo l'ora di avvicinare il prossimo sconosciuto solo perché si fermi un attimo e ascolti. Ma soprattutto permetta a noi di ascoltare la nostra voce, ripetere ancora una volta che un giorno, tanti anni fa, poveri noi... Mi spiego. Lei aveva annuito. Lui aveva ordinato un altro giro di Oujo. Ecco, allora partiamo dal fatto inconfutabile che la vita è complicata. Mio nonno lo diceva sempre. Quella bastarda ci forza continuamente a confrontarci con la sua pacchiana mancanza di senso, ma nello stesso tempo ci forza pure a dare il meglio di noi. Finché, come se non bastasse, c'è pure il rischio che impazzisca. Boom! Muore la mamma di un bambino che ha solo 9 anni e suo padre da quel giorno non gliene frega più niente di niente. Boom! L'amore della sua vita abbandona malamente una giovane donna, peraltro bellissima, Naxos. All'improvviso Dì era un fiume in piena. Capita, insomma, che sta vita ci metta tu per tu con qualcuno di violento, qualcuno per cui, anche volendo, non avremmo mai potuto essere preparati. Chi è costui? Si era fatto vicinissimo a lei per urlarle in un orecchio: «Aiuto! Aiuto! Aiuto!» Lei aveva riso. Lui era andato avanti. «Che ti ridi? Non c'è niente da ridere!»
perché costui è proprio lui, è Papa Trauma. Si presenta pericoloso, enorme, senza remore, senza pietà. Ma diamogli un paio d'anni e diventerà il nostro più prezioso consigliere, il rifugio più sicuro, il passaggio obbligato da fare per ricordare a noi stessi e agli altri chi siamo, l'unico marchio di garanzia della nostra identità. Perdiamo tutti i nostri soldi in un investimento? Rimaniamo vedovi, senza una casa, senza un lavoro? Papa Trauma conosce infiniti trucchetti per sbracciarsi e attirare la nostra attenzione. Quando ce l'avrà fatta e ci sentirà davvero figli suoi, perché in grado di parlare solo ed esclusivamente di quello che ci ha fatto penare, gli arriverà in soccorso lei, mamma ossessione. Sbatterà i suoi occhioni lucidi di comprensione, ci inviterà a riposare il capo fra le sue tette immense. Immense. Io me le immagino immense le tette di mamma ossessione, immense e caldissime. Le aveva sfilato la sigaretta per dare un tiro, ma poi aveva continuato a fumarla. Così, coccolati fra quelle tette, sorvegliati dalla grandiosità di Papa Trauma, ecco che abbiamo finalmente il nostro mito. Una cameretta dove tutte le responsabilità, le emozioni e i pensieri che eravamo costretti a smazzarci ci sono evitati. Un posto morbido, al calduccio, protetto dal nostro trauma e garantito dalla nostra ossessione. Un posto dove però, se ci pensi, le persone non esistono, dove niente esiste. Tutto diventa un riflesso, una funzione, un water per rifiuti indifferenziati dei nostri casini, dei nostri alibi, una conferma della sciagura che un giorno sempre più lontano ci ha toccata. E così, ricattati dal nostro trauma e dalla nostra ossessione, ricatteremo il mondo. Non è colpa mia se ti ho deluso, è che i miei genitori quando ero piccolo mi picchiavano. Il mio ex andava a letto con mia sorella. Mio padre è stato arrestato ingiustamente. Il mio era gay. Non è colpa mia, ho avuto un trauma. Oppure, ho un disturbo dell'alimentazione da quando sono adolescente, lo capisci o no? Sono lunatico, come il simpatico Pilù. Non ti ho esattamente tradito. È che da quando ho 13 anni penso solo ed esclusivamente a scopare, proprio non riesco a pensare ad altro. Mi vorrei scopare mia zia, quel lampione, mi vorrei scopare il cielo, ma non è colpa mia, è un'ossessione. È il mio mito che mi condanna a essere così. Si era scaldato, gli occhi gli brillavano. È così ardente, aveva pensato lei, così coinvolto in quello che sostiene. Mentre Stefano l'aveva abituata a depotenziare tutto con la scusa della poesia. Il fulcro per il periferico, il volersi bene per il mettersi alla prova. Quello che conta per una sconosciuta che ha bisogno di Marina Kvetaeva per autorizzare le sue scelte e i fallimenti. E all'improvviso capiva che la poesia per Stefano significava fuggire dalla realtà, sfregiarla. Invece per Di la poesia, senza bisogno di nessun proclama, significava sforzarsi di interpretarla la realtà. E lei voleva riuscire a fare lo stesso con i suoi fumetti. Così le era sembrato un dio mentre la fissava negli occhi e le domandava: ma vogliamo davvero continuare a essere per tutta la vita quella che è stata licenziata, fraintesa, quella che ha un marito narcisista? Quello che si scopa i lampioni? Non ci vergogniamo? Davvero vogliamo essere schiavi del nostro maledetto mito, invece di essere noi a sgamarlo, per poi così evadere? No, certo che no. Però non è così semplice. Non può ridursi tutto a un discorso sulla volontà, perché altrimenti... Era riuscita solo a balbettare lei. Si era accesa l'ennesima sigaretta. No? Secondo me invece nella maggior parte dei casi sì. E io voglio uscire dal mito. Non voglio fare per tutta la vita quello che ha perso la mamma e a cui il papà allora è diventato stronzo. Come spero per te
che tu non voglia fare per tutta la vita l'abbandonata. Lo aveva guardato imbambolata. Aveva ripensato alla sua stella e al desiderio di trasformarsi in lei per fissarsi eternamente nella crudeltà di quella fine con Stefano. Anche se, in effetti, grazie al nostro trauma e alle nostre ossessioni, siamo al sicuro, perché al calduccio nel nostro mito, come dici tu. Le persone non esistono, certo, ma proprio per questo nessuno sconosciuto potrà entrare e farci di nuovo male. Sì, sì, ma è questo. E le aveva preso una mano. È questo che ci frega. Perché certamente hai ragione. Fra le tette di mamma ossessione nessuno ci può venire a disturbare. Non verremo mai, mai più piantati in asso. E però qual è secondo te la paura che, stringi stringi, ci aveva spinto a rifugiarci fra quelle tette? Stavolta aveva risposto senza esitazioni. La paura di non essere amati. Ecco perché mi sto innamorando pazzamente di te. Perché quando parliamo e quando facciamo l'amore, noi ci intendiamo proprio. Un altro auzo, per favore. È così, è esattamente così anche secondo me. Il problema è sempre uno solo, sempre quello. Abbiamo paura di non essere amati. E allora ci rifugiamo nel nostro trauma, nelle nostre ossessioni. Ma lo capisci il paradosso? Non lo vedi che proprio perché ce ne stiamo lì, accartocciati nel nostro mito, nessuno ci potrà mai conoscere per quello che siamo e dunque ci potrà amare? Non è evidente che mentre crediamo di difenderci, ci stiamo mettendo definitivamente a rischio? Gli aveva tappato la bocca. Di, che c'è? Hai detto che ti stai innamorando pazzamente di me. E allora? È vero? Certo che sì. E qui ci fermiamo. Delle pagine bellissime, intense, che ci costringono veramente a riflettere su quello che i nostri traumi e le nostre ossessioni rappresentano nella nostra vita e fino a che punto di essa questi traumi e queste ossessioni ci seguano. E benché noi li visualizziamo, forse non riusciamo veramente mai a liberarcene e a smarcarci dagli effetti che continuano a esercitare sul nostro comportamento. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura dell'Isola dell'Abbandono di Chiara Gamberale. Vi ringrazio di essere stati con me anche oggi. Ciao.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Signore, che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Mettiamoci dinanzi alla presenza del Signore e chiediamo a Lui di scoprire questa presenza partendo dall'Eucaristia e arrivando a ogni fratello e sorella che incontriamo nella nostra vita, per vedere la sua presenza, il suo amore, la sua misericordia, la sua pazienza, e chiedere a Dio davvero una capacità di portare il nostro cuore a mettersi in gioco, a mettersi in mezzo, a metterci il volto, le mani, i piedi. Chiediamo perdono per tutte le volte che aspettiamo che sia sempre l'altro a fare qualcosa, gli altri a realizzare qualcosa, che sia sempre Dio a mandare chissà quale azione dal cielo. Signore, difensore dei poveri, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, rifugio dei deboli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, speranza dei peccatori, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, si sente dovunque parlare di immortalità, di immoralità tra voi e di una immoralità tale che non si riscontra neanche tra i pagani, al punto che uno convive con la moglie di suo padre. E voi vi gonfiate di orgoglio piuttosto che esserne afflitti in modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compiuto un'azione simile. Ebbene, io, assente con il corpo, ma presente con lo spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha compiuto tale azione. Nel nome del Signore nostro Gesù, essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla potenza del Signore nostro Gesù, questo individuo venga consegnato a Satana, a rovina della carne, affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del Signore. Non è bello che voi vi vantiate? Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: giustizia. Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. Proteggili perché in te si allietino quanti amano il tuo nome.
1: Guidami, Signore, nella tua giustizia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: «Alzati e mettiti qui in mezzo». Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro: «Domando a voi, in giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male, salvare una vita o sopprimerla?». E guardandoli tutti intorno disse all'uomo: «Tendi la tua mano». Egli lo fece e la sua mano fu guarita. Ma essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
2: Bello l'invito di Gesù di alzarsi e mettersi nel mezzo, mettersi in gioco, metterci la faccia, scoprirsi il volto, farsi vedere dagli altri quello in cui uno crede e a cui si fida, di cui si fida. Chiediamo al Signore questa capacità di stendere le mani verso le cose che Lui ci chiede di realizzare, di metterci in mezzo nelle situazioni che siamo chiamati a vivere, non restare ai margini di quelle situazioni che possono crearci in qualche modo anche situazioni di comodo. Tante volte mettersi in mezzo in alcune situazioni è scomodo e ci mette in discussione con gli altri, anche con noi stessi e con Dio. Chiediamo questo cuore liberato e allora libero veramente di fare non quello che vuole ma ciò che è necessario e che deve, perché così è scritto nel DNA di ognuno di noi. Chiediamo alla Madonna capacità di metterci ogni momento in discussione dinanzi a quella parola che ci dice: alzati, risorgi dalla tua morte, dalla tua vita, e cominci a metterti in gioco con Dio vivo, vero, reale, che opera attraverso la tua vita, con la tua vita, nella tua vita. Che davvero Gesù sia per ognuno di noi un Dio vivo e che vive nella vita concreta di ciascuno.

0: Innalziamo la nostra preghiera al Padre dicendo insieme: ascoltaci, oh Signore.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Perché il popolo dei battezzati diventi perfetto in Cristo, obbedienti alla volontà del Padre e testimone di apertura a Lui.

0: umano. Nella sua totalità, senza meschinità e inutili paure, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Perché i cristiani, chiamati a servire la comunità civile, riscoprendo ruoli di guida, abbiano risorse di bontà e di intelligenza per rendere la comunità umana più giusta e pacifica, soprattutto per i più poveri e deboli, preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Perché gli scienziati siano sempre guidati nella loro ricerca dal desiderio del bene di tutti e non solo di coloro per i quali lavorano e da cui sono economicamente sostenuti, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Perché insegnanti ed educatori operino con serenità, amorevolezza e fiducia nel guidare i giovani alla scoperta di sé e del mondo, nella bellezza e nella verità, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Perché tutti noi possiamo lasciarci trasformare dal contatto quotidiano con la parola di Dio e diventiamo operatori di concordia e di verità con coraggio e risolutezza, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per l'anima di Irene, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Mettendo nel cuore di Dio tutti gli ammalati, sofferenti, bisognosi, tanti che chiedono e si affidano alla nostra povera preghiera, preghiamo e li presentiamo al Padre per intercessione della Vergine Madre. Queste tutte le preghiere ti presentiamo, o Padre, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie nel alzare a te le nostre lodi. Dio Padre onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo, per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera, che piega la durezza dei cuori, li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo Spirito agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano, e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode.

Potente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, Figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tendi ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come Lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza donaci il suo Spirito, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia.
2: Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace, e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore, e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede.
3: Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, Signore nostro.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che
5: sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
5: come anche
0: noi li rimettiamo ai nostri debitori,
5: e non
0: abbandonarci alla tentazione,
5: ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
5: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
5: Amen.
0: Pace del Signore sia sempre con voi.
5: Con il tuo spirito.
6: Scambiatevi il dono della pace.

0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa,
2: ma di soltanto una parola.
3: Il Dio sarà salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo.
1: E Dio lo domini.
2: E tu, principe della
0: milizia celeste,
2: con il potere
0: che ti viene da
2: Dio,
0: incatena nell'inferno
2: Satana e gli spiriti maligni
1: che si aggirano
2: per il mondo per far perdere le anime. Amen.
0: San Michele Arcangelo,
2: prega per noi.
0: Preghiamo. O Dio, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Signore sia con voi.
2: Con il tuo spirito.
0: Per intercessione, Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
3: La messa è finita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, l'annuncio dell'angelo Maria ha recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Regina della pace,
1: prega per noi.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.

0: Re Materlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it. Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Eccoci pronti a darvi il buongiorno, sì, in questo lunedì 7 settembre 2026. Siamo insieme e cominciamo la settimana, la mattinata anche di informazione locale a Radio Nuova, con Radio Nuova in blu, perché insomma sì, al mattino siamo insieme per vedere le notizie tratte dai quotidiani locali, la nostra rassegna stampa che ci porta sempre tanti avvenimenti, tanti eventi, tanto sport anche in questo lunedì, perché qui alcuni campionati sono iniziati, soprattutto nel calcio, quindi c'è molto materiale da questo punto di vista. Allora, noi però vogliamo iniziare dicendo che

all'università, perché poi dalla settimana prossima iniziano anche le lezioni, sicuramente a Macerata, poi adesso non sappiamo tutte le università, Macerata iniziano, in altre parti sono già iniziate, dipende dalle facoltà, dalle università, e quindi questo è un momento un po' così, possiamo dire, anche di preparazione in vista di tutto questo. È un momento anche di gioia, di attività, di eventi, ce ne sono stati tanti nel fine settimana. La nostra diocesi è stata impegnatissima da questo punto di vista con la festa della patrona, la Madonna della Misericordia, che noi, insomma, a cui noi maceratesi siamo particolarmente legati per tutta la storia bellissima che c'è dietro, fin dall'inizio, da quel 1447, quando è iniziato tutto. Poi, per chi vuole, noi invitiamo a informarsi, perché è una storia bellissima. Ieri c'è stata anche la supplica con il nostro vescovo proprio dentro la chiesetta, e poi pomeriggio la festa delle canestrelle. È una tradizione che va avanti da tanti anni, è una tradizione davvero tra le più belle che abbiamo qui nel nostro territorio. Poi poiché, insomma, le feste non finiscono, non finiscono, perché ce n'è un'altra in atto, la festa della Madonna del Buon Consiglio. Siamo alla Chiesa del Sacro Cuore a Macerata, chiusa, come sappiamo, ormai da tempo per i lavori, da alcuni mesi, non da tantissimo, però è chiusa per i lavori di sistemazione post sisma. Domani ci sarà proprio la festa della Cade, proprio la giornata della festa della Madonna del Buon Consiglio, e alle 18:30 ci sarà il Santo Rosario, alle 19 la solenne concelebrazione presieduta dal nostro vescovo Monsignor Nazareno Marconi, con i canti che saranno eseguiti dal coro dei Pueri Cantores. Tutto questo nel Tempio Don Bosco e Salesiani. Però c'è anche tutto il programma ricreativo che vi segnaliamo. Oggi alle 16:30 estate al parco di Villa Cozza, con un pomeriggio con musica, canti e danze a cura dell'associazione Iliria, in collaborazione con la Festa delle Casette. Alle 18:30 i Pueri Cantores, un presidio socio-culturale di territorio, una conferenza a cura dell'associazione culturale Le Casette presso la sala Cesanelli dell'Arena Sferisterio. Quando parliamo dei Pueri Cantores parliamo di una realtà viva, vivissima nel nostro territorio. Solo fino a poco fa hanno collaborato con il Macerata Opera Festival, che si è concluso qualche settimana fa allo Sferisterio. Sappiamo, insomma, del loro valore. Poi alle 19 lo stand Frittelle delle Casette in via Ariani, e alle 21:30 Ma quante storie, spettacolo di danza in via Cucchiari, presentato dal Centro Danza El Duende, diretto da Elvira Pardi. Domani la tavolata con i Vinci Sgrassi alle 20, e questa veramente è una bellissima iniziativa, ma perché non c'è solo questo, tanto altro, lungo tutto Corso Cairoli, con ben 3 postazioni di musica dal vivo che allieteranno la serata, estende Frittelli e delle Casette. È molto bello vedere questo colpo d'occhio, insomma, Corso Cairoli che si libera dalle auto. Questo, insomma, diciamo, uno dei luoghi più caratteristici di Macerata, una delle parti più caratteristiche di Macerata, per fare posto alla convivialità. Ora passiamo a parlare di altro, lasciamo un po' da parte, insomma, gli eventi, le attività in programma. Parliamo in modo particolare di sport, perché ieri si è svolta la Stramacerata a Villa Potenza. Leggiamo dalla nostra pagina online radionuova.com: alla Stramacerata vincono Stefano Massini e Francesca Bravi. Era una grande scommessa la Stramacerata di quest'anno, costretta a spostarsi dalla sua abituale collocazione primaverile, e appunto è stata spostata, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, per tutta la questione delle elezioni comunali che c'erano, quindi le domeniche non erano disponibili, via di seguito, e si è svolta ieri per quest'anno. Poi vedremo l'anno prossimo se ritornerà, appunto, siamo convinti che ritornerà alla collocazione primaverile. Comunque è andata molto bene, sono state centinaia di iscritti, una bella giornata dedicata allo sport e alla corsa.
Il comitato No Discarica Montefano incontra il presidente Gentilucci a Pieve Torina. Qui abbiamo le foto, il comitato ci ha inviato naturalmente tutto il materiale. Parecchie persone sono partite da Montefano proprio con il comitato per ribadire il loro no alla scelta di fare una discarica.

0: scelta, insomma, sono in cima alla classifica, quelli di Montefano, tra i vari siti, quello di Montefano, e quindi non la vogliono perché naturalmente non la vuole nessuno, la discarica deturpa il proprio territorio e quindi stavolta sono andati a Pieve Torina, dove c'è dove il sindaco è il presidente della provincia, anche Gentilucci. Sono andati lì per parlarci, perché dicevano, insomma, che avevano mandato una PEC, non avevano avuto risposta. In questo caso ci hanno potuto parlare, non è che, insomma, il presidente possa della provincia possa così dare delle certezze su quello che si farà, non decide lui. Comunque li ha ascoltati e loro sono stati molto contenti già per questo. Passiamo ora al resto del Carlino, che ci propone in apertura questa notizia, guarda caso, da una voce che, insomma, un po' fuori dal coro rispetto alla maggioranza, anche se fa parte della maggioranza. Parliamo dell'ex assessore all'urbanistica Silvano Iommi. Ospedale di Macerata, piano da rifare, ecco perché così non va. L'obiettivo, dice Iommi, è accelerare i tempi e realizzare la struttura. La mozione in consiglio firmata con Caldarelli, Laviano, Tombesi, Blarasin. Come dire, insomma, faccio parte della maggioranza, però se devo dire la mia, non mi faccio così, non vado per forza insieme agli altri, dico la mia in base anche a quello che penso. Fa discutere la mozione sul nuovo ospedale che dovrà sorgere alla Pieve di Macerata, presentata dagli ex assessori di Forza Italia Silvano Iommi e Laura Laviano e Marco Caldarelli dell'UDC, e poi Alberto Tombesi di Fratelli d'Italia e Andrea Blarasin di Futuro Nazionale. E che cosa vogliamo dire? Sono i nomi di coloro che, insomma, ad inizio proprio di questo mandato, di questa seconda amministrazione Parcaroli, hanno fatto capire in tutti i modi che loro vogliono dire la loro. Secondo noi è fatto pure bene, perché, insomma, un consigliere non è che deve stare lì semplicemente per dire sì a tutto quello che porta avanti magari il sindaco o la giunta, deve dare anche la propria opinione, la propria proposta, e questo gruppo lo sta mostrando, l'aveva detto chiaramente alcuni di questi, in particolare Alberto Tombesi di Fratelli d'Italia, in un suo intervento all'inizio del primo consiglio comunale, se non ricordiamo bene, aveva detto proprio a chiara voce: io sarò qui, sarò con la maggioranza, ma, insomma, dirò sempre la mia, non è che mi farò intimidire da possibili questioni. La discussione comunque è in programma nella prossima seduta del consiglio, il 14 e 15 settembre, poiché riguarda l'area su cui dovrà essere costruita la struttura, il timore è che produca ulteriori ritardi oltre a quelli accumulati finora. La prima pietra doveva essere posta anni fa e possa portare un ridimensionamento del progetto. È molto semplice: far procedere più rapidamente il nuovo ospedale di Macerata facendo ricorso all'articolo 38 del codice degli appalti, concentrando il procedimento speciale esclusivamente sull'area realmente necessaria alla costruzione dell'ospedale. Nessun ridimensionamento, dunque, dicono, assolutamente no. Chiediamo di separare ciò che serve davvero all'ospedale da ciò che non è indispensabile. Va distinto il progetto ospedaliero vero e proprio dalle altre aree comprese nella precedente previsione, che riguardano terreni privati e possibili sviluppi futuri. Insomma, poi l'intervista va avanti, per chi vuole può leggerla sul resto del Carlino stamane. Certo che ne torneremo sicuramente a parlare, perché la questione finisce, come dicevamo, in consiglio comunale con questa mozione che è stata appena presentata. Ancora un altro titolo tratto dal resto del Carlino: bocciato alla maturità, studente fa ricorso e vince, il TAR orale da rifare. I giudici danno ragione al ragazzo, arrivato all'esame con una media del 7,8, durante una delle prove scritte era stato pizzicato col cellulare nello zaino. Questa è una questione piuttosto, insomma, complicata, però il TAR gli ha dato ragione. Vedremo come andrà a finire poi con questo esame. Parliamo un po', così una vigile del fuoco conquista la fiducia di un 17enne e lo riporta a casa. Oh, una bella notizia, ogni tanto capita, bella notizia per come è finita, insomma. Siamo su Picchio News. È stato il dialogo paziente e delicato di una vigile del fuoco a permettere di riportare a casa un ragazzo di 17 anni con disturbi dello spettro autistico, allontanatosi dalla propria abitazione nelle prime ore della mattinata di ieri. Una storia di soccorso che, accanto all'aspetto operativo, racconta soprattutto l'importanza dell'umanità e della sensibilità di chi si trova a intervenire in situazioni particolarmente delicate. Il giovane residente nei pressi del Teatro Romano di Villa Potenza si era allontanato da casa dopo un momento di particolare difficoltà all'interno dell'abitazione. La madre, non riuscendo più a rintracciarlo, ha iniziato a cercarlo e ha successivamente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Nelle ricerche sono stati coinvolti anche i vigili del fuoco, che hanno perlustrato la zona fino a individuare il 17enne mentre camminava lungo una strada. A quel punto è entrato in gioco l'elemento più delicato dell'intervento: avvicinare una persona con disturbi dello spettro autistico in una situazione di questo tipo richiede particolare attenzione, evitando gesti improvvisi e rispettando i suoi tempi. Tra i componenti della squadra c'era una giovane vigile del fuoco che ha quindi iniziato ad avvicinarsi con estrema cautela ed è riuscita a parlare con lui. Complimenti a questa giovane operatrice. In primo piano la notizia di spalla: Tolentino aggredisce di nuovo la compagna, arrestato quarantenne, era già sottoposto a misure cautelari. E poi, proseguendo sempre nella pagina di Picchio News, troviamo quest'altro titolo: addio a Umberto Medini, per oltre 50 anni anima del Luna Park di Villa Potenza. Si sottolinea come abbia voluto sempre esserci per tutti questi anni, per la festa di San Giuliano. Quindi, insomma, un attaccamento proprio a questa terra. Condoglianze alla famiglia. Passiamo ora a cronache maceratesi. Tanto sport questa mattina, è normale, anche perché dicevamo sono iniziati i campionati, specialmente parlando di calcio. Cominciamo con la Maceratese. Non ci sono buone notizie, purtroppo, perché ieri la Maceratese ha perso piuttosto pesantemente con il Teramo Tris all'Elvia Recina. Maceratese KO all'esordio. Ne avevamo parlato in precedenza, proprio prima della partita. Anche sabato scorso avevamo detto che Maceratese, insomma, affrontava una squadra tosta. Effettivamente è stato così. La squadra di Alfonsi fino all'intervallo tiene testa alla grande favorita del campionato e si vede annullata la rete del pareggio, ma nel secondo tempo la qualità degli abruzzesi emerge con prepotenza. Buona la prova di Grillo, Didio e Bonspinner, da rivedere soprattutto alcune disattenzioni che hanno spianato la strada agli avversari. Insomma, adesso brutto da digerire, 3-0, una sconfitta così, però siamo all'inizio. Questo, l'inizio in genere serve un po' per capire anche com'è la squadra, dove andare a toccare, dove andare a rimestare un po', cambiare alcune cose. Quindi noi teniamo molto alla Maceratese, quindi forza Rata. Vediamo piano piano, bisogna introdursi. E poi si è visto tante altre volte che lungo il percorso si sistemano appunto i vari tasselli e la Rata viene fuori. Vogliamo sottolineare anche quest'altro di articolo, non abbiamo letto tutto, molto bello: Arisa canta fino a mezzanotte, allo Sferisterio una maratona di musica, sul palco anche due giovani maceratesi. Ieri sera c'è stato il concerto di Arisa allo Sferisterio, una serata andata avanti per ore tra grandi successi, cover, improvvisazioni e momenti di forte emozione. Applausi e partecipazione per il gran finale del Summer Tour 2026, impreziosito anche dall'incontro con Nitu Venturini, giovane pianista non vedente, salita sul palco per cantare insieme alla sua Beniamina. Questo per dire, insomma, la bella voce di Arisa, che è stata, diciamo, affiancata anche da gesti di grande emozione. Complimenti ad Arisa e complimenti, insomma, a tutti coloro che hanno partecipato, ma soprattutto questa sicuramente sarà una serata che rimarrà nel cuore, questo è un dato di fatto. Inaugurata la nuova scuola, non succedeva, pensate, da 45 anni, e questa è una notizia di certo. Recanati, la soddisfazione del sindaco Emanuele Pepa al taglio del nastro per la struttura dell'infanzia dell'istituto comprensivo Beniamino Gigli, che accoglierà fino a 120 bambini. Investimento, pensate, da 2.588.000 euro. E poi andiamo anche ad occuparci di quest'altro titolo, perché insomma c'è un evento importante per Macerata, il ritorno di Dante Ferretti, il premio Oscar si racconta a Macerata. Oh, finalmente, dopo tante questioni, dopo tante chiacchiere, non è stato invitato per una cosa, finalmente arriva Dante Ferretti, grazie alla Proloco Macerata in questo caso. Dante Ferretti torna a casa, accantonate le polemiche degli ultimi tempi, appuntamento per giovedì agli Antichi Forni a Macerata, quando lo scenografo maceratese premio Oscar aprirà la 3 giorni di Macerata Eccellenze a cura della Proloco. 3 giornate per raccontare le eccellenze del territorio maceratese attraverso le storie, le esperienze e la creatività di donne e uomini che hanno saputo trasformare talento, passione e conoscenza in valore. Si parte giovedì alle 18 con Il Maestro Racconta Dante, protagonista appunto Dante Ferretti. L'incontro sarà l'occasione per ripercorrere direttamente dalla voce del maestro maceratese il suo straordinario percorso artistico tra storie, ricordi, immagini e riflessioni. Un viaggio nella creatività e nell'arte di Ferretti, eccellenza maceratese conosciuta e riconosciuta in tutto il mondo. Poi ci sono gli altri 2 appuntamenti, ci ritorneremo, però ci piaceva insomma darvi questa notizia, che dicevamo, grazie alla Proloco di Macerata c'è questa iniziativa e soprattutto c'è questo ritorno Proloco guidata da un po' di tempo da Giovanni Pigliapoco, che sta lavorando insieme a tutti gli altri volontari molto bene. Lo abbiamo intervistato più volte, ci ha raccontato tutto quello che sta facendo, la voglia veramente di creare delle occasioni e di appunto dare a Macerata degli eventi, offrire a Macerata, offrire degli eventi che la qualifichino e che appunto aiutino nel suo percorso turistico e culturale. Ci fermiamo con questa notizia. L'informazione locale tornerà subito dopo le 10, stavolta anche con le interviste. Tra pochissimo invece avremo il flash di informazione nazionale.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. In Germania va oltre le previsioni il successo elettorale per l'ultradestra di Alternative for Deutschland nelle elezioni in Sassonia. Affluenza record all'80%, 44%, il dato conquistato. La CDU di Merz crolla dal 37 al 17,4, l'SPD al 9%. In Italia maggioranza che si spacca, Salvini brinda, così come Vannacci. Tajani parla invece di pessima notizia, allarme delle posizioni che dicono così l'Europa è a rischio. Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Wyckoff dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei. Gli inviati statunitensi sono poi ripartiti ieri sera. Mosca minaccia Berlino, le accuse tedesche per i droni all'Ipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra. Ieri all'Angelus il nuovo appello per la pace in Ucraina di Papa Leone. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui ci sono anche due neonati, lo riporta stamane l'Agenzia Nazionale Libanese, dopo che ieri già c'erano stati degli attacchi che avevano causato 7 morti, nonostante sia in atto ancora il cessate il fuoco. Paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio e si è scontrato con alcuni veicoli nell'area, causando 5 morti e 5 feriti, di cui 3 restano ancora in condizioni critiche. Lo scalo è stato chiuso dopo l'incidente per consentire i soccorsi. Le indagini sono in corso per accertare le esatte cause. Stamane a Bolzano suona la prima campanella del nuovo anno scolastico. Agli studenti, studentesse della provincia autonoma seguiranno giovedì prossimo, 10 settembre, quelli della provincia di Trento, Valle d'Aosta, Veneto. Lunedì prossimo toccherà a Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, di seguito il resto delle regioni. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Papa Leone torna oggi a Genazzano, piccolo comune a una quarantina di chilometri da Roma, dove si trova la Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio. Dopo la visita in forma privata del 10 maggio 2025, 2 giorni dopo la sua elezione al Sollio Pontificio, il Pontefice si reca nuovamente al Santuario Mariano oggi alle 18 per celebrare la messa alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 10.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: info@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Due minuti. Estate. Un libro.
2: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti in un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere il
3: maledetta
2: fuoco,
3: burocrazia.
2: Manuale di lotta
3: tu,
2: e gentilezza.
3: Di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque.
1: In Blu 2000 News.
2: La Germania affronta l'esito del voto in Sassonia, l'ultradestra di AfD raccoglie il 44% dei voti, ancora da verificare se basterà per governare. La CDU di Merz crolla dal 37 al 17,4%, l'SPD si ferma al 9%. In Italia la maggioranza si spacca, Salvini brinda, Tajani parla invece di pessima notizia, allarme delle opposizioni che dicono così l'Europa è a rischio. La tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace in Ucraina resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Wyckoff dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei. Gli inviati statunitensi sono poi ripartiti ieri sera, ieri all'Angelus, il nuovo appello di Papa Leone per la pace in Ucraina. Potrebbero arrivare dall'autopsia nuovi elementi per ricostruire la morte di Lorena Isseri, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella di 36 anni nell'ambito della drammatica vicenda avvenuta sulla 1 a Barberino di Mugello. Oggi la procura di Firenze procederà con gli accertamenti medico-legali sui due corpi. Ieri una folla si è radunata davanti alla casa della donna uccisa. Stavane a Bolzano è suonata la prima campanella del nuovo anno scolastico. Gli studenti e le studentesse della provincia autonoma seguiranno giovedì 10 settembre quelli della provincia di Trento, Valle d'Aosta, Veneto. Lunedì prossimo toccherà a Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Di seguito il resto delle regioni a chiudere le aperture dell'anno scolastico, la Puglia il prossimo 17 settembre. Paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio scontrandosi contro alcuni veicoli nell'area causando 5 morti e 5 feriti. Lo scalo è stato immediatamente chiuso, domate le fiamme dell'incendio, in corso le indagini per accertare le esatte cause. Papa Leone torna oggi a Gennazzano, piccolo comune a una quarantina di chilometri da Roma, dove si trova la Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio. Si tratta di una seconda visita dopo quella in forma privata del 10 maggio 2025, a 2 anni dalla sua elezione al soglio pontificio. Il pontefice si recherà nel santuario mariano, alle 18 celebrerà la messa alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria, messa che verrà trasmessa in diretta da TV 2000. È tutto, torniamo insieme alle 11.
3: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
4: Terme Santa Lucia Tolentino.
5: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
6: Dalle acque, un aiuto al benessere.
4: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
6: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
7: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Sport in primo piano, soprattutto calcio, in questo nostro spazio dedicato all'informazione locale corredato di interviste. Sì, perché si riprende, sono cominciati i campionati e noi vogliamo vedere subito che cosa è successo ieri in Serie D Girone F, dove milita la Maceratese. Purtroppo non ci sono buone notizie perché i biancorossi hanno perso in casa con il Teramo 0-3. È un risultato bello pesante quello che ha aperto questo campionato, nel quale ci sono tante aspettative per la nostra squadra, la squadra del capoluogo. Ci sono anche tanti rammarichi in questa partita che è finita così, forse un risultato anche un po' troppo pesante nei confronti dei nostri, come ci spiega Sante Alfonsi, il mister della Maceratese, in questa intervista a fine gara.
10: Mi sento di dire di sì per l'impegno dei ragazzi, per quello che abbiamo fatto, però purtroppo se a queste squadre così forti fai dei regali non ti perdonano. Siamo stati un po' troppo ingenui in alcune occasioni, perché se poi la partita è stata giocata, abbiamo creato anche alcune occasioni noi, e poi noi dobbiamo essere più cinici, non fare regali, allora la partita sarebbe stata equilibrata. Adesso mi spiace per i ragazzi, questo 3-0 è un po' pesante come risultato, adesso dobbiamo essere bravi ad azzerare e ripartire subito. Teramo è impressionato perché sappiamo i giocatori che c'ha, la qualità che c'ha davanti, e noi dobbiamo fare meno errori sapendo appunto la loro qualità e concedere un po' di meno. Però ripeto, abbiamo creato e la partita del primo tempo è stata equilibrata, poi si è soltanto spenta un pochetto dopo il 2-0 e il 3-0, perché poi psicologicamente è difficile tenere quel ritmo quando vai sotto di 3 gol. Però alla squadra ho poco da rimproverare, perché sono impegnati, hanno dato tutto e abbiamo in alcuni momenti, in gran parte della partita, abbiamo giocato anche alla pari creando molte occasioni. Ma noi sapevamo che avevamo un inizio di campionato difficile, abbiamo fatto una preparazione importante che ci portava a stare bene il 6 settembre, avevamo lavorato per stare bene il 6 settembre. Normalmente abbiamo contro il Teramo, non saranno tutti quanti il Teramo per fortuna, però noi dobbiamo essere subito svegli a non commettere gli errori che abbiamo fatto oggi, perché abbiamo rifatto lo stesso errore del primo gol con l'errore che abbiamo fatto con la Recanatese, quindi dobbiamo eliminare questi errori. Poi la partita l'abbiamo giocata, abbiamo creato, non ti dico alla pari col Teramo, perché poi dopo loro nelle individualità erano più forti di noi, però ai ragazzi ho poco da rimproverarli sotto il punto di vista dell'impegno, e anche i tifosi quando siamo andati sotto la curva alla fine ci hanno battuto le mani dicendo che quello che abbiamo fatto oggi, dare tutto per la maglia, lo dobbiamo dare ogni partita. E abbiamo lasciato meglio, molto meglio delle altre volte, anche perché giocavamo col Teramo, Didio sempre da solo in mezzo ai tre giocatori del Teramo, però questa volta l'abbiamo accompagnato un po' di più le altre volte. Però in alcune circostanze abbiamo avuto troppa paura per giocare la palla, quando c'erano gli spazi cercavamo sempre la palla lunga, e avendo la palla lunga 1-3 è sempre difficile, si può dannare il ragazzo però poi difficilmente riesce a tenere palla. Sì, i gol sono stati infatti venuti proprio nei momenti in cui non dovevamo prendere gol, non in considerazione di contropiede, in giocate singole del giocatore con alcune incertezze nostre che dobbiamo eliminare al più presto, perché poi dopo non ci perdonano, in queste categorie questi giocatori poi non ti perdonano.
9: Rimanendo sempre in Serie D Girone F, ricordiamo che la Recanatese ha pareggiato in casa con Pietralunga 0-0 e adesso attende il prossimo turno la Maceratese sarà impegnata in casa dell'Ancona, anche qui insomma una partita difficile, si presenta così, ma vedremo insomma, avremo occasione per riparlarne. Passiamo ora all'Eccellenza, vediamo i risultati della prima giornata: Urbino Aurora 3-1-2, Alma Fano Osimana 2-0, Chiesa Nuova Fermana 1-2, Jesina San Giustese 4-2, Matelica Montefano 1-1, Lunano Montegranaro 0-1, Tolentino Fermignanese 0-0, Trodica Castelfidardo 0-0. Uno sguardo anche a un'altra gara importante che c'è stata, di un'altra disciplina, perché parliamo di corsa, la Stramacerata che si è svolta proprio ieri a Villa Potenza. Era una grande scommessa la Stramacerata di quest'anno, costretta a spostarsi dalla sua abituale collocazione primaverile, la corsa più importante della città marchigiana, ha trovato nuovi spazi ma anche un nuovo mercato, nuovo clima. Alla fin fine la scommessa si può considerare vinta e testimonia il grande amore che la creatura della polisportiva Acli è riuscita a ritagliarsi nel corso degli anni. Con 230 atleti al via solo per la prova competitiva, il risultato è anche oltre le aspettative. breve, ma anche la qualità ha avuto il suo peso con la doppietta dell'Atletico Vomano. Successo finale per Stefano Massimi, che ha coperto i 10 km previsti in 33,52, staccando Lorenzo Dell'Orefice di 10 secondi. Terza posizione per Marco Cecchetti dell'Atletica Avis Sarnano, a 27 secondi davanti a Matteo Collini della Moretti Corva, a 34, e Leonardo Storani, Atletica Avis Macerata, a 49 secondi. A Francesca Bravi la prova femminile, la porta colori del Grottini Team Recanati, ha chiuso in 40,10, precedendo di 15 secondi Beatrice Costantini del Cus Macerata, terza 1,39 Caterina Cavarischia della Bike Team Monti Azzurri, più staccate Serena Scuppa della Sef Stamura Ancona e Beatrice Scrillati della Space Running. Alla fine la scelta è stata indovinata grazie anche al supporto del Comune di Macerata, che non ha fatto mai mancare il suo sostegno e invito, ma insistere pur in una stagione difficile, come anche UniMC, Università di Macerata. Grazie anche all'ACLI Nazionale delle Marche, come anche tantissimi sponsor che hanno contribuito a onorare il quarantennale di un evento che è un caposaldo irrinunciabile del podismo marchigiano.
11: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu colora la tua estate.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Soul Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
16: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
24: Sono Owen.
22: Ali.
23: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
28: Coyote vs Acme!
29: Idiota!
28: Al cinema dal 2 settembre!
30: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: La Germania, il giorno dopo l'esito del voto in Sassonia, l'ultradestra di FD raccoglie il 44% dei voti, da verificare se basterà per governare. La CDU di Merz crolla al 17,4%, l'SPD al 9%, Mosca parla di umiliazione per l'arroganza di Merz. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui 2 neonati, lo riporta l'Agenzia Nazionale Libanese, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti, nonostante sia ancora in atto il cessate il fuoco. Paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista e ha centrato alcuni veicoli. Ci sono 5 morti, 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Lo scalo è stato chiuso dopo l'incidente per consentire di domare l'incendio che è divampato. Le indagini sono in corso per accertare le esatte cause del disastro. La tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin. La pace in Ucraina resta al momento un miraggio, lo dice Wyckoff, che spiega: serve che tutti facciano dei compromessi. Intanto, dopo i colloqui con Zelensky, alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei, gli inviati americani, sono ripartiti ieri sera. Mosca minaccia Berlino, le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra, tuona Lavrov. Ieri all'Angelus il nuovo appello di Papa Leone per la pace in Ucraina. Potrebbero arrivare dall'autopsia i nuovi elementi per ricostruire la morte di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella di 36 anni, che si è poi suicidato. Nell'ambito della drammatica vicenda avvenuta sulla 1 a Barberino di Mugello, la Procura di Firenze oggi procederà con gli accertamenti medico-legali sui 2 corpi. Ieri una folla si è radunata davanti alla casa della donna uccisa. Un incendio è scoppiato nella notte nella cittadina di Paniai, nella regione indonesiana della Papua, distruggendo un mercato, provocando la morte di 11 persone. L'incendio è divampato per oltre 3 ore e ha distrutto almeno 40 abitazioni, affermano le autorità, che dicono di star indagando sulle cause che hanno scatenato il rogo. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme alle 12.
1: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
2: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio

0: Eccoci qua. La settimana comincia oggi. Dice, beh, lo sappiamo quasi tutti. Quasi appunto, perché qualcuno magari l'ha già non lo sapeva. Elisa.
1: Buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Grazie per questa battuta, ecco.
0: Allora, abbiamo chi lo sai? Vediamo un po' se
1: sì,
0: tu lo sai.
1: Oggi abbiamo il nostro caro amico Fabrizio Scoccia, giornalista medico scientifico.
0: Fabrizio!
2: Buongiorno, buongiorno Nazareno, buongiorno Elisa, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Ma quanti anni sono che tu non stavi qua con noi?
2: Ma non è molto tempo, non è molto tempo.
0: Insomma.
2: Beh no, prima della pausa, c'è stata la pausa estiva, pausa San Giuliano e eccoci.
0: Tutte queste pause praticamente. Ma tu l'hai fatto perché pagavi oppure le avevi così?
2: No, ogni anno Nazareno, oramai anni che facciamo questo,
0: ecco.
2: Questo lavoro, diciamo, di lunedì, e il mese d'agosto è stato sempre un po', insomma, pensiamo che ci siano poche persone disposte ad ascoltarci quando sono in ferie o sono al mare o sono...
1: Io per esempio sto qui.
2: Va bene, però voglio dire...
1: No, io sto al mare, Fabrizio.
2: Dove sei al mare?
1: Sto a Porto Recanati.
2: Recanati è un ottimo...
1: Sì.
2: Ieri io ci sono stato, però all'Isola di Fermo, comunque sia la zona più o meno...
1: Sì, io lo faccio soprattutto per l'aria, perché come sai io soffro di sinusite, quindi l'aria del mare è un po'
2: casana. Ma c'era un'area bellissima, anche un po' movimentata leggermente, che attutiva un po' il caldo, che comunque continua a farsi sentire.
1: Sì,
2: poi c'era una bellissima acqua pulita, blu. E insomma, io quest'anno ho frequentato pochissimo il mare, però ieri era una giornata sicuramente
1: bella. Sì. anche questa mattina qui l'acqua è limpida, la gente fa il bagno, l'aria, ecco, come hai detto anche tu, attutisce il calore magari della città. E poi ecco, l'area del mare, come dicevo prima, è un toccasana per le vie respiratorie, un po' anche per tutto.
2: Le terme devi fare.
1: Le terme, esatto. Però adesso, dato che ci sono ancora le belle giornate, approfitto per il mare, poi dopo per le terme.
2: Poi vedremo.
1: Che ci racconti, Fabrizio?
2: Ma cosa racconto? Da raccontare di molto. Per fortuna, dal punto di vista, diciamo, delle problematiche della salute, sì, sono sempre tante, sono sempre presenti, però in questo periodo nulla di molto particolare, se non le notizie che ci vengono dall'Africa. Dove
0: che succede all'Africa?
2: Questa infezione Ebola sta creando tanti problemi, soprattutto tanti morti.
0: Lala.
2: Qui da noi non, cioè, è un periodo dove si parla molto di cambiamenti climatici e questo noi l'abbiamo sempre fatto.
0: Si sente anche adesso, veramente, per tutta sta cosa qui che ancora è caldo qua.
2: Esatto. Indubbiamente ci sono temperature che non corrispondono più a quelle che sono le aspettative anche delle persone. Insomma, è vero che l'estate è la stagione calda dell'anno, però se il caldo come succedeva, io adesso Nazareno, noi abbiamo la stessa età, più o meno abbiamo gli stessi ricordi. Io penso che 30-40 anni fa, quando noi eravamo giovani, diciamo, si parlava dell'estate calda, ma ci si riferiva a delle temperature che si aggiravano attorno ai 30 gradi.
0: Certo. E invece oggi la faccenda è cambiata.
2: E invece oggi, ma più che cambiata, è di molto peggiorata, diciamo, perché i 30 gradi cominciano ad essere accettati come una buona temperatura, e lo era anche allora, di la verità, era una temperatura stagionale, che sì, calda, però insomma sopportabile, godibile per certi aspetti più che sopportabile. Mm-hmm. Adesso si comincia a parlare di 35, 40, anche 45 gradi, ho sentito io.
1: Tanti malori poi, per via del caldo.
2: Tutta una serie di conseguenze legate a questo, a queste temperature che vanno a incidere molto sulla salute, soprattutto delle persone più fragili, delle persone più anziane, delle persone che magari mal sopportano uno squilibrio termico di questa portata. E oltretutto quello che è successo in questa estate è che i tempi sono stati molto lunghi, cioè quasi senza pausa. Noi da giugno abbiamo riscontrato delle temperature molto alte che si stanno si protraggono anche adesso nel mese di settembre, con delle pause molto molto brevi. E quando si parla di sì, le temperature scenderanno uno o due giorni, poi subito nuova ondata di caldo, e questo naturalmente, e poi questa è la parte, diciamo, fastidiosa, che crea dei problemi, che crea a qualsiasi livello, sia fisico proprio, dico, di movimento, di attività fisica, ma anche a livello neurologico, insomma, e crea naturalmente dei problemi, e poi con dei picchi di manifestazioni, diciamo, di intemperie altissime. Cioè improvvisamente ogni tanto capita che c'è il grandissimo temporale o la tempesta proprio a livello di pioggia, a livello di vento, a livello
1: grandine.
2: La grandine. Cose, intemperie che durano anche pochissimo tempo, ma che creano dei danni incredibili. Io ho visto la settimana scorsa quello che è capitato a Cremona. A Cremona dice che c'è stata una tromba d'aria con grandine, insomma tutto quello di più violento che può produrre la meteorologia, che è durata 10 minuti, un quarto d'ora, ma poi quando sono andati a verificare i danni, si parla di migliaia di macchine completamente rovinate, di alberi stradicati o caduti, di strutture pubbliche deteriorate, palazzi, anche case con dei danni, cioè tutto questo naturalmente fa parte anche questo, anzi fa una parte importante della salute delle persone, dei cittadini, di tutti.
0: Ma non starebbe di fare, si fende questo coso qua e poi dopo lo mangiano il caldo quando è freddo, cioè,
2: il problema Nazareno è che bisogna oramai mettersi sulla destra che questo è un problema. Io magari sulla destra ce l'ho, magari ce l'hai anche tu, ce l'ha anche Elisa, ce l'ha anche tanti di quelli che ci ascoltano, però ci stanno alcuni e alcuni hanno anche delle responsabilità, diciamo, amministrative e politiche importanti, che questo problema non lo vive, lo sottovaluta e non lo vive con la necessaria attenzione.
0: In che cosa? In che modo?
2: Che si può fare? Si può fare? Innanzitutto eliminare quella che è l'inquinamento da fonti energetiche fossili. Che procurano una grande produzione del CO2, l'effetto serra e quindi il riscaldamento globale.
0: È possibile questo farlo?
2: Questo è possibile se si fa delle scelte a livello globale importanti, cioè eliminare il petrolio, il carbone, il petrolio, questo naturalmente crea dei problemi organizzativi, dei problemi economici, crea delle guerre, perché poi ci sono parti del mondo che vivono di queste cose, quindi bisognerebbe attingere l'energia necessaria dalle fonti energetiche nuove e non inquinanti, come può essere l'elettricità, come può essere la forza del vento, insomma c'è tutta una serie di mezzi, diciamo, e di possibilità per una produzione energetica che sia pulita, e purtroppo si fa tanta fatica ad andare ad utilizzare queste fonti proprio per delle problematiche globali a livello economico e sociale che sono importanti e hanno delle radici molto forti nell'ambito della gestione mondiale delle società.
0: Questo
2: è una cosa di cui bisogna tener conto. Poi un'altra cosa è bisogna piantare gli alberi.
0: Ci vogliono gli alberi, e questo è importante.
2: Bisogna la deforestazione, che a volte è stata fatta in maniera così senza limiti, illimitata, per dare spazio ai complessi edilizi, lo sfruttamento del suolo per tutte quelle che sono le strutture abitative, oppure anche per le sedi del nostro piacere, diciamo, con tutte quelle strutture a livello in certe parti del mondo si è proprio buttata via tutta la vegetazione per fare dei villaggi turistici, per fare delle cose che avevano anche un senso dal punto di vista economico, che però fanno pagare un prezzo importante, perché le piante sono dei nostri alleati contro l'inquinamento, perché assorbono la CO2, l'anidride carbonica. Quindi bisogna trovare il modo che di eliminare la deforestazione innanzitutto, anzi di dare modo che ci sia una più sempre più forte piantagione di alberi, di vegetali in genere, che possano essere utili da questo punto di vista, insomma, da questo punto di vista.
0: Senti, ma tu questo fatto che c'è adesso, che è veramente comincia a essere strano, io non pensavo che c'era questa faccenda che poteva essere, ma che è successo per questo?
2: Questo è successo, naturalmente. L'inquinamento globale, a livello globale, il riscaldamento è l'inquinamento, la produzione di CO2 illimitata, l'effetto che si chiama l'effetto serra, nel senso che cappa che mantiene la CO2 sopra le nostre teste, quindi c'è un riscaldamento e un inquinamento dell'aria tale che porta a degli effetti di questo tipo, quelli che sono chiamati proprio gli effetti del riscaldamento globale. Poi l'accumulo di CO2, con l'aumento del calore c'è l'evaporazione dell'acqua. L'evaporazione dell'acqua fa degli accumuli a livello delle nuvole enormi, e con anche essendo procurati da una presenza dell'anidride carbonica, anche con un aumento forte energetico, e queste, quando poi ci sono le perturbazioni che quest'acqua viene a cadere energeticamente più forte, ecco che tutti i danni che riscontriamo quando ci sta queste cose che allucinanti, inaspettate. Voi considerate, adesso noi non è che stiamo parlando di fenomeni lontanissimi, considerate che durante il mese di agosto, mi parlo nel mese di luglio, anche qui da noi nelle Marche c'è stata in provincia di Ascoli, mi pare, una grandinata tale che ha distrutto metà di tutti i prodotti vegetali che stavano maturando, compresa l'uva.
0: Ecco, quindi.
2: Ecco, io ho fatto un quadro di quello che. Ma quello che è ancora più preoccupante è che se non si inizia a prendere dei provvedimenti, diciamo, che limitino questi fenomeni, la situazione sarà sempre peggio. Ci sta i meteorologi che dicono che questa sarà è l'estate più fredda di quelle che verranno.
1: È vero, sto sentendo anche questo.
2: Il che significa che quest'anno, se quest'anno stiamo parlando del caldo, dei suoi danni, di quello che procura, di quando è fastidioso, di quando sia nocivo per la salute, per gli ambienti, non è che l'anno prossimo le previsioni siano migliori, anzi sono peggiori.
1: Senta Fabrizio, io stavo ascoltando l'altro giorno un servizio sempre sul telegiornale, e di solito più o meno, no, si parla anche della raccolta delle olive, e dicevano che queste sono tutte ancora tutte piccole, secche, non cioè anche quest'anno, cioè anche che per le olive ci sono problemi comunque.
2: Ma le olive già hanno dei problemi a livello proprio questi microorganismi che le attaccano, adesso non mi ricordo come si chiama, cioè comunque un microorganismo che attacca proprio gli olivi, è stato un problema, non lo so se è stato debellato, ma poi è chiaro che se non c'è l'acqua, l'acqua alimenta la produzione dei vegetali.
1: Certo.
2: Questo è un problema, cioè magari dove l'acqua non è necessaria, ma è pochi casi in cui l'acqua non è necessaria, non si riscontrano problemi particolari, ma dove l'acqua è necessaria c'è tutta una riduzione di produzione, di allungamento della maturazione e anche una maturazione cioè ridotta. L'unico settore in cui si riscontra una, se non ci fosse la grandine, che quella comunque ha creato dei grossi problemi, è il settore vitilico, cioè quello dell'uva. L'uva col caldo insomma matura prima e è anche più buono il prodotto, che poi diventa vino insomma per certi aspetti, ma anche lì ci sono molte insidie, tipo ecco le perturbazioni violente che poi magari distruggono metà del prodotto, e poi anche il cambiamento della maturazione, se la vendemmia invece di fine ottobre si fa a settembre, poi c'è tutta anche una serie di problematiche legate alla maturazione, alla conservazione del vino, insomma non è una cosa semplice.
0: Mi sa che questa sarà molto molto difficile e anche lunga. Comunque ci fermiamo un attimo adesso perché c'è la pubblicità e poi torniamo subito.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: E così avete ascoltato anche il numero che abbiamo, se volete qualcosa chiamateci e noi qua c'è Fabrizio che ci dice tutto quello su quello che sta dicendo.
2: Quello che so, ma so poco io, non è che...
0: Ma come sei poco? Mezz'ora già hai cominciato a dire tutto.
2: Sì, va bene, insomma, non abbiamo fatto... Noi Nazareno lo diciamo sempre, questa nostra trasmissione è una chiacchierata fra amici.
1: Sì, diamo anche le informazioni giuste, no?
2: No, è chiaro, si cerca di dare, di dire delle cose che ci abbiano un senso, che ci abbiano un riscontro, però certo. Non è che abbiamo la pretesa di dare delle soluzioni.
1: No, quello no.
2: Cioè, possiamo anche parlarne, però sempre limitate a quello che è il nostro ruolo, che è di osservatori, di cittadini normali che ogni tanto hanno la possibilità di interloquire attraverso la radio con altra persona, insomma tutto qui.
1: Certo.
0: Infatti.
2: Fai delle domande, Lisa, vai.
1: Io? Pronti? Allora, che cosa possiamo dire? Come ci prepariamo, no, a settembre, Fabrizio? Cosa,
2: vediamo
1: cosa facciamo? Come sarà questo settembre? Con la scuola tra poco inizia poi, no? Tra una settimana.
2: Ci sta addirittura delle... Anche qui ci stanno delle problematiche grosse. ci sono addirittura delle proposte di rinviare l'apertura delle scuole per il troppo caldo, perché dicono che in tantissime strutture scolastiche non c'è l'aria condizionata, insomma,
1: è vero,
2: quasi in tutte.
0: Anche questo pure.
2: L'aria condizionata, e quindi ci sono delle condizioni abnormi per il mese di settembre che possono andare ad incidere proprio sulla qualità del lavoro che stanno facendo sia gli insegnanti che gli alunni. Adesso non so se questa proposta di rinviare l'apertura delle scuole è una proposta che sarà accettata, che sarà discussa ed attuata, però già che nasca tema va a confermare un po' tutto quello che abbiamo detto prima, insomma.
0: Però comunque io mi pare che poco, però la cosa sta un po' giù già,
2: Nazareno, questo naturalmente, questo si spera e questo si pensa, insomma, e questo dovrebbe essere, cioè che nel mese di settembre le temperature, però anche se persistono a settembre temperature che si avvicinano ai 30 gradi, e per il periodo temperature alte.
1: Certo.
2: Cioè,
1: come non fai?
2: Non è che stiamo parlando di... Noi dobbiamo considerare che la temperatura ideale, dove non è presente la sensazione del freddo e non è presente la sensazione del caldo, diciamo in generale statisticamente si aggira tra i 18 e i 25 gradi. Questa è la temperatura ideale, cioè dove diciamo si vive bene, dove la temperatura non va ad incidere in maniera particolare sulla vita delle persone. È una condizione, una buona condizione. Però se invece di 25 facciamo 30 è già diverso. È come se in inverno invece di, che ne so, la temperatura 3, 4, 5, 6, 7 gradi facesse meno 10, per dire, non lo farà, perché anche l'inverno si prevede che sarà più caldo, quindi...
0: Beh, io questo magari sono contento, ecco.
2: Ma d'accordo, però, però non è, ci sono... per esempio i ghiacciai che stanno scomparendo.
0: Ecco.
2: I ghiacciai, ma qui si parla dei ghiacciai dei poli, del polo nord, del polo sud, cioè qui stiamo parlando.
0: Questo è pericoloso, dici tu.
2: Di una quantità enorme di acqua che andrà a riempire e non solo a riempire ma anche ad essere proprio troppa nei fiumi, nei laghi, nel mare, tutta acqua poi che, come dicevamo prima, viene evaporata e acquisita a livello alto dell'atmosfera nelle nuvole. Quindi con le perturbazioni più frequenti e più violente. Quindi questo è un problema. Qui si parla, io ho letto, ma non è una questione che uno dice anno dopo anno si vede un cambiamento, un piccolo movimento. No, qui si parla che in Val d'Aosta la squadra femminile di sci tutti gli anni andava ad allenarsi d'estate sul Monte Rosa, sul ghiacciaio sopra il Monte Rosa. Quest'anno sono dovuto venire via, perché? Perché il ghiaccio non ci sta più, o ce ne sta meno, e quello che ci sta è frolla, non è sciabile.
1: Non penso.
2: Per dire che questo è una è un problema.
0: Certo.
2: Adesso questo è quando noi parliamo dell'eccesso di acqua che andrà a riversarsi nelle, con lo scioglimento dei ghiacciai, ma allo stesso tempo il grande caldo procura la siccità dei fiumi che ci abbiamo.
0: Quindi cioè, che succede?
2: Quei succede che non piove, è sempre caldo, ci sta fiumi che prima già avevano un'altezza d'acqua, che ne so, di un metro, adesso già hanno o è secchi o già hanno 20 centimetri. E questo va a incidere nella nella fauna, nella vegetazione, nella coltivazione dei campi, in tutto. Quindi è un momento dell'umanità, chiamiamola così, che è delicato, di fragilità. Se poi sopra ci mettiamo pure che le teste cominciano a essere anche abbastanza instabili e se fanno guerra un po' dappertutto, allora la situazione è proprio brutta.
0: Insomma, tu ci dici che la situazione mi pare che si dà un po' aiuto, che facciamo?
2: Però Nazareno, noi che siamo degli ottimisti, adesso stamattina siamo arrivati a tre quarti della nostra trasmissione con un biglio negativo.
0: Ecco.
2: Adesso abbiamo l'obbligo di essere anche ottimisti.
0: Ah, ecco, dici tu, andiamo a parlare di qualche altra cosa.
2: Cosa che,
0: ecco,
2: che non ci faccia insomma, che non ci rattrista fino in fondo, insomma, ecco.
0: È una cosa migliore.
1: Allora, cambiamo argomento, Fabrizio.
0: Facciamo una cosa,
1: sì.
0: Adesso.

0: e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova, serata, adesso torniamo da Elisa. Vai Elisa, che stavi dicendo?
4: Allora, dato che ancora fa molto caldo, come possiamo affrontare queste giornate, Fabrizio? A parte bere tanto, che non bisogna mai dimenticarsi di bere l'acqua.
5: Ecco, ecco. Questa è la prima cosa.
4: Ecco.
3: Pensavo che Elisa beveva il vino.
4: E comunque hanno detto che con la temperatura l'uva insomma va bene con questo caldo.
5: No, bisogna essere seri anche senza guardare le nostre debolezze. Io per esempio ho una debolezza, che a me mi piace il vino, è una debolezza piacevole, come spesso capita le debolezze piacevole, quindi bevo il vino bianco ghiacciato.
3: Bianco e ghiacciato. Perché cos'è questo?
5: È più gustoso, è meno impegnativo dal punto di vista digestivo, però sempre alcol è.
4: Chi lo unisce con l'acqua?
5: Io a me personalmente il vino allungato con l'acqua non piace.
3: Non ti piace?
5: Perché gli leva l'aroma, gli leva il gusto, gli leva tante cose.
4: Appena azzurano?
3: Ma a me diciamo che lo vedo anche così normalmente, però è meglio forse farlo veramente. Però
4: con l'acqua.
3: Ci sono tanti, lo fanno anche con l'acqua. Quindi
5: no, io adesso diciamo che non è un peccato mortale allungarlo con l'acqua, chissà che. Cioè uno fa come gli pare, come gli piace meglio, a me non mi piace.
3: Ancora è possibile farlo, ecco. Dopo se dice che se non lo dobbiamo fare, non lo possiamo fare più.
5: Però c'è anche da dire, al di là di quelle che sono le mie debolezze e di tanti che ci ascoltano, di ognuno, e che può essere di ognuno tra l'altro, è che l'alcol d'estate andrebbe non eliminato, ma comunque limitato.
3: Ecco. Perché?
5: È perché l'alcol affatica proprio la digestione, affatica il lavoro del nostro fegato, affatica il nostro corpo, che già dal punto di vista della situazione per un'elevata temperatura è già di per sé affaticato. Cioè l'alcol poi crea una ulteriore, diciamo, calore nell'ambito fisiologico, fino a procurare una eccessiva sudorazione, una sudorazione oltre quella che si ha normalmente, e quindi è negativo. L'alcol, come sono negativi tutti gli alimenti diciamo molto impegnativi dal punto di vista digestivo. Bisognerebbe che ne so, le grandi mangiate di carne, le grandi mangiate di condimenti sulle paste, sulle cose, sono impegnativi, e siccome il nostro organismo è impegnato già a sopportare il caldo, è un ulteriore limite. Quindi d'estate bisognerebbe mangiare i cibi soprattutto che sono facilmente digeribili e che contengono acqua, perché abbiamo bisogno di più acqua, quindi la frutta e la verdura.
3: Frutta e verdura? Quindi
5: frutta.
3: Siccome qui è ancora estate forte...
4: Ma la verdura oppure cruda?
5: Ma io... La verdura mi piace sia cotta che cruda.

0: Però crula naturalmente, quella che è possibile mangiarla cruda, è più ricca di acqua, è più, insomma, c'ha anche una sua valenza da questo punto di vista.
1: L'insalata.
0: Però la verdura in genere, perché se si digerisce meglio, è più fresca, diciamo, come alimentazione. Ma quello che è il problema fondamentale che tu hai citato subito, Elisa,
2: sì,
0: è quello del bere l'acqua, che per le persone, diciamo,
2: in una certa età
0: o media età, così, è un'esigenza che uno ha perché ha il senso della sete.
2: Sì.
0: Quando uno suda tanto, se riscalda con le perdite di acqua, di liquidi, così, di solito uno c'ha sete.
2: Sì,
0: invece
2: vero.
0: Questo senso della sete, gli anziani
2: non ce l'hanno.
0: Non ce l'hanno o ce l'hanno ridotto. Allora, tendono a non bere e è possibile una disidratazione, che è forse la condizione peggiore generale del nostro corpo. Quando il nostro corpo è disidratato, significa che tutte le funzioni, tutte le reazioni, che sono tantissime, biochimiche, che avvengono nel nostro corpo, fanno più fatica, perché in quasi tutte è necessaria la presenza dell'acqua.
2: Certo. Senti Fabrizio, in farmacia, no, mi sembra che vendono quest'acqua gel, mi sembra che si chiama così. È un prodotto, no, appunto per gli anziani, per non farli disidratare.
0: Ah, può darsi, io adesso non lo conosco, Elisa, ma se lo vendono in farmacia, insomma.
2: Sì, dovrebbero venderlo in farmacia.
0: Dovrebbe essere un senso, insomma, perché.
2: Sì.
0: E questo è importante tanto, perché la maggior parte delle persone che a causa del caldo vanno al pronto soccorso,
2: ne sono tante,
0: tanto che nel mese d'agosto qui ad Ancona, pronto soccorso d'Ancona, c'era proprio un caos, cioè si era esaurito il tipo di servizio, insomma, per la grande i tanti accessi al pronto soccorso. La maggior parte che arrivano con condizioni fisiche negative o sintomi di vario genere e grado, comunque tutti hanno quasi presente lo stato di disidratazione, che è forse l'elemento proprio fondamentale della maggiore incidenza della malattia per il caldo durante le stagioni troppo calde. Cioè il problema è la disidratazione. Poi dopo ognuno può avere le sue fragilità fisiche,
2: certo,
0: che comunque la disidratazione sicuramente accentuano, se non ne scatenano.
1: Disidratazione, no, si chiama?
2: Disidratazione.
1: Ecco, disidratazione.
0: Cioè, mancanza di acqua, bere
2: mancanza di acqua.
0: Cioè, quando se ne deve bere quest'acqua,
1: ecco.
0: Allora,
2: due litri
0: al giorno.
1: Due litri al giorno.
0: È la misura che vale anche d'inverno, ma anche d'estate.
1: Ma l'inverno è freddo, come fai?
0: Insomma, se uno beve l'acqua, non è che ti crea d'estate magari bevi quella fresca del frigorifero, d'inverno bevi quella a temperatura naturale e quindi
1: cioè tu dici che
0: regolarti a secondo dell'ambito in cui stai vivendo la tua situazione, insomma.
1: Ma dobbiamo avere di inverno come l'estate?
2: Sì.
1: Ah,
0: cioè dica. L'acqua noi ne abbiamo una necessità sempre, continua. D'estate ancora di più, perché con la sudorazione c'è la perdita dell'acqua. Quindi d'estate è proprio necessaria. E se si beve un po' di più è solo una cosa buona, insomma. Certo. L'inverno, diciamo che l'acqua serve, però non con i pericoli incipienti di disidratarsi come può capitare d'estate. Quindi non è, però che ci sia questa necessità che i biologi, i medici in genere consigliano, che debba essere tra il litro e mezzo e i due litri, magari d'inverno se è un po' meno non succede niente, d'estate invece può essere ancora più importante seguire questo consiglio.
2: Ma io liscia o frizzante l'acqua, Fabrizio?
0: La naturalmente effervescente.
2: Ecco.
0: Quella che esce dalle sorgenti, che già ha una sua effervescenza dovuta all'acquisizione di minerali durante l'ascesa nella sorgente, allora già quel pizzichio leggero, non accentuato, che comunque è piacevole e che comunque è naturale e che comunque testimonia anche la presenza spesso di minerali che sono positivi. Quindi io adesso non sto a far nomi, perché non è il caso dei nomi, una pubblicità così, però esistono. Se uno va nei supermercati, acqua effervescente naturale. Oppure acqua gassata. L'acqua gassata ci sta, che è piacevole, a molti gli piace l'acqua gassata, non berrebbero se non fosse gassata, però è un gas aggiunto. È un gas aggiunto che spesso può creare anche qualche problema a livello intestinale, insomma a livello un po' gonfiore dello stomaco, dell'addome, se si esagera, ci sono delle controindicazioni, però c'è anche l'indicazione che uno gli piace che sia frizzante, e allora è un incentivo per bere. Se è un incentivo per bere, ben venga anche questo.
2: Io per esempio vado avanti con quella frizzante in questo periodo. Dopo, durante l'inverno, magari mi piace di più quella liscia.
0: Però se tu pigli l'effervescente naturale, che è quasi frizzante.
2: Sì, sì.
0: Quasi, non è proprio, non già proprio là il pizzichio, diciamo, della frizzante, però è anche piacevole come un'effervescenza, diciamo, leggera, che è anche piacevole. Io bevo quella, ma bevo anche quella del rubinetto se non c'è.
1: Tanta nei miei?
0: Abbastanza. D'estate io sono uno che mi muovo abbastanza, sudo abbastanza.
2: Che ne pensi, Fabrizio, che ne pensi di questi depuratori, no? A proposito, adesso hai detto l'acqua del rubinetto, ci sono tanti depuratori, no? Che vengono proprio installati praticamente sul rubinetto di casa, oppure magari in alcune aziende.
0: Bisogna vedere quali sono le condizioni dell'acqua, se l'acqua che c'ha tanti, perché tanti, viene aggiunta spesso l'acqua per essere depurata da elementi negativi. Facciamo un esempio per capire, non è che uno la beve, però l'acqua della piscina è clorata. Perché? Perché il cloro elimina, adesso elimina degli agenti infettivi che possono instaurarsi nell'acqua della piscina e quindi creare dei problemi. Lo stesso principio è sull'acqua potabile degli acquedotti, che se c'è da analisi fatte, da riscontri oggettivi, delle situazioni in cui l'acqua, diciamo, non è pura, si aggiungono degli agenti per depurarla e questo non dovrebbe creare problemi. L'unico problema è che quando la bevi forse non la apprezzi più di tanto, questo
2: certo.
0: È il discorso generale, poi nel particolare bisogna vedere, insomma.
1: Certo, ma intanto mi pare che stiamo arrivando a luna, a mezzogiorno.
0: Siamo arrivati alla fine, io mi sto, ho pure bisogno di bere.
1: Ecco, vedi, è per questo che
0: mi avete fatto parlare tanto, ecco. Adesso ho sete.
1: Con sto sole che c'è, devi bere bene.
0: Per cui adesso vado a bere.
1: Ecco, bevi subito per carità.
0: L'acqua, bevo acqua effervescente.
1: Non è vero, non è vero.
0: Naturale. Poi dopo un goccio di vino durante il pranzo forse c'è.
1: Beh, qualcosa si può fare, sì.
2: Vino bianco ghiacciato, quindi ci consigli?
0: Oggi sì, io bianco. Oggi per oggi è una novità, è rosé. Il vino che ho preso per oggi è rosé. Ma sempre che...
2: Sempre ghiacciato,
0: Mi piace, ma bisogna berlo abbastanza freddo.
2: Buono.
0: D'accordo, vi saluto.
2: Bene, Fabrizio, grazie mille per i consigli, grazie per la trasmissione.
0: Che chiacchierata, grazie a voi.
1: Molto interessante questa volta, perché era importante la faccenda,
2: Quindi... Esatto. Grazie Nazareno, ciao a tutti.
1: Con te domani, Elisa, ti vedo, Elisa.
3: Radio Nuova, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Il successo dell'ultradestra di FD con il 44% dei voti nelle regionali in Sassonia scatena le reazioni in Europa e non solo. I partiti sovranisti e quelli di estrema destra si complimentano con la formazione tedesca, mentre i governi francese, spagnolo e polacco in particolare parlano di grosso pericolo. Mosca applaude, così come Elon Musk. In Italia, esecutivo spaccato, Salvini esulta, ma Tajani, al pari delle opposizioni, esprime preoccupazione. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale. Ci sarebbero tra le vittime anche due neonati. Ieri gli attacchi avevano causato 7 morti, nonostante sia ancora in atto il cessate il fuoco. Donald Trump annuncia: oggi sentirò Putin e Zelensky. Dopo la tappa a Kiev degli inviati di Trump che avevano incontrato al Cremlino il presidente russo, la svolta con l'entrata in campo del presidente americano. La pace resta un miraggio, ieri aveva affermato il suo inviato Wyckoff, che aveva spiegato: servirà che tutti facciano dei compromessi. Intanto Mosca aveva minacciato la Germania. Le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una nuova guerra. Ieri all'Angelo il nuovo appello alla pace di Papa Leone per l'Ucraina. L'incendio scoppiato nella notte nella cittadina di Paniai, nella regione indonesiana della Papua, distrutto un mercato, ci sarebbero almeno 11 persone uccise, tra cui 6 bambini. L'incendio è divampato per oltre 3 ore e ha distrutto almeno 40 abitazioni. Restano ancora da chiarire le cause del rogo. Stamane a Bolzano è suonata la prima campanella del nuovo anno scolastico. Agli studenti e alle studentesse della provincia autonoma seguiranno giovedì 10 settembre quelli della provincia di Trento, Valle d'Aosta e Veneto. Lunedì prossimo toccherà Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Di seguito il resto delle regioni. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Non si ferma l'eco dell'impresa storica di Antonelli. Ieri a Monza, 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore, il ventenne della Mercedes, leader del mondiale, ha vinto il Gran Premio dopo una clamorosa rimonta dal 19° posto. È tutto per questo flash, torniamo insieme con il radiogiornale delle 13.
2: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il giardino segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette, aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo, il piccolo topo di biblioteca, in libreria da Garzanti.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www

Ecco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu. Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Bentrovati e buon ascolto. Il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, ha chiuso con queste parole l'omelia di ieri in cattedrale per la festa della patrona di Macerata, la Madonna della Misericordia. Questo è, credo, il senso più vero della nostra festa quest'anno. Maria, Madre della Misericordia, non è soltanto un titolo devozionale che ci lega alla storia della nostra diocesi, è un programma di vita. Come le canestrelle di grano portate un tempo alla Madonna, siamo chiamati a portare oggi a chi è nel bisogno non solo un pane che sazia per un giorno, ma un seme, uno strumento, un'opportunità che gli permetta di costruire il proprio futuro con dignità. Come Maria si alzò in fretta per andare da Elisabetta, così anche la nostra diocesi, sotto lo sguardo della sua madre, è chiamata ad alzarsi e ad andare verso i fragili, verso chi è escluso, portando non solo soccorso ma speranza seminabile. Dopo una giornata di testimonianze di fede, con la supplica alle 12 nel tempio di Piazza Strambi e la tradizionale festa delle canestrelle nel pomeriggio, si chiude così tutto l'ambito delle feste patronali iniziate con San Giuliano, che hanno rinnovato il legame della città con i suoi santi protettori. Il comitato No Discarica Montefano ha vissuto ieri un momento pacifico di confronto e di dialogo. In una nota i partecipanti raccontano l'incontro con il presidente della provincia e dell'ATA 3, Alessandro Gentilucci, che nonostante i vari inviti a confrontarsi direttamente, sostengono, non aveva mai risposto. In questo caso il confronto c'è stato. Gentilucci ha illustrato le proprie ragioni, spiegando di non aver potuto intervenire sulla questione, poiché a suo dire, all'interno della provincia, il suo peso decisionale sarebbe limitato allo 0,1%. I referenti del comitato No Discarica Montefano hanno spiegato le ragioni per cui ritengono che alcuni criteri adottati nella valutazione delle aree siano stati condizionati da logiche politiche e abbiano finito per privilegiare il peso degli amministratori di maggioranza all'interno dell'ATA rispetto alla tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente. I manifestanti sono rimasti soddisfatti per aver potuto instaurare un confronto diretto. Il dialogo, sostengono, soprattutto su questioni che riguardano la salute, l'ambiente e il futuro delle nostre comunità, è sempre un valore. Intervento dei carabinieri ieri mattina in un'abitazione di Tolentino a seguito di una chiamata di emergenza per una violenta lite in famiglia. Giunti sul posto, i militari hanno accertato che un uomo di 40 anni, residente a Ora, in provincia di Bolzano, ma domiciliato a Tolentino, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, aveva poco prima colpito ripetutamente alla testa la convivente, 45enne di origine brasiliana. La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata all'ospedale di Macerata. Le è stata riscontrata una ferita alla testa giudicata guaribile con una prognosi di 10 giorni. È poi emerso che l'aggressione non costituisce un episodio isolato. L'uomo infatti era già stato arrestato all'inizio dello scorso aprile per analoghi episodi di violenza ed era attualmente sottoposto alle misure cautelari dell'obbligo di dimora nel comune di Tolentino e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il quarantenne è stato arrestato. Dopo oltre 10 anni l'Università di Macerata torna a lavorare in Cirenaica, Libia. Il 28 luglio a Tripoli è stato infatti sottoscritto un nuovo permesso di lavoro nei siti archeologici tra l'Ateneo Maceratese e il Dipartimento delle Antichità della Libia, DOA. L'accordo, della durata di 5 anni, consentirà a un IMC di condurre un programma di studi e ricognizioni nel territorio di Cirene, prima colonia greca in Africa, situata nei pressi dell'attuale Shat. Il progetto, già avviato con le prime ricognizioni nel 2025, si concentrerà in particolare sullo studio dell'antico paesaggio, interessando alcune aree ancora poco documentate. L'accordo prevede il coinvolgimento di operatori locali e lo sviluppo di iniziative di formazione e valorizzazione. Particolare attenzione sarà dedicata alle attività didattiche rivolte alle scuole locali e agli studenti universitari italiani e libici, per creare occasioni di confronto e scambio culturale. Ussita accoglie una importante iniziativa di carattere scientifico e internazionale dedicata allo studio del ciclo dell'acqua, degli eventi idrologici estremi e della siccità attraverso l'utilizzo dei dati satellitari. Da oggi all'11 settembre l'Agenzia Spaziale Europea organizza infatti una scuola avanzata rivolta a studenti e giovani ricercatori provenienti da diverse parti del mondo, con l'obiettivo di approfondire le più innovative metodologie di osservazione e analisi dei fenomeni legati all'acqua e ai cambiamenti climatici. Nell'ambito del programma della scuola, mercoledì 9 settembre Ussita sarà protagonista di una visita didattico-scientifica che porterà circa 40 partecipanti sul territorio comunale e in particolare nell'area del torrente Ussita, dove si trova il laboratorio all'aperto realizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per il monitoraggio del ciclo dell'acqua.
3: Il taccuino.
4: Dante Ferretti sarà a Macerata giovedì 10 settembre per un incontro alle 18 agli Antichi Forni. Il grande scenografo maceratese, premio Oscar, sarà ospite della 3 giorni di Macerata Eccellenze, organizzata dalla Proloco, in cui verranno raccontate appunto le eccellenze del territorio attraverso le storie di donne e uomini. Dante Ferretti sarà il protagonista di Il Maestro racconta Dante, in cui verrà ripercorsa la sua attività artistica tra ricordi e riflessioni. Venerdì sempre alle 18 si proseguirà con Donne Mente Live, dedicato alle donne, e sabato con Le Vie dei Monti Azzurri con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi.

0: Severino Marchi insieme al Teatro dell'Aquila di Fermo. Domenica 13 settembre, Teatro Bramante di Urbania e Teatro Gentile da Fabriano, appunto di Fabriano.
1: Lo sport.
0: Calcio, si chiude con una sconfitta per 3-0 l'esordio della Maceratese nel campionato di Serie D 2026-2027 all'Elvia Recina Pino Brizzi davanti a circa 1800 spettatori, di cui 350 ospiti. Il Teramo conquista i tre punti al termine di una gara nella quale la formazione biancorossa ha mostrato impegno e determinazione, pagando però alcune situazioni di gioco che hanno indirizzato il risultato. Prima dell'inizio della gara, la Maceratese ha ricordato Franco Del Medico, storico tifoso biancorosso, scomparso nelle scorse settimane. Insieme al figlio Paolo Del Medico, la società ha voluto rendere omaggio a una presenza che per decenni ha accompagnato la squadra e i suoi colori. Ascoltiamo l'allenatore della Maceratese, Sante Alfonsi, nelle dichiarazioni a fine gara.
2: Se a queste squadre così forti fai dei regali, non ti perdono. Siamo stati un po' troppo ingenui in alcune occasioni, perché se poi la partita è stata giocata, abbiamo creato anche alcune occasioni noi, e poi noi dobbiamo essere più cinici, non fare regali, allora la partita sarebbe stata equilibrata. Adesso mi dispiace per i ragazzi, questo 3-0 è un po' pesante come risultato, adesso dobbiamo essere bravi ad azzerare e ripartire subito. Teramo è impressionato perché sappiamo i giocatori che c'ha, la qualità che c'ha davanti, e noi dobbiamo fare meno errori sapendo appunto la loro qualità e concedere un po' di meno. Però ripeto, abbiamo creato e la partita del primo tempo è stata equilibrata, poi si è soltanto spenta un pochetto dopo il 2-0 e il 3-0, perché poi psicologicamente è difficile tenere quel ritmo quando vai sotto di 3 gol. Però alla squadra ho poco da rimproverare, che sono impegnati, hanno dato tutto e abbiamo in alcuni momenti, in gran parte della partita, abbiamo giocato anche alla pari creando molte occasioni.
0: Sempre in Serie D, girone F, la Recanatese ha pareggiato 0-0 con la Matricola Pietralunghese. In eccellenza, vittoria dell'Aurora Treia per 2-1 con Urbino. Chiesa Nuova perde 1-2 con la Fermana. Matelica Montefano finisce 1-1, Tolentino Fermignanese 0-0 e la San Giustese viene superata dalla Jesina per 4-2. Con 230 atleti al via solo per la prova competitiva, la Stramacerata ha avuto ieri mattina a Villa Potenza un risultato che va oltre le aspettative. Anche la qualità ha avuto il suo peso con la doppietta dell'Atletico Vomano, successo finale per Stefano Massimi, che ha coperto i 10 km previsti in 33,52, staccando Lorenzo Dell'Orefice di 10 secondi. Terza posizione per Marco Cecchetti dell'Atletica Avis Sarnano, davanti a Matteo Collini della Moretti Corva e Leonardo Storani dell'Atletica Avis Macerata. A Francesca Bravi la prova femminile, la portacolori del Grottini Team Recanati ha chiuso in 40-10, precedendo Beatrice Costantini del Cus Macerata, terza Caterina Cavarischia, Bike Team Monti Azzurri, più staccate Serena Scuppa, Sef Stamura Ancona e Beatrice Scrilatti Space Running.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, venti molto deboli dai quadranti sud-occidentali in attenuazione e rotazione ai quadranti sud-orientali, mare quasi calmo, le temperature minime e massime previste per domani 22-32 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
3: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Certi luoghi sembrano costruiti apposta per tenerci in sospeso. Non sono né la partenza né l'arrivo. Sono solo una soglia, un punto in cui la vita sembra fermarsi.

Giovanni Drogo, giovane ufficiale appena uscito dall'Accademia Militare, riceve la sua prima destinazione, la Fortezza Bastiani, un avamposto remoto costruito ai confini settentrionali del Regno, proprio di fronte a un vasto altopiano desertico da cui, secondo un'antica leggenda, potrebbero un giorno arrivare i temuti tartari. Il viaggio verso la fortezza è già di per sé un lungo allontanamento dal mondo conosciuto, strade che si fanno sempre più impervie, paesaggi sempre più desolati, fino a quando la fortezza appare all'orizzonte, massiccia e solitaria, quasi sospesa tra la montagna e il vuoto. Drogo, arrivato sul posto, resta colpito da un senso di straniamento. La fortezza sembra un luogo fuori dal tempo, abitato da uomini che vivono secondo rituali militari rigidissimi, apparentemente privi di senso pratico, ma custoditi con una disciplina quasi religiosa. Il suo primo istinto è quello di chiedere il trasferimento, di tornare il prima possibile in città, dove lo aspettano gli amici, gli affetti, una vita normale, fatta di socialità e di prospettive concrete. Ma qualcosa lo trattiene, una curiosità, una vaga sensazione che in quel luogo remoto possa nascondersi un destino diverso, forse più grande di quello che lo aspetterebbe altrove. Decide così di restare, almeno per qualche mese, convincendosi che si tratti solo di una tappa temporanea nel proprio percorso professionale. Questa settimana vi porto in una fortezza sperduta, ai confini di un regno immaginario, in una storia di attesa e di tempo che scivola via. Sette parole, sette giorni, un libro segreto da trovare. E potete cominciare a mandare i vostri indizi, come al solito, domenica prossima sveleremo tutto. Lo speciale di Piccole Grandi Parole, pagine d'estate, oggi ha una parola che è proprio fortezza. Grazie di aver ascoltato anche oggi, questo lunedì, la prima puntata di questa nuova storia, di questo nuovo libro. Vi ricordo che potete scriverci WhatsApp al 329-544-3270 e lasciarci un'idea di quale potrebbe essere il libro di questa settimana. Da Antonio Torretti è tutto. A domani con il proseguimento di questa nuova storia.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In Blu 2000, news.
1: L'Europa e la Germania si interrogano dopo il successo dell'ultradestra nel voto in Sassonia. La pace in Ucraina, al momento non ci sono le condizioni per un'intesa, spiegano gli inviati statunitensi dopo le visite a Mosca e Kiev. Trump annuncia una telefonata oggi a Putin e Zelensky. Nuovi raid israeliani in Libano, nonostante il cessate il fuoco, Netanyahu decide la stretta sui coloni in Cisgiordania. Prima campanella del nuovo anno scolastico, questa mattina a Bolzano, di seguito il via nel resto d'Italia tra vecchie e nuove sfide. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. La gente si aspetta un cambiamento politico in Germania. Il cancelliere Merz ha fallito. Così in conferenza stampa la presidente dell'AfD Alice Weidel, il giorno dopo la vittoria dell'estrema destra alternativa per la Germania in Sassonia. Franco Rossi.
2: L'AfD ha vinto con un record del 44% di voti, con quasi l'80% di affluenza. Precipitano i cristiano-democratici del cancelliere Merz con il 17% dei voti sotto la soglia psicologica del 20%. Ora è l'ora di Ulrich Siegmund, con un programma di estrema destra che sfonda anche tra i giovani. Che possa formare un esecutivo dipende da chi gli tenderà la mano. A Mosca si esulta, Elon Musk si congratula. Ben fatto, scrive il miliardario sulla sua piattaforma, commentando un post di Alice Weidel. Anche l'ex primo ministro ungherese Orban esprime soddisfazione. In Italia reazioni contrastanti nel governo. Salvini della Lega parla di vittoria clamorosa, mentre per il segretario di Forza Italia Tajani è una pessima notizia. L'esito del voto in Sassonia preoccupa Bruxelles, anche in vista delle prossime elezioni in diverse nazioni come la Francia in aprile e a seguire Spagna, Italia, Grecia e Polonia. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Nessuna intesa alla fine della missione degli inviati di Trump per porre fine alla guerra in Ucraina. Il presidente però annuncia: sentirò al telefono Zelensky e Putin. Massimiliano Cochi.
3: Gli inviati di Donald Trump hanno lasciato questa mattina l'Ucraina. Steve Witkoff e Jared Kushner tornano a casa senza i risultati sperati. Dai colloqui con Putin e Zelensky infatti non sono emersi sostanziali passi avanti, ma la loro missione diplomatica non può essere definita un fallimento. Servono compromessi, aveva detto ieri sera Steve Witkoff, annunciando nuovi colloqui. Il nodo centrale resta quello dei territori. La Russia rivendica le 4 regioni ucraine che controlla solo in parte, mentre Kiev vuole congelare l'attuale linea del fronte. Gli Stati Uniti hanno presentato le loro proposte, che un funzionario del governo ucraino ha definito più efficaci delle precedenti. Le posizioni però restano distanti e nelle prossime ore Trump potrebbe sentire Putin e Zelensky. Intanto si alzano i toni anche sul fronte europeo. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito la rappresaglia diplomatica tedesca per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia l'inizio di una vera guerra, mentre Francia, Regno Unito e la stessa Germania hanno ribadito il loro pieno sostegno a Kiev. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Portiamo in Medio Oriente, nuovi raid israeliani in Libano. Intanto il premier israeliano Netanyahu prova a bloccare i coloni in Cisgiordania. Maurizio Dischino.
4: In Libano e nei territori palestinesi si continua a morire e a bombardare. Solo in Libano in più attacchi israeliani sono state uccise 18 persone tra ieri e oggi, nonostante nel paese dei cedri sia formalmente in vigore una tregua. 11 le vittime di oggi, tra cui 2 soccorritori e 2 neonati, nei raid israeliani contro un edificio e un veicolo civile nella località di Kfar Reman, nel distretto di Nabatie, nel Libano meridionale. Negli ultimi 2 giorni Israele ha intensificato gli attacchi nel sud del Libano, dopo aver dichiarato che le proprie truppe avevano abbattuto uno dei 2 droni lanciati da Hezbollah contro i soldati israeliani all'interno della zona di sicurezza nel sud del Libano. A sorpresa, ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli insediamenti illegali dei coloni israeliani nel territorio palestinese della Cisgiordania. Lo ha comunicato il ministro delle finanze Bezalel Smotrich, sostenendo di non gradire tale disposizione. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Un incendio è scoppiato nella notte nella cittadina di Paniai, nella regione indonesiana della Papua, distruggendo un mercato, provocando la morte di 11 persone, tra cui 6 bambini. Omicidio-suicidio del cavalcavia autostradale giovedì scorso a Firenze. Per procedere nelle indagini, la procura fiorentina dispone che siano effettuate oggi le autopsie della donna uccisa e del suo assassino. Andrea Domaschio.
5: Per accertare modalità e movente dell'omicidio-suicidio del cavalcavia sulla A1 che ha scosso Firenze e tutta Italia, la procura fiorentina ha deciso vengano eseguite oggi le autopsie sui cadaveri della 45enne Lorena Isceri e del suo assassino, l'ex compagno 36enne della donna, Federico Vella. Dai rilievi medico-legali odierni, da ulteriori indagini sulle ultime ore che hanno preceduto il delitto, gli investigatori intendono appurare la possibile premeditazione del gesto dell'uomo che giovedì scorso ha rapito e poi scaraventato giù da un viadotto autostradale Lorena per poi gettarsi a sua volta nel vuoto. Intanto cresce la mobilitazione sociale e politica dopo l'ennesimo brutale femminicidio. Ieri sera sotto la casa della famiglia di Lorena Isceri a Firenze si sono radunate circa 2.000 persone, con loro anche alcune prime cittadine di vari comuni italiani guidate dalla sindaca di Firenze Sara Funaro. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ultima pagina, è iniziato ufficialmente il nuovo anno scolastico, la prima campanella a Bolzano, Alessio Orlandi.
6: Al via oggi il nuovo anno scolastico in Italia, con Bolzano a fare da apripista. Nella provincia autonoma questa mattina alle 8 è suonata la prima campanella, con oltre 85.000 bambini e ragazzi tornati sui banchi. Come sempre il rientro a scuola, che riguarda in totale 8 milioni di studenti, sarà scaglionato lungo la penisola. L'ultima regione a riaprire gli istituti scolastici è la Puglia il 17 settembre. Anche quest'anno il ritorno in classe è segnato da polemiche sui numeri del personale scolastico. Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, in cattedra ci saranno tutti i docenti grazie all'immissione in ruolo di oltre 37.400 insegnanti e l'assegnazione di 118.000 supplenze. Di diverso avviso i sindacati, se per coprire i posti servono migliaia di supplenze, significa che il sistema continua a reggersi sul lavoro precario, l'accusa della CGIL. Per la CISL è positivo l'aumento delle assunzioni di insegnanti di ruolo, ma sottolinea i circa 128.000 docenti di sostegno sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno. Infine c'è il tasto dolente del caro scuola per le famiglie. Le associazioni dei consumatori parlano di circa 1.300 euro a studente, tra libri e materiale scolastico. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Inizio di settimana ancora con temperature ben al di sopra della media, un po' su tutta Italia. La lunga estate calda che ha stravolto tutta l'Europa ha però le ore contate, in particolare al nord. Da mercoledì atteso il passaggio di una perturbazione che abbasserà le massime. Papa Leone celebra la messa oggi alle 18 a Gennazzano. Per il pontefice si tratta di una seconda visita sul posto. Cristiana Caricato.
7: È stata la prima fuga dal Vaticano il 10 maggio 2025, a soli due giorni dalla sua elezione al Soglio di Pietro, e Papa Leone torna oggi in uno dei luoghi del cuore, il santuario della Madre del Buon Consiglio. A Gennazzano, paesino laziale illuminato nuovamente dalla presenza del pontefice, tutti attendono la seconda visita di Leone, che ha mostrato una predilezione speciale per il luogo di culto legato agli agostiniani che dal 1356 ne hanno la custodia. Il pontefice molte volte ha sostato in preghiera davanti all'icona miracolosa della Vergine, che secondo la tradizione sarebbe arrivata da Scutari in Albania. Da studente, priore dell'ordine degli agostiniani, vescovo, cardinale, infine da papa. Quella del 2025 fu una visita assolutamente imprevista che colse di sorpresa gli abitanti. Oggi ad accoglierlo ci saranno migliaia di persone alle 17.30, l'inaugurazione di un dipinto che lo ritrae in preghiera e poi la messa alle 18 alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Più di un anno fa l'atto di affidamento di un pontificato ai primi passi, oggi la conferma della Compagnia della Madonna nel suo magistero. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Nuove emissioni di cenere vulcanica dall'Etna, allerta rossa per l'aviazione, si attendono a minuti le valutazioni sull'impatto sullo spazio aereo per l'aeroporto di Catania Fontana Rossa. La pagina sportiva con la Formula 1, non si spegne l'eco della storica impresa ieri di Kimi Antonelli a Monza, 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore. Il ventenne della Mercedes, leader del mondiale piloti, ha vinto il Gran Premio d'Italia dopo una clamorosa rimonta dal 19° posto in griglia. Incredibile, un sogno che si realizza, esulta il pilota che ha pianto e molto sul podio per l'emozione. Disastro invece per la Ferrari, fuori Leclerc, Hamilton è arrivato VI. Un'occhiata all'inizio di settimana per la borsa di Milano: il FTSE MIB debole cede al momento lo 0,07%. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 26. termesantalucia.it.
0: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo un romanzo di Chiara Gamberale intitolato L'isola dell'abbandono. La Gamberale è una delle scrittrici forse tra le più prolifiche e anche una delle più amate della letteratura contemporanea italiana. È nata nel 1977 a Roma, dove vive. Ha pubblicato molti romanzi con Feltrinelli. I suoi libri sono stati tradotti in 16 paesi. È autrice, conduttrice di programmi televisivi e radiofonici e collabora anche con diverse testate giornalistiche. Questo romanzo ci parla dell'amore, di come l'amore intrecciata con la nostra psicologia produca effetti che a volte ci fanno soffrire, poiché fanno scaturire atteggiamenti che portano a fratture, a conflitti. La protagonista di questo romanzo è stata abbandonata in una località della Grecia, Naxos, dal suo più grande amore, Stefano, dopo averlo accudito nel suo disturbo psichico per anni e anni e anni e aver dato tutta se stessa alla storia. Ma in Grecia conosce anche un nuovo uomo che le fa intravedere un futuro diverso. E da qui ricominciamo la nostra lettura.

0: Il falegname di Filoti è convinto che i tavoli debbano avere la linea più semplice possibile e lei è d'accordo. Di si è invaghito di una serie di sgabelli alti, ognuno di un colore diverso. Sono molto particolari, gli fa notare lei sulla strada del ritorno. Se prima non decidi che cosa deve diventare questo ristorante, non puoi già pensare a degli sgabelli da piano bar. Certo, certo, hai ragione. Te l'ho detto che sono un cazzone. Pensa che l'altro giorno ho visto in internet un tappeto di guerre stellari e volevo prenderlo. Per il ristorante? Lei scoppia a ridere. Poi, ci tieni tanto, eh?
1: Mi sa di sì. Ma come sempre, quando in un progetto ci metto troppo entusiasmo, rischio proprio per questo di fare casino. Comunque mi sto orientando per un ritorno al passato. Che dici?
0: Dico che sì. Allora potremmo guardare le foto del vecchio ristorante stasera. In cantina ci sono almeno due scatoloni pieni.
1: E poi dobbiamo cercare un nome. Si chiamava Costas, come mio nonno. Ma io potrei ribattezzarlo Pelagia, come mia nonna, per dare un segnale di cambiamento. Ma anche per restare fedele a quello che è stato. Sono sicuro che mio nonno ci darebbe la sua benedizione.
0: Pelagia, suona bene, no?
1: Che c'è? Perché dici solo
0: Glielo dice?
1: Glielo dice. Perché mai nessuno mi aveva chiamato noi. Noi potremmo guardare le foto. Noi dobbiamo cercare un nome.
0: Lui si rabbuia.
1: Mi è venuto spontaneo, scusa.
0: Lei gli posa la mano sulla sua mentre guida.
1: Perché, scusa? A me piace da impazzire. Mi eccita, anzi. È che non lo aveva mai fatto nessuno.
0: Te lo ripeto.
1: Neanche Stefano?
0: Soprattutto Stefano.
1: Se lo diceva, era proprio per dire andiamo qui, andiamo di là, ma intendeva sempre io e te. Anzi, io, ancora io, poi io e se vuoi nel bagagliaio ci potrebbe essere un piccolo posto anche per te. Invece, mentre parlavi tu, ho proprio sentito che mi chiamavi così, noi.
0: È vero, l'ho fatto. E mi è venuto spontaneo, anche se ti conosco da... quanto? Nemmeno un mese.
1: Forse è perché sotto sotto non siamo poi così diversi. O forse è perché stanotte tu di confidenza te ne sei presa decisamente molta.
0: Cretino.
1: Tornando al ristorante, rovistano negli scatoloni pieni di vecchie fotografie. Quella sera sono a cena da Vasilis e Sotiria, che erano abituati ad averla sempre fra i piedi, e all'improvviso non la vedono più, se non di sfuggita all'alimentari. Ormai dormire nella camera dei nonni di Dee, senza dirselo, per loro sta diventando un'abitudine. Ogni giorno lei porta qualcosa di suo, lo spazzolino, l'accappatoio, due magliette. Quando non lavora per Vasilis, è sempre in quella camera che torna per dedicarsi alle strisce di Pilù, che manda ogni settimana alla Gazzetta dei Bambini, e per mettere a punto la storyboard di Naso torna sempre. Da Roma il coro delle amiche e i colleghi della redazione cominciano a scalpitare.
0: «Ma quando torni?» le chiedono.
1: E lei risponde che tornerà per gennaio, quando scade l'aspettativa. Solo a sua madre racconta qualcosa nelle lunghe mail che le manda. Aveva preferito non dirle niente, quando a luglio tutto le era crollato addosso e dentro, per risparmiarsi il solito lamento che a ogni tradimento di Stefano ciclicamente le riservava. «È una maledizione quella delle donne della nostra famiglia. Così come tuo padre ha lasciato e umiliato me, Stefano lascia e umilia te, non c'è scampo». Ma da quando ha conosciuto Di, le ha scritto che con Stefano è finita, che però lei non è mai stata meglio e sta scoprendo che non è vero, non è affatto vero che le donne della loro famiglia devono necessariamente venire tormentate per sentirsi amate. Può anche essere tutto incredibilmente semplice, sai, mamma? Hai presente quelle coppie che abbiamo sempre visto in giro e che passeggiavano, chiacchieravano, come se il senso del loro stare insieme fosse esattamente quello, stare insieme? Sembravano assurde a me, come a te, eppure avevano ragione. È possibile incontrare una persona che ti pare preziosa e che fa sentire preziosa te, intendo. Poi il tempo passa pure per loro, certo, e magari rovina tutto, però almeno finché dura. Una storia, invece di essere una sfida o una lotta, può rivelarsi un'occasione per essere, attenta, lo sto per dire, lo dico, felice. Non hai notato che da almeno un mese non ti chiedo più ossessivamente se non è per caso successo qualcosa di tremendo a papà che mi vuoi nascondere? Lo stesso faccio con lui. Se mi chiama, penso che mi vuole salutare. Non penso più che mi chiami perché è successo qualcosa di tremendo a te. E tutto questo lo devo a D. Non so che cosa ne sarà di noi, ma so per certo che niente per me sarà come prima d'ora in poi. Perché con Stefano avevo spostato la paura che ho dentro, che tutti abbiamo dentro, al mio fianco. Ma rinunciare alla paura si può. Basta mandare una volta per tutte al diavolo papà trauma e mamma ossessione. Glieli aveva presentati di papà trauma e mamma ossessione. Qualche sera prima, mentre stavano bevendo un ougio in un bar del porto, lei aveva provato a riprendere il discorso che lui aveva solo accennato appena si erano incontrati. «Ti va di parlarmi un po' di tuo padre?» gli aveva chiesto. Lui aveva fatto cenno di no con la mano. «Che motivo c'è?» «Che motivo c'è per non farlo?» Di allora aveva sospirato. «Nessun motivo, te lo assicuro. Non è un tabù per me. Certo, avrai notato che tendo a cambiare discorso anche ogni volta che parli di Stefano. E non perché io sia geloso, cioè lo sono, ma non è per quello che non mi va che tu ne parli troppo. E allora perché? È per via di quei due. Quali due? Io li chiamo papà trauma e mamma ossessione. Sembrano degli amici di Pilù», aveva sorriso lei. «In effetti potrebbero esserlo. E forse è anche per questo che quel coniglio non riesce a farmi simpatia. Vedi, a me sono comparsi con chiarezza qualche anno fa, ascoltando la gente. Perfino sull'autobus o in coda alla posta non fa che vomitarsi addosso le sue sfighe. L'hai notato? Si sentono tutti eroi tragici. Ci sentiamo tutti protagonisti di un mito che smaniamo per raccontare. Non vediamo l'ora di avvicinare il prossimo sconosciuto solo perché si fermi un attimo e ascolti. Ma soprattutto permetta a noi di ascoltare la nostra voce, ripetere ancora una volta che un giorno, tanti anni fa, poveri noi. Mi spiego. Lei aveva annuito. Lui aveva ordinato un altro giro di ougio. Ecco. Allora partiamo dal fatto inconfutabile che la vita è complicata. Mio nonno lo diceva sempre. Quella bastarda ci forza continuamente a confrontarci con la sua pacchiana mancanza di senso, ma nello stesso tempo ci forza pure a dare il meglio di noi. Finché, come se non bastasse, c'è pure il rischio che impazzisca. Boom! Muore la mamma di un bambino che ha solo 9 anni e suo padre da quel giorno non gliene frega più niente di niente. Boom! L'amore della sua vita abbandona malamente una giovane donna, peraltro bellissima, Naxos. All'improvviso di era un fiume in piena. Capita, insomma, che sta vita ci metta a tu per tu con qualcuno di violento, qualcuno per cui, anche volendo, non avremmo mai potuto essere preparati. Chi è costui? Si era fatto vicinissimo a lei per urlarle in un orecchio: «Aiuto! Aiuto! Aiuto!» Lei aveva riso. Lui era andato avanti. «Che ti ridi? Non c'è niente da ridere!» perché costui è proprio lui, è Papa Trauma. Si presenta pericoloso, enorme, senza remore, senza pietà. Ma diamogli un paio d'anni e diventerà il nostro più prezioso consigliere, il rifugio più sicuro, il passaggio obbligato da fare per ricordare a noi stessi e agli altri chi siamo, l'unico marchio di garanzia della nostra identità. Perdiamo tutti i nostri soldi in un investimento? Rimaniamo vedovi, senza una casa, senza un lavoro? Papa Trauma conosce infiniti trucchetti per sbracciarsi e attirare la nostra attenzione. Quando ce l'avrà fatta e ci sentirà davvero figli suoi, perché in grado di parlare solo ed esclusivamente di quello che ci ha fatto penare, gli arriverà in soccorso lei, mamma ossessione. Sbatterà i suoi occhioni lucidi di comprensione, ci inviterà a riposare il capo fra le sue tette immense. Immense. Io me le immagino immense le tette di mamma ossessione, immense e caldissime. Le aveva sfilato la sigaretta per dare un tiro, ma poi aveva continuato a fumarla. Così, coccolati fra quelle tette, sorvegliati dalla grandiosità di Papa Trauma, ecco che abbiamo finalmente il nostro mito. Una cameretta dove tutte le responsabilità, le emozioni e i pensieri che eravamo costretti a smazzarci ci sono evitati. Un posto morbido, al calduccio, protetto dal nostro trauma e garantito dalla nostra ossessione. Un posto dove però, se ci pensi, le persone non esistono, dove niente esiste. Tutto diventa un riflesso, una funzione, un water per rifiuti indifferenziati dei nostri casini, dei nostri alibi, una conferma della sciagura che un giorno sempre più lontano ci è toccata. E così, ricattati dal nostro trauma e dalla nostra ossessione, ricatteremo il mondo. Non è colpa mia se ti ho deluso, è che i miei genitori quando ero piccolo mi picchiavano. Il mio ex andava a letto con mia sorella. Mio padre è stato arrestato ingiustamente. Il mio era gay

mentre Stefano l'aveva abituata a depotenziare tutto con la scusa della poesia. Il fulcro per il periferico, il volersi bene per il mettersi alla prova. Quello che conta per una sconosciuta che ha bisogno di Marina Kvetaeva per autorizzare le sue scelte e i fallimenti. E all'improvviso capiva che la poesia per Stefano significava fuggire dalla realtà, sfregiarla. Invece per Di la poesia, senza bisogno di nessun proclama, significava sforzarsi di interpretarla la realtà. E lei voleva riuscire a fare lo stesso con i suoi fumetti. Così le era sembrato un dio mentre la fissava negli occhi e le domandava: ma vogliamo davvero continuare a essere per tutta la vita quella che è stata licenziata, fraintesa, quella che ha un marito narcisista? Quello che si scopa i lampioni? Non ci vergogniamo? Davvero vogliamo essere schiavi del nostro maledetto mito, invece di essere noi a sgamarlo, per poi così evadere? No, certo che no. Però non è così semplice. Non può ridursi tutto a un discorso sulla volontà, perché altrimenti... Era riuscita solo a balbettare lei e si era accesa l'ennesima sigaretta. No? Secondo me invece nella maggior parte dei casi sì. E io voglio uscire dal mito. Non voglio fare per tutta la vita quello che ha perso la mamma e a cui il papà allora è diventato stronzo. Come spero per te che tu non voglia fare per tutta la vita l'abbandonata. Lo aveva guardato imbambolata. Aveva ripensato alla sua stella e al desiderio di trasformarsi in lei per fissarsi eternamente nella crudeltà di quella fine con Stefano. Anche se in effetti, grazie al nostro trauma e alle nostre ossessioni, siamo al sicuro, perché al calduccio nel nostro mito, come dici tu. Le persone non esistono, certo, ma proprio per questo nessuno sconosciuto potrà entrare e farci di nuovo male. Sì, sì, ma è questo! E le aveva preso una mano. È questo che ci frega! Perché certamente hai ragione. Fra le tette di mamma ossessione, nessuno ci può venire a disturbare. Non verremo mai, mai più piantati in asso. E però qual è secondo te la paura che, stringi stringi, ci aveva spinto a rifugiarci fra quelle tette? Stavolta aveva risposto senza esitazioni. La paura di non essere amati. Ecco perché mi sto innamorando pazzamente di te. Perché quando parliamo e quando facciamo l'amore, noi ci intendiamo proprio. Un altro auzo, per favore. È così, è esattamente così anche secondo me. Il problema è sempre uno solo, sempre quello. Abbiamo paura di non essere amati. E allora ci rifugiamo nel nostro trauma, nelle nostre ossessioni. Ma lo capisci il paradosso? Non lo vedi che proprio perché ce ne stiamo lì, accartocciati nel nostro mito, nessuno ci potrà mai conoscere per quello che siamo e dunque ci potrà amare? Non è evidente che mentre crediamo di difenderci, ci stiamo mettendo definitivamente a rischio? Gli aveva tappato la bocca. Di, che c'è? Hai detto che ti stai innamorando pazzamente di me. E allora? È vero? Certo che sì. E qui ci fermiamo. Delle pagine bellissime, intense, che ci costringono veramente a riflettere su quello che i nostri traumi e le nostre ossessioni rappresentano nella nostra vita e fino a che punto di essa questi traumi e queste ossessioni ci seguono. E benché noi li visualizziamo, forse non riusciamo veramente mai a liberarcene e a smarcarci dagli effetti che continuano a esercitare sul nostro comportamento. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura dell'Isola dell'Abbandono di Chiara Gamberale. Vi ringrazio di essere stati con me anche oggi. Ciao.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in Blu.

0: pomeriggio da Pirachile Dolfini, Mosca esulta per il risultato delle elezioni in Sassonia, la storica vittoria dell'FD umilia l'arroganza, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo tedesca, scrive Dmitriev, inviato speciale di Putin. Il 44% raccolto dall'ultradestra viene eletto come un segnale al cancelliere Merz, che dice la CDU è scossa dalle fondamenta.
1: L'AfD ha vinto con un record del 44% di voti, con quasi l'80% di affluenza. Precipitano i cristiano-democratici del cancelliere Merz con il 17% dei voti, sotto la soglia psicologica del 20%. Ora è l'ora di Ulrich Siegmund, con un programma di estrema destra che sfonda anche tra i giovani. Che possa formare un esecutivo dipende da chi gli tenderà la mano. A Mosca si esulta, Elon Musk si congratula. Ben fatto, scrive il miliardario sulla sua piattaforma commentando un post di Alice Weidel. Anche l'ex primo ministro ungherese Orban esprime soddisfazione. In Italia reazioni contrastanti nel governo. Salvini della Lega parla di vittoria clamorosa, mentre per il segretario di Forza Italia Tajani è una pessima notizia. L'esito del voto in Sassonia preoccupa Bruxelles, anche in vista delle prossime elezioni in diverse nazioni come la Francia in aprile e a seguire Spagna, Italia, Grecia e Polonia. Franco Rossi, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, terminata la missione degli inviati di Trump, Wyckoff e Kushner, prima a Mosca e poi a Kiev. Chiusi i colloqui, il presidente americano dovrebbe oggi sentire al telefono il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky. Resta alta la tensione in Medio Oriente, dove Israele sferra nuovi raid sul Libano, almeno 11 morti, tra cui 2 neonati. Intanto il premier Netanyahu prova a bloccare le azioni dei coloni in Cisgiordania.
2: In Libano e nei territori palestinesi si continua a morire e a bombardare. Solo in Libano in più attacchi israeliani sono state uccise 18 persone tra ieri e oggi, nonostante nel paese dei cedri sia formalmente in vigore una tregua. 11 le vittime di oggi, tra cui 2 soccorritori e 2 neonati, nei raid israeliani contro un edificio e un veicolo civile nella località di Kfar Reman, nel distretto di Nabatieh, nel Libano meridionale. Negli ultimi 2 giorni Israele ha intensificato gli attacchi nel sud del Libano, dopo aver dichiarato che le proprie truppe avevano abbattuto uno dei 2 droni lanciati da Hezbollah contro i soldati israeliani all'interno della zona di sicurezza nel sud del Libano. A sorpresa, ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli insediamenti illegali dei coloni israeliani nel territorio palestinese della Cisgiordania. Lo ha comunicato il ministro delle finanze Bezalel Smotrich, sostenendo di non gradire tale disposizione. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Folla a Belgrado al cimitero per i funerali di Ratko Mladic, il criminale condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. La polizia ha bloccato le strade in Bosnia e Erzegovina dove l'apologia di criminali di guerra è un reato penale. In 7 giorni sono state presentate 76.000 denunce contro persone che pubblicamente hanno esaltato Mladic. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,09%. A quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Settimana insieme, una nuova settimana insieme all'insegna delle novità discografiche indipendenti. Di questo si occupa Ora Musica, questo spazio quotidiano dedicato appunto ad artisti indipendenti, le loro produzioni, spesso artisti debuttanti. Tra poco il nostro disco è il primo ascolto, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

1979, abbiamo citato questo disco qualche giorno fa qui a Ora Musica, parlando di quello che era stato il mio primo disco trasmesso in radio quando ho iniziato la mia avventura nel 1979, 18 agosto, 45 giri rosa. Da lì l'idea di andare a recuperare questo brano oggi per aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è Supernova, il singolo di Matteo Ruggeri.

0: Oggi Ora Musica torna L, è un piacere ritrovarla perché noi abbiamo coccolato tutti i singoli del disco precedente, adesso c'è il nuovo che sta uscendo, anzi in parte già uscito, e ne parliamo direttamente con lei. Bentrovata Lisa, ciao!
1: Ciao!
0: Allora, dicevo, abbiamo coccolato tutti i tuoi singoli perché ti seguiamo oramai da tempo.
1: Sì.
0: Con anche quelli che sono i riconoscimenti che sono arrivati negli ultimi anni, le tue produzioni anche per altri artisti, perché ci è capitato di intervistare amici che erano prodotti anche da te, e quindi ti stiamo seguendo. Adesso c'è il nuovo singolo che si chiama Caspita e che anticipa un album che, come dicevo, in parte è già uscito, giusto?
1: Sì, è un album che è uscito in parte su un sito che si chiama Bandcamp, è in esclusiva, adesso è lì, però uscirà ovunque, ecco, insomma, e noi non vediamo allora.
0: Il titolo è forte dell'album, I tempi delle bestie, ce ne sono tante. Ce ne sono tante, infatti.
1: Esatto, assolutamente, purtroppo.
0: Quanti
1: anche
0: pezzi
1: per
0: sono?
1: Fortuna, dai, un po' di movimento.
0: Se no di cosa parliamo, dici?
1: Esatto, che cavolo, esatto, non esisterebbe il bene senza il male.
0: Quanti pezzi sono?
1: Sono 13 pezzi, di cui uno di introduzione e uno di chiusura.
0: Ok, e poi c'è Caspita dentro, che è il singolo che hai scelto per aprire questo viaggio. Come ce lo racconti questo brano?
1: Caspita, è un momento di rancore. È un momento di rancore.
0: Sei arrabbiata?
1: Sì, parecchio. Oh, io raramente pubblico dei pezzi così, e tu lo sai bene che conosci i miei lavori, e sai che sono una molto, no, non voglio dire perbenista, però
0: limpida.
1: Si cerca,
0: perché
1: sì,
0: tra le righe le cose le hai sempre dette, no?
1: Le ho sempre dette, sì, però diciamo che anche per un discorso, non so, sia sempre l'idea che dire ciò che sentiamo senza filtri corrisponde magari a un certo livello, non dico di semplicità, però di immediatezza, è troppo evidente, non so se mi spiego. C'è quasi una vergogna nel dire le cose in modo semplice. Un modo semplice, che non è detto che un modo semplice sia un modo stupido o sia un modo sbagliato, ecco, questo è importantissimo. Anzi, spesso si rivela anche il modo più giusto per dire le cose, non solo per chi le riceve, che magari sta capendo il tuo messaggio finalmente, ma anche per te che le dici.
0: Esatto,
1: cioè, capito?
0: Sono d'accordo, e comunque la semplicità ti permette anche di arrivare a tutti, e questo è il fine anche, no? Se dici una cosa, di arrivare a tutti, cioè arrivare diretta, non
1: di
0: lasciare mezzi termini. Sì, no, certo. Qualsiasi possa essere il suo modo di apprendimento, giusto?
1: Sì,
0: vai semplice e sei sicura che ti ha capita. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Caspita, perché quando parla la musica è tutto più chiaro, però ci risentiremo sicuramente, visto che c'è questo album che abbiamo detto in parte è già disponibile per tutti e ovunque. Quando uscirà?
1: Quando uscirà?
0: No, non si sa, non c'è ancora una data.
1: No, non si sa, non c'è una data, no.
0: Continuiamo comunque a seguirti per rimanere aggiornati. Allora, ricordiamo come trovare L sui social.
1: Sì, allora mi trovate @LHELLE.musica su Instagram e su Facebook, mentre su YouTube dovrei essere L Official, credo.
0: Sì, lo sai, confermo perché ti seguo.
1: Perfetto.
0: Okay.
1: Allora è quello.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie mille a voi per avermi chiamata.

Aria nuova, questo è il nuovo progetto di Sgomo, che è partito proprio con il rap e piano piano sta trasformando la sua musica tra rap e cantato, e quindi si apre ad Aria nuova come titolo, appunto, il nuovo singolo. Adesso c'è Priscilla, fuori.

0: È tutto, Ora Musica torna domani. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
5: Sport in primo piano, soprattutto calcio, in questo nostro spazio dedicato all'informazione locale, corredato di interviste. Sì, perché si riprende, sono cominciati i campionati e noi vogliamo vedere subito che cosa è successo ieri in Serie D Girone F, dove milita la Maceratese. Purtroppo non ci sono buone notizie, perché i biancorossi hanno perso in casa con il Teramo 0-3. È un risultato bello pesante quello che ha aperto questo campionato, nel quale ci sono tante aspettative per la nostra squadra, la squadra del capoluogo. Ci sono anche tanti rammarichi in questa partita che è finita così, forse un risultato anche un po' troppo pesante nei confronti dei nostri, come ci spiega Sante Alfonsi, il mister della Maceratese, in questa intervista a fine gara.
6: Mi sento di dire di sì per l'impegno dei ragazzi, per quello che abbiamo fatto, però purtroppo se a queste squadre così forti fai dei regali non ti perdonano. Siamo stati un po' troppo ingenui in alcune occasioni, perché se poi la partita è stata giocata, abbiamo creato anche alcune occasioni noi, e poi noi dobbiamo essere più cinici, non fare regali, allora la partita sarebbe stata equilibrata. Adesso mi dispiace per i ragazzi, questo 3-0 è un po' pesante come risultato, adesso dobbiamo essere bravi ad azzerare e ripartire subito. Teramo è impressionato, perché sappiamo i giocatori che c'ha, la qualità che c'ha davanti, e noi dobbiamo fare meno errori sapendo appunto la loro qualità e concedere un po' di meno. Però ripeto, abbiamo creato e la partita del primo tempo è stata equilibrata, poi se è soltanto spenda un pochetto dopo il 2-0, il 3-0, perché poi psicologicamente è difficile tenere quel ritmo quando vai sotto di 3 gol. Però alla squadra ho poco da rimproverare, perché sono impegnati, hanno dato tutto e abbiamo in alcuni momenti, in gran parte della partita, abbiamo giocato anche alla pari creando molte occasioni. Ma noi sapevamo che avevamo un inizio di campionato difficile, abbiamo fatto una preparazione importante che ci portava a stare bene il 6 settembre, avevamo lavorato per stare bene il 6 settembre. Normalmente abbiamo contro il Teramo, non saranno tutti quanti il Teramo per fortuna, però noi dobbiamo essere subito svegli a non commettere gli errori che abbiamo fatto oggi, perché abbiamo rifatto lo stesso errore del primo gol con l'errore che abbiamo fatto con la Recanatese, quindi dobbiamo eliminare questi errori. Poi la partita l'abbiamo giocata, abbiamo creato, non ti dico alla pari col Teramo, perché poi dopo loro nelle individualità erano più forti di noi, però ai ragazzi ho poco da rimproverarli sotto il punto di vista dell'impegno, e anche i tifosi quando siamo andati sotto la curva alla fine ci hanno battuto le mani dicendo che quello che abbiamo fatto oggi, dare tutto per la maglia, lo dobbiamo dare ogni partita. E abbiamo lasciato meglio, molto meglio delle altre volte, anche perché giocavamo col Teramo, Didio sempre da solo in mezzo ai tre giocatori del Teramo, però questa volta l'abbiamo accompagnato un po' di più le altre volte. Però in alcune circostanze abbiamo avuto troppa paura per giocare la palla, quando c'erano gli spazi cercavamo sempre la palla lunga, e avendo la palla lunga 1-3 è sempre difficile, si può dannare il ragazzo, però poi difficilmente riesce a tenere palla. Sì, i gol sono stati infatti venuti proprio nei momenti in cui non dovevamo prendere gol, non in considerazione di contropiede, in giocate singole del giocatore, con alcune incertezze nostre che dobbiamo eliminare al più presto, perché poi dopo non ci perdonano in queste categorie, questi giocatori poi non ti perdonano.
5: Rimanendo sempre in Serie D Girone F, ricordiamo che la Recanatese ha pareggiato in casa con Pietralunga 0-0 e adesso attende il prossimo turno. Il prossimo turno la Maceratese sarà impegnata in casa dell'Ancona, anche qui insomma una partita difficile, si presenta così, ma vedremo insomma, avremo occasione per riparlarne. Passiamo ora all'Eccellenza, vediamo i risultati della prima giornata. Urbino Aurora 3-1-2, Almafano Osimana 2-0, Chiesa Nuova Fermana 1-2, Jesina San Giustese 4-2, Matelica Montefano 1-1, Lunano Montegranaro 0-1, Tolentino Fermignanese 0-0, Trodica Castelfidardo 0-0. Uno sguardo anche a un'altra gara importante che c'è stata, di un'altra disciplina, perché parliamo di corsa, la Stramacerata, che si è svolta proprio ieri a Villa Potenza. Era una grande scommessa, la Stramacerata di quest'anno, costretta a spostarsi dalla sua abituale collocazione primaverile, la corsa più importante della città marchigiana, ha trovato nuovi spazi, ma anche un nuovo mercato, nuovo clima. Alla fin fine la scommessa si può considerare vinta e testimonia il grande amore che la creatura della polisportiva Acli è riuscita a ritagliarsi nel corso degli anni. Con 230 atleti al via solo per la prova competitiva, il risultato è anche oltre le aspettative, ma anche la qualità ha avuto il suo peso con la doppietta dell'atletico Vomano. Successo finale per Stefano Massimi, che ha coperto i 10 km previsti in 33,52, staccando Lorenzo Dell'Orefice di 10 secondi. Terza posizione per Marco Cecchetti dell'atletica Avis Sarnano, a 27 secondi davanti a Matteo Collini della Moretti Corva, a 34, e Leonardo Storani, atletica Avis Macerata, a 49 secondi. A Francesca Bravi la prova femminile, la porta colori del Grottini Team Recanati, ha chiuso in 40,10, precedendo di 15 secondi Beatrice Costantini del CUS Macerata, terza 1,39 Caterina Cavarischia della Bike Team Monti Azzurri, più staccate Serena Scuppa della Self Stamura Ancona e Beatrice Scrillati della Space Running. Alla fine la scelta è stata indovinata grazie anche al supporto del comune di Macerata, che non ha fatto mai mancare il suo sostegno e invito, ma insistere pur in una stagione difficile, come anche UniMC, Università di Macerata. Grazie anche all'Acli Nazionale delle Marche, come anche tantissimi sponsor che hanno contribuito a onorare il quarantennale di un evento che un caposaldo irrinunciabile del podismo marchigiano.
4: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: sui social. A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: pomeriggio da Pirecchi Dolfini, la CDU è scossa dalle fondamenta. Il cancelliere tedesco Merz commenta così i risultati delle elezioni di ieri in Sassonia, che hanno visto trionfare con il 44% dei consensi l'estrema destra dell'AfD. Il nostro paese ha bisogno di riforme sostanziali, si tratta delle chance dei nostri figli e dei nostri nipoti, ha detto ancora Merz, attaccato poi da Mosca, che festeggia il risultato del voto sassone. La guerra in Ucraina, terminata la missione degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, prima a Mosca e poi a Kiev, il presidente americano dovrebbe sentire al telefono il presidente russo e quello Putin e quello ucraino Zelensky.
1: Gli inviati di Donald Trump hanno lasciato questa mattina l'Ucraina. Steve Witkoff e Jared Kushner tornano a casa senza i risultati sperati. Dai colloqui con Putin e Zelensky infatti non sono emersi sostanziali passi avanti, ma la loro missione diplomatica non può essere definita un fallimento. Servono compromessi, aveva detto ieri sera Steve Witkoff annunciando nuovi colloqui. Il nodo centrale resta quello dei territori. La Russia rivendica le 4 regioni ucraine che controlla solo in parte, mentre Kiev vuole congelare l'attuale linea del fronte. Gli Stati Uniti hanno presentato le loro proposte, che un funzionario del governo ucraino ha definito più efficaci delle precedenti. Le posizioni però restano distanti e nelle prossime ore Trump potrebbe sentire Putin e Zelensky. Intanto si alzano i toni anche sul fronte europeo. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito la rappresaglia diplomatica tedesca per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia l'inizio di una vera guerra, mentre Francia, Regno Unito e la stessa Germania hanno ribadito il loro pieno sostegno a Kiev. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Folla a Belgrado, dove si sono svolti i funerali di Ratko Mladic, il criminale condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. La polizia ha bloccato le strade nella zona circostante in Bosnia e Erzegovina, dove l'apologia dei criminali di guerra è un reato penale. In 7 giorni sono state presentate 76.000 denunce contro persone che pubblicamente hanno esaltato Mladic. Al via oggi nuovo anno scolastico, i primi a tornare in classe sono stati gli studenti della provincia autonoma di Bolzano.
2: Nella provincia autonoma questa mattina alle 8 è suonata la prima campanella, con oltre 85.000 bambini e ragazzi tornati sui banchi. Come sempre il rientro a scuola, che riguarda in totale 8 milioni di studenti, sarà scaglionato lungo la penisola. L'ultima regione a riaprire gli istituti scolastici è la Puglia il 17 settembre. Anche quest'anno il ritorno in classe è segnato da polemiche sui numeri del personale scolastico. Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, in cattedra ci saranno tutti i docenti grazie all'immissione in ruolo di oltre 37.400 insegnanti e l'assegnazione di 118.000 supplenze. Di diverso avviso i sindacati: se per coprire i posti servono migliaia di supplenze, significa che il sistema continua a reggersi sul lavoro precario, l'accusa della CGIL. Per la CISL è positivo l'aumento delle assunzioni di insegnanti di ruolo, ma sottolinea i circa 128.000 docenti di sostegno sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno. Infine c'è il tasto dolente del caro scuola per le famiglie. Le associazioni dei consumatori parlano di circa 1.300 euro a studente tra libri e materiale scolastico. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della borsa di Milano, Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,07%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte
4: a... Le parole dell'estate.
5: Le parole dell'estate.
4: Le parole dell'estate.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Inauguriamo questa seconda ora delle parole con le anticipazioni delle classifiche dell'estate che vanno in onda, come sapete, tutti i weekend dalle 14 alle 15 e ritorniamo indietro nel tempo con l'anticipazione della top 10 della classifica estiva del 1995, quindi un bel po' di tempo fa. Quelli che hanno vissuto gli anni 90 se le ricordano tutte queste canzoni che comunque sono diventate dei tormentoni e rimangono ancora oggi nella storia della musica, come ad esempio il fondo di questa classifica occupato, quindi lo ascolteremo oggi in anteprima, da Shaggy con una storica canzone del passato, quindi di quell'anno, scritto dallo stesso protagonista, intitolato Boombastic, singolo che è diventato anche la canzone in assoluto più popolare del cantautore giamaicano. Raggiunse le prime posizioni delle classifiche mondiali anche a seguito dell'uso per un noto spot pubblicitario. Boombastic ha consacrato il successo di Shaggy in tutta Europa, in particolare nel nostro paese, dove è arrivato appunto anche alla prima posizione di questa classifica estiva. E analizzando la parola, anche molto particolare, boombastic non è un neologismo ma deriva da bombastic, che significa pomposo, ampolloso, già usato in inglese dal 1660, quindi voglio dire dalla notte dei tempi. Verso la fine del XX secolo boombastic, influenzata da boom nel senso onomatopeico di piacevole ma anche nel senso insomma di qualcosa di sovversivo, viene a significare eccellente, specie in riferimento alla musica jazz di cui si parla anche in questo singolo. E quindi estate 1995 c'era anche Shaggy in top 10, Boombastic.

Bastic direttamente nella classifica estiva di grande successo in Italia con tantissimi successi internazionali, era il 1995. Vedevo che annuiva anche il nostro Lorenzo Sada, che è appena arrivato in regia, perché lui li ha vissuti proprio quei periodi, quindi se li ricorda benissimo anche queste belle canzoni. Come ve le ricordate anche voi, a giudicare dei vostri messaggi, grazie. Poi vi faremo anche un giro di saluti in merito e parliamo di un'altra grandissima canzone di un personaggio indimenticabile che è tornato alla ribalta, se mai ce ne fosse bisogno, grazie al biopic Michael. Parliamo del grande Michael Jackson, You Are Not Alone, canzone che insomma fu apprezzata fin da subito dalla critica e dal pubblico, ricevette diverse nomination tra le quali due Grammy Awards e anche gli American Music Awards, video musicale poi entrato nella storia anch'esso con l'allora moglie Lisa Marie Presley. Dal lato commerciale la canzone ha avuto un importante successo perché detiene il primato nel Guinness World Record come la prima canzone in quasi 35 anni di storia della Billboard 800 ad aver esordito direttamente in prima posizione. Successivamente poi fu certificata anche disco di platino, ebbe successo anche in tutti gli altri principali mercati musicali del mondo. E come nella storia vuole di Michael, in molte delle sue canzoni pop, anche R&B, c'è molto amore, tematica principale, ma anche l'isolamento, perché insomma una canzone che fu scritta da R. Kelly in risposta alla perdita di persone a lui molto care. You Are Not Alone era l'estate del 1995.

Inizio di settimana in queste due ore delle parole dell'estate, anche con Justin Bieber e la sua Daisies. Vi ricordiamo anche di scaricare la nostra app Play2000 per portarci davvero dappertutto e anche visitare il nostro sito. Andate, cliccate su play2000.it per scaricare tutti i vostri contenuti, non solo della radio ma anche della TV di TV2000. Allora, un saluto lo mandiamo a Marzia, buon pomeriggio, ci auguro buon pomeriggio anche lei, grazie. Poi Luca, io pensavo che i puzzle non li facesse più nessuno, ci vuole tanto tempo, tanta pazienza, io li adoravo, ad esempio un bel po' che non ne faccio uno, però lui si sta rilassando con un puzzle mentre ci ascolta, quindi grazie Luca per aver diciamo posto in primo piano nuovamente il passatempo del puzzle, che è molto affascinante anche insomma di logica, molto impegnativo in qualche modo, però anche rilassante, proprio vero. Come potrebbe essere rilassante e bello riascoltare magari attraverso un documentario la musica di George Michael. È uscito il trailer di un film concerto dal titolo The Fate Tour, che uscirà il 6 novembre prossimo, ed è un film tanto atteso dai fan di George Michael, realizzato a partire da pellicole 35 mm ritrovate con immagini proprio inedite, audio mai ascoltati prima, girati durante la sua esibizione del 1988 all'interno di una delle tappe del suo storico Fate Tour. Sapientemente restaurato, rimasterizzato, ritroviamo un George Michael all'apice della sua creatività e della sua fama. Il film trasforma davvero questo momento iconico della cultura musicale in una spettacolare esperienza cinematografica, quindi siamo tutti curiosi di poterlo vedere il 6 novembre prossimo al cinema con protagonista l'indimenticato George Michael. Continuiamo in musica, c'è una novità, si intitola Twiggy di Remy Wolf.

Siamo un passo dalla novità di questa settimana per quanto riguarda il disco in blu 2000, ovviamente, che ci accompagnerà per diversi giorni. Era Nina Zilli con Giuliano Palma e adesso la musica dance, quella che ci fa scatenare, di Harry Styles.

0: Estate in Blu 2000. Disco in Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Talk It Over di Leon Bridges.

Ed è in preordine un disco nuovo, questo di Leon Bridges, e sono già disponibili tra l'altro su tutte le piattaforme digitali 4 nuovi brani che vanno a comporre poi l'album nuovo di inediti che uscirà il 25 settembre prossimo dal titolo Happiness Anytime. Tra questi anche Talk It Over appena ascoltata, e diciamo che insomma lui mette al centro temi fondamentali anche in questo album Happiness Anytime, come movimento, danza e gioia, e ce ne siamo accorti ascoltando questa novità disco numero 2000 per tutta la settimana. Allora parliamo ovviamente anche di artisti italiani, perché torna a 40 anni dalla sua uscita in una nuova edizione uno degli album più iconici, amati di Zucchero Sugar Fornaciari, ovvero Rispetto. Quindi si celebra l'uscita di questo disco, pubblicato originariamente nel 1986. Il 2 ottobre esce questa riedizione in versione studio original master in vinile in edizione limitata e numerata in Rispetto. Zucchero, lo sappiamo, fonde blues, soul, R&B, pop, e dà forma a questo suono personale e immediatamente riconoscibile, come del resto tutte le canzoni della sua straordinaria carriera. E questa nuova edizione fa parte della serie studio original master, che è nata dall'idea della Universal Music, dedicata agli album iconici, quelli che hanno fatto praticamente la storia della musica italiana. Si tratta di un'edizione in sole 1000 copie numerate, quindi vale la pena affrettarsi anche a recuperarla, realizzata con accurato lavoro di rimasterizzazione, veramente fondamentale in questo caso quando si vogliono recuperare dei pezzi di storia musicale.

Una fuga musicale verso Los Angeles, il titolo della nuova di Blanco. Fuga musicale, no, fuga d'estate in Puglia per qualche giorno di mare ancora per la nostra amica Giulia, che ci ha scritto a diretta a radioinblu.it, anche perché insomma lei non ha fatto le vacanze prima e quindi le sta facendo in questa settimana. Quindi grazie alla nostra amica che ci ha scritto, e continuate a farlo anche voi, diretta a radioinblu.it per tutti i vostri messaggi. E poi ci sono le estati che si discostano un po' dai brani ritmati, in questo caso ritorniamo al 1981, distante diciamo dai ritmi di Abbronzatissima o Tintarella di Luna. Parliamo di una canzone estiva di Franco Battiato che si intitola Summer on a Solitary Bridge, che ovviamente pensa all'estate sì come una fuga, ma non si canta il chiasso degli stabilimenti balneari, quindi neanche il gioca giù è di famosa memoria, ma la contemplazione solitaria di una spiaggia deserta, il silenzio, l'immaginazione, e lentamente diciamo prende il volo sulle ali di un gabbiano. La poetica di Franco Battiato qui all'interno del nostro contenitore del pomeriggio, Le parole dell'estate. Vi ricordo che poi la seconda parte arriverà dopo le 16, dopo il notiziario, con Marco Parce e tutti i contenuti delle parole di Inblu 2000. Ecco qua, Franco Battiato.

altro classicone, quasi alla fine del nostro appuntamento 1982, Tales of Fears con Mad World. Parliamo di Eros Ramazzotti, che è stato operato, come sapete, alle corde vocali, altro piccolo inghippo per uno dei cantanti della scena italiana. Stop al tour, ha aggiornato anche i fan sul suo stato di salute post operazione e ha riprogrammato sostanzialmente le date dei concerti in America, Canada e America Latina. Poi vi aggiorneremo ovviamente su nuove date e nuovi sviluppi. Eros è il protagonista dell'ultima canzone insieme di queste due ore, grazie a Lorenzo Sada in regia, anche Sabino Alessandro per la prima ora. Vi invito a rimanere con noi anche per l'ascolto del GR tra poco, e noi ritorniamo domani puntuali alle 14 con le parole dell'estate.

0: ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente?
1: Quando mi fanno cenno.
0: Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: pomeriggio da Pira Achille Dolfini. La CDU è scossa dalle fondamenta. Il cancelliere tedesco Merz commenta così i risultati delle elezioni di ieri in Sassonia, che hanno visto trionfare con il 44% dei consensi l'estrema destra della FD. Il nostro paese ha bisogno di riforme sostanziali, si tratta della chance dei nostri figli e dei nostri nipoti, ha detto ancora Merz. Attesa a Genazzano, dove alle 18 Papa Leone celebra una messa nel santuario della Madonna del Buon Consiglio, alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria, un luogo al quale il pontefice è da sempre legato.
1: Papa Leone torna oggi in uno dei luoghi del cuore, il santuario della Madre del Buon Consiglio. A Genazzano, paesino laziale illuminato nuovamente dalla presenza del pontefice, tutti attendono la seconda visita di Leone, che ha mostrato una predilezione speciale per il luogo di culto legato agli agostiniani che dal 1356 ne hanno la custodia. Il pontefice molte volte ha sostato in preghiera davanti all'icona miracolosa della Vergine, che secondo la tradizione sarebbe arrivata da Scutari in Albania. Da studente, priore dell'ordine degli agostiniani, vescovo, cardinale, infine da papa. Quella del 2025 fu una visita assolutamente imprevista che colse di sorpresa gli abitanti. Oggi ad accoglierlo ci saranno migliaia di persone alle 17:30, l'inaugurazione di un dipinto che lo ritrae in preghiera e poi la messa alle 18 alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Più di un anno fa l'atto di affidamento di un pontificato ai primi passi, oggi la conferma della compagnia della Madonna nel suo magistero. Cristiana Caricato, linea lo studio.
0: Una mail inviata da una consigliera comunale allertava al comune di Cramontana che il Costellazione era a rischio incendio. La consigliera 17esima indagata nell'inchiesta sulla strage avvisava in particolare del fatto che la schiuma fonoassorbente fosse pericolosa. Bisogna fare luce su ciò che è accaduto, noi familiari vogliamo sapere la verità, dice Andrea Costanzo, papà di Chiara morto nel rogo di Capodanno. Si indaga per far luce sull'omicidio-suicidio della scorsa settimana su un cavalcavia della 1 all'altezza di Barberino del Mugello. Oggi le autopsie disposte dalla Procura di Firenze sui corpi di Lorenzo e dell'ex compagno Federico.
2: Per accertare modalità e movente dell'omicidio-suicidio del cavalcavia sulla 1 che ha scosso Firenze e tutta Italia, la Procura fiorentina ha deciso vengano eseguite oggi le autopsie sui cadaveri della 45enne Lorena Isceri e del suo assassino, l'ex compagno 36enne della donna, Federico Vella. Dai rilievi medico-legali odierni, da ulteriori indagini sulle ultime ore che hanno preceduto il delitto, gli investigatori intendono appurare la possibile premeditazione del gesto dell'uomo che giovedì scorso ha rapito e poi scaraventato giù da un viadotto autostradale Lorena per poi gettarsi a sua volta nel vuoto. Intanto cresce la mobilitazione sociale e politica dopo l'ennesimo brutale femminicidio. Ieri sera sotto la casa della famiglia di Lorena Isceri a Firenze si sono radunate circa 2.000 persone, con loro anche alcune prime cittadine di vari comuni italiani guidate dalla sindaca di Firenze Sara Funaro. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,22%, quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
4: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
5: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Ultima settimana di vacanza prima della scuola in gran parte d'Italia, che non voglio fare il guastafeste, ma qualcuno doveva pur dirlo. Ancora qualche giorno insieme anche qui nel pomeriggio di In Blu 2000, recuperando temi, voci, ospiti, personaggi che ci avevano fatto riflettere nella stagione passata. Poi gli spunti di tecnologia ce ne sono sempre tanti, per carità. Oggi, per dire, 5 anni fa El Salvador diventava ufficialmente il primo paese al mondo ad adottare il Bitcoin come valuta di corso legale insieme al dollaro degli Stati Uniti. Un esperimento economico, un esperimento finanziario anche senza precedenti, che poi quando si parla di questi temi c'è sempre qualcuno che rimpiange, no, di non aver investito 10 euro nei bitcoin qualche anno fa. Oggi avrei un'isola ai Caraibi, un elicottero per spostarmi. Benvenuti nell'universo magico delle criptovalute, quel luogo teorico dove la matematica incontra la finanza e anche la credulità umana. Perché facciamo un passo indietro. Da dove nasce nasce questa idea dei soldi elettronici? In origine non c'era l'avidità, era più che altro una visione proprio filosofica. L'idea di fondo semplice, no? Perché dobbiamo affidare il controllo dei nostri soldi a una banca centrale, a un governo, a un intermediario qualunque che decide quanto possa valere la nostra valuta, quanto costa scambiarla? E dopo una crisi finanziaria globale, cos'era, 2008, che aveva fatto tremare proprio il pianeta, nasceva Bitcoin, con l'obiettivo dichiarato di una moneta decentralizzata, basata su un registro digitale che non si poteva modificare in nessun modo matematicamente, no? La famosa blockchain, gestita dalla comunità e non da un politico con la giacca e la cravatta. Sulla carta, libertà pura, trasparenza assoluta, zero commissioni di intermediazione. Poi però la teoria ha incontrato la realtà, dove la realtà è la natura umana. I mercati hanno scoperto che questi gettoni digitali oscillavano di valore, montagne russe proprio, e da un esperimento monetario le cripto si sono trasformate per milioni di persone in un biglietto della lotteria. Chi è arrivato per primo davvero si è comprato l'attico a Dubai, no? Ma per ogni nuovo miliardario che si mostrava sui social c'erano migliaia di piccoli risparmiatori che avevano perso tutto: soldi volatilizzati, truffe mascherate da investimenti imperdibili, piattaforme svanite nel niente da oggi a domani, fake news con la faccia di personaggi famosi, no? Che promettevano di raddoppiare lo stipendio in 3 giorni. Quello che non vogliono farvi sapere, spoiler, non regala niente a nessuno, ma questo da sempre, tanto meno su internet. Eppure c'è chi ha deciso di fare il salto definitivo, trasformare questa montagna russa in moneta di Stato. Quindi settembre 2021 il presidente di El Salvador ha fatto la storia rendendo il Bitcoin moneta legale. Un esperimento audace, quasi fantascienza, insomma, uno Stato che adotta una valuta digitale volatile per attirare investimenti esteri e aiutare i cittadini che vivono all'estero a mandare i soldi a casa senza pagare le commissioni delle banche, no? Com'è andata? Perché dici, questo poi è quello che conta. Luci e ombre. Da un lato sicuramente ha portato visibilità e turismo legato proprio al settore tecnologico. D'altra parte però la popolazione locale ha continuato a fidarsi dei vecchi soldi cash, costringendo nel tempo le autorità di El Salvador a ridimensionare questo entusiasmo. Poi se lo chiedi in giro molti pensano che mezzo mondo, capito, è diventato cripto. In realtà l'unico altro stato ad aver fatto un tentativo simile è stata la Repubblica Centrafricana nel 2022, cioè Bitcoin moneta legale. Poi hanno fatto marcia indietro poco tempo dopo di fronte a problemi strutturali tipo scarsa copertura della rete internet nel paese. Molte altre nazioni, la Svizzera, alcuni Emirati, sostengono la tecnologia, la regolamentano, magari l'accettano per pagare le tasse locali, ma senza mai, come dire, nominarla moneta legale ufficiale. Perché in fondo il mondo delle monete elettroniche è questo, un affascinante cantiere aperto fra tecnologia e finanza, tecnologia rivoluzionaria e finanza selvaggia, un posto dove la promessa di un futuro senza banche si scontra ogni giorno con la necessità di proteggere le persone da chi vende solo illusioni digitali, no? Quello che a Roma chiamiamo fuffa, così per capirci, perché poi è il tipo di argomento che sembra un po' magia, insomma, qualcuno l'ha fatto però io non ci capisco bene e ecco che la fregatura è dietro l'angolo. Ride sotto i baffi anche Francesco Filippi in regia. Le parole dell'estate, siamo pronti a partire.

0: C'è anche Olivia Dean nel pomeriggio di In Blu 2000, uno degli ultimi lunedì d'estate questo, dove noi torniamo ancora più indietro con i ricordi fino alla stagione passata per recuperare quegli ospiti che erano passati di qua quando c'era ancora, come dire, il fresco, no? Mettiamola così. La scorsa primavera, per dire, parlavamo con Mario Biondi del suo disco appena uscito, Prova d'autore il titolo, ma eravamo partiti da quel Bruce Springsteen che storicamente è uno che, diciamo, non le manda dire, ecco. Il tema era se gli artisti debbano o meno schierarsi politicamente, perché pure Mario Biondi, per dire, ha annullato dei concerti in programma in zone calde del mondo, insomma in Russia. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Era un misto, ovviamente non voglio mettermi delle medaglie che non,
0: no,
2: metto.
0: Però non l'hai sbagliato,
2: c'era una questione di sicurezza e c'era anche una questione anche umana, no? Cioè io vado a fare i concerti in Russia mentre fondamentalmente i russi stanno bombardando gli ucraini, e lì poi ancora era un po' all'inizio, non sapevi neanche esattamente se, cioè,
0: come si
2: sbaglia,
0: andato,
2: chi ha ragione, ma anche se poi, al momento in cui usi la violenza, sappiamo, è notorio, insomma, hai già sbagliato. Ma io non so, non sono molto allineato sul discorso politico in generale, cioè nel senso cerco di stare un po' alla larga da questi discorsi, anche perché un po' come ha detto anche il grandissimo Zucchero Fornaciari, poi alla fine bisogna essere uniti per la parte umanitaria, i musicisti, la musica deve essere unita per la parte umanitaria, mentre per quanto riguarda la politica, oggettivamente quello che i cantanti o i musicisti hanno detto per la politica, sì, belle parole, bei discorsi, ma poi non hanno mai cambiato granché.
0: Sì, beh, guarda anche quello che è successo con le elezioni americane, dopo che tanti si erano schierati apertamente, sì, contro, invece poi la storia, ma è andata, come sappiamo. Siamo qui per celebrare un disco nuovo che è sempre una bella festa, no? A maggior ragione
2: assolutamente
0: di quando di quel disco sei cantante sicuramente, ma anche autore, compositore, arrangiatore, produttore, cioè diciamo che un po' di esperienza sul campo l'hai acquisita, mettiamola così, no?
2: Sì, sì, direi di sì, e ho cercato negli anni di raccogliere, ho percorso questi momenti, questa vita anche, e li ho raccolti a tal punto che, insomma, ci ho messo 25 anni a mettere insieme 20 brani. Poi non è esattamente così, naturalmente, insomma, chi fa la mia professione sa bene che prendi un brano, lo inizi a elaborare, ci lavori un po', poi lo accantoni,
0: certo.
2: Molto spesso poi magari è lui stesso che ti richiama, il brano, sì, è lui che ti svegli la mattina e senti una roba che ti suona in testa e dici, ma questa roba qua io l'avevo già, ma quando
0: non
2: vai a scavare, vai a sentire e dici, ma cacchio, il pezzo adesso ho capito qual era.
0: Immagino che tu abbia un cassetto pieno di cose, allora, a questo punto,
2: cioè, il baule dei pirati. Sì, cioè, praticamente.
0: No, perché, anche perché poi diciamo che è un po' come se fossero tutti mestieri diversi, no? Il cantare, il produrre, lo scrivere, qua invece diventi il deus ex machina, capito?
2: Sì, sì, un po' un attimo di fanatismo, ogni tanto un po' di autoreferenzialità mi ci vuole, perché sennò tendo sempre un po' all'umiltà, questa cosa,
0: questo,
2: no?
0: Basso profilo, certo.
2: Sì, low profile sempre, no? Che un po' la cifra del mio modo di vivere, di pensare. Però in questo caso ho detto, beh, è una cosa che devo fare col tempo, con molta calma. Perché non mettermi lì e fare il più possibile, visto che poi deve rispecchiare questi miei attimi, queste sfaccettature da prisma del mio carattere. Ovviamente poi da solo, nel senso che ci sono tanti collaboratori all'interno di questo progetto, ci sono molti musicisti che hanno assolutamente messo una zampa felice nel progetto.
0: Cominciamo ad ascoltarlo questo disco, perché la cosa bella è che l'album è fuori, no? Prova del fatto che di musica non se ne ha mai abbastanza. Prova d'autore è il titolo, e tutto è cominciato, correggimi se sbaglio, da Cielo Stellato, che è stata forse una delle primissime cose che hai deciso, no, di mettere come capofila, insomma, di questa.
2: Assolutamente sì, sì, è stata l'ispiratrice, diciamo, la canzone che ha dato il via al mettere in opera molte altre canzoni da cassetto.
3: Beh, ma il disco sarebbe uscito anche a prescindere dal risultato del Sanremo, no? Perché questa era una di quelle canzoni che Mario aveva presentato sì, sì. Per il festival.
2: Sì,
3: no?
2: Sì, no, beh, diciamo che ero già in coda alla produzione verso dicembre, gennaio, forse prima, sì. No?
3: Era tutto
2: pronto. Poi è ovvio che abbiamo pensato a Sanremo, perché magari Sanremo avrebbe potuto darci una spintarella in più a livello promozionale, no? Del resto, se fai un progetto vuoi che tanti lo sentano, certo. Tanti possono decidere se è una cosa che, nella quale si possono rispecchiare o meno, anche perché ormai parlare di ingressi economici non se ne parla più, cioè, ormai la musica su quel punto di vista lì è diventata veramente una missione d'amore. E quindi ho voluto dimostrare tutto il mio amore mettendo 20 brani, quindi
3: sì,
2: spendendo tanta passione e tanto lavoro.
3: Adesso ne parliamo. E tutto è partito, sarebbe stata una bella ciliegina sulla torta, ma noi va bene così, ci accontentiamo anche della copertina coloratissima e di tutta la musica che c'è dentro. Nel pomeriggio di Blu 2000, Mario Biondi, Cielo Stellato.

0: cielo stellato Mario Biondi nel pomeriggio di Blu 2000. La prova del piede funziona sempre, eh? Cioè quando ascolti la canzone per la prima volta e ti ritrovi lì, capito, muovi la testa. Ma te, cioè, mi sembra...
1: ci pensavo prima che ovviamente mentre ero in attesa ascoltavo la tua programmazione e battevo il piede per terra e poi mi sono catapultato per un attimo nelle radio quando trasmettevo io negli anni 80 e non lo potevi fare perché se lo facevi rischiavi di far saltare la puntina,
2: puntina. Certo.
1: O ti cascava una parete di compensato in testa, dipende insomma dalle strutture.
0: No, perché poi questo è bello, cioè noi adesso abbiamo contato a spanne diciamo 20 anni da This Is What You Are, ma in realtà sì, c'è tutto un prima, pure questa, no? C'è una componente di tu puoi essere bravo, studiare, investire, ma poi c'è quella componente di imprevedibilità. Cioè, è vero che This Is What You Are era una cosa pensata tipo per il Giappone, una cosa che tra l'altro durava tipo 7 minuti, una durata incredibile. Oggi sarebbe impensabile una canzone del genere.
1: The Dark Side of the Moon.
0: Esatto. Poi intercettata.
1: Gig in the sky.
0: Esatto, da una radio inglese e poi da lì è arrivata in Italia con questo rinterzo incredibile. Cioè, voglio dire che.
1: Sì, sì, quando dici bah, nella vita ci vuole fortuna, ecco. No, ma lì avevamo pensato quel brano con un progetto chiamato WSB che doveva entrare in quel circuito che era la dance giapponese, no?
0: Tipo un po' elegante, certo.
1: Tipo pizzicato five, queste cose un po' che andavano forte in quegli anni lì.
0: Che citazioni, ragazzi.
1: Sì. e noi speravamo insomma di entrare in quel circuito e già ci saremmo accontentati, magari di vendere, che so, 2000-3000 copie in Giappone, insomma, avremmo fatto un po' di CIA e sicuramente un po' di curriculum. E invece sì, la canzone ha preso la via dal UK e è andata a finire in mano a Norman Jay e da lì poi arriva Gianni Sponti, che è un altro DJ italiano di Roma, che mi comincia a mandare degli screenshot della pagina del computer dove mi dice guarda sei in classifica sulla BBC One, e faccio ma dai,
0: figurati,
1: ci smettiamo, dai, ma no, davvero, c'è stai, star 34esimo. E poi, insomma, dal 34esimo siamo volati fino al primo posto e poi proposte, richieste e ritorno in Italia grazie alle radio nazionali del 2004. E da lì poi l'uscita nel 2006 di Handful of Soul, che conteneva questa versione di This Is What You Are, suonata finalmente con un parterre di musicisti eccezionali che sono gli Hi5 Quintet. E poi da lì è tutta storia, cioè 50 paesi nel mondo,
0: certo,
1: dischi all'epoca quando
0: si vendeva
1: anche copia, ho fatto qualche disco di platino vero, adesso speriamo in un disco di platano.
0: No, fa sorridere perché già l'idea del disco oggi è quasi romantica, tu l'hai fatto, sì, 20 canzoni, capito? Cioè, però è una tavolozza ampia perché intanto è bello perdersi, no? Avendo a disposizione un pochino di tempo, con un pochino di attenzione si colgono un sacco di riferimenti, c'è una canzone scritta per Renato Zero, per esempio, sì, no? Ci sono riferimenti musicali anche a quell'Italia, mi viene in mente lo Studio 1, insomma, di quando la televisione era in bianco e nero, cioè un bel mondo da esplorare, ma anche a livello proprio di temi, no? Si parla di amore sicuramente, di famiglia, c'è una dedica bellissima ai tuoi figli, ma pure di tecnologia, che noi siamo un po' appassionati, no? Che pure è un argomento dove il punto di vista di un genitore è interessante, diciamo che con 10 figli le hai vissute diverse di epoche della modernità, no? Tecnologica.
1: Sì, sono partito quando ancora c'erano i GSM e siamo arrivati a oggi con gli smartphone.
0: C'è da avere paura di questo mondo perché la cosa che si dice è che ormai, no, è un nuovo linguaggio e siete voi vecchi che non lo capite. Però non lo so.
1: Io credo che ci sia sempre stata un po' questa diatriba, questa dicotomia fra i giovani e i non giovani.
0: Ci vede dei greci, no? D'Aristotele.
1: Non c'è niente di nuovo e non credo ci sia niente di nuovo neanche nella pericolosità delle cose, perché quando ero piccolo io era pericoloso il televisore.
0: Certo.
1: Cioè, mio padre non mi permetteva di guardare la televisione più di tot, anche oggi faccio uguale anch'io con i miei, attenzione. Però voglio dire, ora magari ogni tanto te lo dimentichi acceso il televisore, nessuno se lo calcola, ma quando ero ragazzino io bisognava spegnere,
0: certo.
1: A un certo punto fine, non esiste, il televisore era una scatola anche pericolosa perché poteva trasmettere dei messaggi sovversivi,
0: certo.
1: Faceva delle cose.
0: Però mi piace pensare che da quella forzatura, no, di doversi inventare altro sia nata poi anche, che ne so, la passione per la musica, no? Cioè una volta si sentiva da ogni cantina una batteria stonata, un cantante,
1: certo,
0: stonato,
1: sì.
0: Cioè, cose che...
1: Ma io credo che ci siano in un'altra forma, assolutamente. Io ora ultimamente sono stato interpellato per salvaguardare i musicisti dall'intelligenza
0: artificiale, sì, certo.
1: Perché ovviamente l'intelligenza artificiale sta supperendo molte cose e che vuoi fare? C'è quello che dice, ah, ma sai, mi servirebbe un arrangiamento di archi per questo brano, ma che tonalità è? Sol maggiore, ah ok, sol maggiore,
0: boom.
1: Fammi sentire, poi aspetta, programmi, track, un quarto d'ora e gli mandi gli stems anche, quindi le parti separate anche delle
0: stampe
1: qua. E naturalmente questo è un problema, ma mi ricordo che quando cominciavano ad uscire i synth e poi dopo i sequencer e poi i primi computer di annotazione musicale che io comprai, no? L'Atari STFM, ce l'ho ancora a casa, io mi ricordo feci un sacco di cambiali perché costava 1.200.000 lire, ho fatto cambiali a non fine 50.000 lire di cambiali al mese, mi svenavo.
0: Un investimento, è una passione.
1: Però anche all'epoca tutti, oh, cos'è sta roba? No,
0: stiamo cancellando.
1: Voce, la cosa registrata non si fa, non va bene, poi perché i musicisti, sì, vabbè. Cioè,
0: tu sei un possibilista, insomma, ok.
1: Ma purtroppo è così, cioè, va avanti la tecnologia e automaticamente succedono delle cose che poi creano, a mio parere, spazi di sviluppo per molti artisti da un'altra parte rispetto a quella che si aspettavano prima.
0: Vabbè, cioè, è come quando è arrivata l'automobile e è scomparso il mestiere del maniscalco, nessuno aveva bisogno più di ferrare un cavallo, ma c'è stato un indotto che si è spostato da un'altra parte. Riflettevo anche, no? Parlavamo prima del tuo atteggiamento da basso profilo, cioè prova d'autore, e lo sto leggendo adesso e mi viene in mente che sia anche proprio, vabbè, provo, insomma, non è detto che sia...
1: No, quella è un po' più megalomania la mia, no? non è proprio una prova d'autore, proprio esattamente quello che ho pensato è mi metto in gioco e lo faccio al massimo delle mie potenzialità, anche perché poi io sono un autore e un compositore e non con le normative degli anni 80, ma cioè degli anni 90, scusa, ma con quelle degli anni 70 e degli anni 80, nelle quali dovevi fare l'esame per scrivere
0: le canzoni alla SIA,
1: per fare composizione, per fare scrittura autoriale, dovevi fare l'esame, andare là e provare che avevi le capacità di farlo. Oggi è improbabile, oggi mandi il bollettino alla SIA e ti scrivi.
0: È tutto automatico, sì, è anche questo, però racconta di un mestiere di qualche anno, diciamo, di esperienza sulle spalle. Tra l'altro si dice il primo disco cantato in italiano, e come disco sì, ma chi ti segue dal vivo, voglio dire, ti ha già ascoltato cantare cose in italiano, insomma non è questa proprio una novità. Tra l'altro, quanto c'è di differente anche nella facilità con cui si canta? Si dice che l'italiano sia un pochino più complicato, no? Le parole tronche, il fatto che l'inglese sia un pochino più semplice, forse, come ritmica.
1: Ma io ho sempre sostenuto che noi italiani siamo i peggiori detrattori di noi stessi. Ma lo facciamo spesso, no? Con la musica estera è sempre più bella della nostra, ma forse un po' lo fanno anche gli altri, no? Perché quando vai in America ti dicono tutti, oh, la musica italiana, che bella la musica italiana, noi qua in America facciamo sempre queste cose qua, un po' così.
0: L'erba del vicino.
1: Sì, l'erba del vicino è sempre più buona, no, è sempre più verde, scusa, scherzavo. Sì. Quindi non trovo tutta questa, ci sono delle differenze assolutamente di colore, perché naturalmente, ben sai, sono delle vocali, delle sonorità di vocali che hanno totalmente un'altra coloritura rispetto all'italiano, ma se presti attenzione e lavori in una certa maniera, ma la verità è che poi dopo 40 anni che fai sta roba qua ti viene anche un po'
0: naturale.
1: E molti di questi brani io li ho fatti ascoltare ad alcuni miei amici addetti ai lavori, mi hanno detto, cavoli, sembra di sentire comunque un lavoro in inglese, cioè sei riuscito a renderlo piuttosto fluido in maniera tale da non essere è troppo prettamente italiano, ma io non credo, perché vuol dire
0: sì, ho fatto
1: Battisti,
0: il mio,
1: con Mogol, insomma, facevano delle cose strepitose, ma tantissimi altri autori e cantautori italiani hanno fatto cose meravigliose con la lingua italiana, Baglioni, Fossati,
0: cioè, certo,
1: mamma mia, che era Pino, lo stesso Pino Daniele, sì. Zucchero.
0: E dicevamo infatti dei riferimenti, ascoltate il disco che è già fuori, perché ci sono tutte queste cose qui filtrate dalla sensibilità poi di Mario Biondi. In chiusura, ovviamente, la dimensione dal vivo, cioè, che te lo dica, quanto dura un set tuo adesso? Cioè, meno di 2 ore, prima di 2 ore te non puoi andare via, proprio 2 ore e mezza, quant'è?
1: Sì, non mi sono ancora fatto colpire dalla sindrome da Baglioni o da Zero, che con loro, quelli che loro fanno 4 ore.
0: Con certi fiumi, sì.
1: Sì. No, ma anche perché secondo me io non ce la farei, sono di un'altra generazione, loro sono la generazione quella di ferro, no? Un po' la precedente alla mia, e hanno qualcosa in più a livello proprio organico nel fisico, secondo me, non lo so, io dopo 2 ore, 2 ore e mezza devo andare a letto, cioè non lo so, devo riposarmi, no? un'altra tempra. No, sto intorno alle 2 ore più o meno, non inserirò tutti i brani di questo progetto, mi inserirò 3, 2, 4, ora sono in fase lavorativa, anche perché concettualmente devo capire quello che dal vivo ci viene bene di natura, capisci? Senza strutturarlo troppo, perché voglio che sia naturale.
0: I musicisti che ti seguono ormai la sanno a memoria, ecco, l'atmosfera che è alla Mario Biondi. Fammelo un po' più alla Mario Biondi, bam.
1: Ma sì, diciamo che ormai siamo insieme con questo team da 12 anni e ci cominciamo a, sai, c'era un cavetto negli anni 90, si chiamava cavo MIDI, che praticamente faceva connessione fra una macchina e l'altra, ecco, noi ormai siamo in wireless, cioè, certe volte manco ci parliamo, io mi giro la testa e Max Greco, per esempio, mi guarda e fa: ok, cambiamo brano e parla con gli altri. Cambiamo, e io non ho detto niente, però lui ha già capito.
0: L'autore di cui sopra. No, in chiusura, l'ultima cosa che voglio chiederti: quella bellissima immagine di copertina, un autoritratto un po' da lì, dipingi, sì, pure tu?
1: No, ah. io no, ho una figlia che dipinge molto bene, si chiama Mia, è veramente brava lei. No, io mi sono avvalso della capacità pittorica eccezionale di un amico che si chiama Fabio Ferrone Viola, che fra parentesi è quello che ha fatto anche le bomboniere del mio matrimonio, per dirti, no? perché volevo qualcosa, abbiamo fatto una cosa in forma molto ristretta e volevo qualcosa di unico,
0: di unico,
1: un pezzo,
0: certo,
1: raro, e è diventata una specie di piccola opera d'arte, perché lui è bravissimo. Gli ho mandato una foto e ho detto: voglio fare questa cosa qua, però la devi colorare e renderla. Avrei potuto farlo probabilmente con l'intelligenza artificiale, ma non sarebbe stata la stessa cosa.
0: Ecco, questo è il mondo di Mario Biondi. Avere un artista in studio poi è sempre l'occasione per conoscere la persona più ancora della sua musica, no? Il disco si intitola Prova d'autore. Mario Biondi, che peraltro riparte dal vivo dal prossimo novembre per una chiusura dell'anno sul palco, come solo lui sa fare. Le parole dell'estate.

45 candeline per Beyoncé, che il regalo l'ha fatto lei a tutti quelli che la seguono con questa edizione speciale del suo secondo album uscito 20 anni fa ormai, B-Day, con in aggiunta canzoni nuove, remix, alcune registrazioni in spagnolo addirittura, immagini inedite, contenuti video restaurati, insomma un bel piatto ricco.

Quell'anno il festival lo vinceva Annalisa Minetti, 1998, con una strepitosa Antonella Ruggero seconda, e non so se vi ricordate Lisa a chiudere un podio tutto al femminile. Era la piccola orchestra Avion Travel, che Sanremo poi l'avrebbe vinto comunque un paio d'anni dopo. E mi ricordo un'insospettabile passione per il calcio e per il Napoli, proprio, di Peppe Servillo, aperta e chiusa parentesi. Noi per oggi abbiamo finito, però ci siamo anche domani, se vi va l'idea, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: In Blu 2000, news.
1: Un pomeriggio da Pirachille Dolfini, la CDU è scossa dalle fondamenta, il cancelliere tedesco Merz commenta così i risultati delle elezioni di ieri in Sassonia che hanno visto trionfare con il 44% dei consensi l'estrema destra dell'AfD. Il nostro paese ha bisogno di riforme sostanziali, si tratta della chance dei nostri figli e dei nostri nipoti, ha detto ancora Merz, attaccato poi da Mosca che festeggia il risultato del voto sassone. La guerra in Ucraina, terminata senza grandi risultati, la missione degli inviati di Trump, Witkoff e Kuznetsov a Mosca e a Kiev, il presidente americano chiama Putin e Zelensky.
2: Gli inviati di Donald Trump hanno lasciato questa mattina l'Ucraina. Steve Witkoff e Jared Kushner tornano a casa senza i risultati sperati. Dai colloqui con Putin e Zelensky infatti non sono emersi sostanziali passi avanti, ma la loro missione diplomatica non può essere definita un fallimento. Servono compromessi, aveva detto ieri sera Steve Witkoff, annunciando nuovi colloqui. Il nodo centrale resta quello dei territori. La Russia rivendica le quattro regioni ucraine che controlla solo in parte, mentre Kiev vuole congelare l'attuale linea del fronte. Gli Stati Uniti hanno presentato le loro proposte che un funzionario del governo ucraino ha definito più efficaci delle precedenti. Le posizioni però restano distanti e nelle prossime ore Trump potrebbe sentire Putin e Zelensky. Intanto si alzano i toni anche sul fronte europeo. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito la rappresaglia diplomatica tedesca per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia l'inizio di una vera guerra, mentre Francia, Regno Unito e la stessa Germania hanno ribadito il loro pieno sostegno a Kiev. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: L'estate 2006 ha battuto il record dell'estate 2003 ed è stata la più calda in Italia dal 1950, lo rileva il CNR spiegando che la temperatura media su tutto il territorio nazionale è stata di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo contro la media di 23,6 dell'estate 2003. Intanto da martedì attesi temporali un brusco calo delle temperature. Al via oggi il nuovo anno scolastico, i primi a tornare sui banchi sono stati gli studenti di Bolzano il 17 settembre, gli ultimi saranno quelli pugliesi.
3: Nella provincia autonoma questa mattina alle 8 è suonata la prima campanella con oltre 85.000 bambini e ragazzi tornati sui banchi. Come sempre il rientro a scuola, che riguarda in totale 8 milioni di studenti, sarà scaglionato lungo la penisola. L'ultima regione a riaprire gli istituti scolastici è la Puglia il 17 settembre. Anche quest'anno il ritorno in classe è segnato da polemiche sui numeri del personale scolastico. Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, in cattedra ci saranno tutti i docenti grazie all'immissione in ruolo di oltre 37.400 insegnanti e l'assegnazione di 118.000 supplenze. Di diverso avviso i sindacati, se per coprire i posti servono migliaia di supplenze, significa che il sistema continua a reggersi sul lavoro precario, l'accusa della CGIL. Per la CISL è positivo l'aumento delle assunzioni di insegnanti di ruolo, ma sottolinea i circa 128.000 docenti di sostegno sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno. Infine c'è il tasto dolente del caro scuola per le famiglie. Le associazioni dei consumatori parlano di circa 1.300 euro a studente tra libri e materiale scolastico. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,25%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
5: Terme Santa Lucia Tolentino.
6: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
7: Dalle acque, un aiuto al benessere.
5: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
7: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
8: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
9: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
10: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Claudia al di là, 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. Rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: Idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai, a settembre
9: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Vai bella.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: L'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: La preghiera mariana di Leone, il Papa Genazzano celebra la messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio, la vigilia della festa della Natività di Maria, un luogo al quale il pontefice è da sempre legato. Missione fallita, nessun risultato per la visita a Mosca e Kiev degli inviati di Trump, Wyckoff e Kushner. Il presidente americano chiama Putin e Zelensky in Medio Oriente, nuovi raid Israele sul Libano. Folla per Mladic, a Belgrado migliaia di persone, i funerali dell'ex generale condannato per crimini di guerra per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90, è morto all'Aia. Prima campanella, al via oggi il nuovo anno scolastico, i primi a tornare in classe, gli studenti di Bolzano entro il 17 settembre, quando toccherà la Puglia, torneranno sui banchi quasi 8 milioni di studenti. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Papa Leone a Genazzano celebra una messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio alla vigilia della festa della Natività di Maria, un luogo al quale il pontefice è da sempre legato. Sentiamo in diretta da Genazzano Cristiana Caricato. Buonasera.
1: Sì, buonasera a tutta Genazzano, che è riversata per le strade raccogliendosi nelle piazze per dare il bentornato a Papa Leone XIV per la seconda volta nel Borgo Lassiane, per rendere omaggio alla Madre del Buon Consiglio, l'icona custodita dal 1356 dall'Ordine degli Agostiniani nella Basilica, che Prevost ha visitato più volte da studente, priore dell'Ordine degli Agostiniani, vescovo, cardinale e infine da Papa. È anche vivida la memoria della visita a sorpresa due giorni dopo la sua elezione, era il 10 maggio scorso. Oggi il nuovo incontro del Papa con la popolazione di Genazzano, l'arrivo alle 17.04, il cambio macchina per percorrere le stradine fino al santuario, cuore del paese, e poi la preghiera mariana davanti all'icona della Madre di Dio, che la tradizione vuole sia stata trasportata dagli angeli dalla città di Scutari in Albania. In omaggio il Papa ha portato una rosa d'oro per la Vergine, per lui invece la sua effigie impressa sulle pareti della cappella dell'icona della Vergine, un affresco che lo coglie in preghiera. Ora, come abbiamo detto, è in corso la celebrazione eucaristica, la vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria, poi il Papa si intratterrà con la comunità agostiniana e infine il ritorno a Castel Gandolfo. E per ora è tutto da Genazzano, linea allo studio.
0: Grazie a Cristiana Caricato. Andiamo in Germania, la sede UE scossa dalle fondamenta, così il cancelliere tedesco Merz commenta i risultati delle elezioni di ieri in Sassonia, che hanno visto trionfare con il 44% dei consensi l'estrema destra dell'AfD. Fabio Bolzetta.
2: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è detto profondamente scioccato, ma ha escluso cambi di rotta e ha respinto le dimissioni. Il giorno dopo il voto in Sassonia, Anhalt, uno dei 16 stati federali della Repubblica di Germania, che ha sancito la più grave sconfitta degli ultimi decenni della CDU, l'Unione Cristiano-Democratica, con consensi quasi dimezzati, scesi al 17,2%, e soprattutto la vittoria netta del partito di estrema destra, Alternative Für Deutschland, AfD. Il partito fondato nel 2013 ha guadagnato il 43,8% dei consensi, con un programma di forte riduzione dell'immigrazione molto critico verso l'euro e l'Unione Europea. L'AfD, che diviene così il primo partito in Sassonia-Anhalt, si fa strada nel paese. L'AfD, tuttavia, non disponendo della maggioranza assoluta, dovrà avviare un dialogo per formare il governo regionale, un lavoro in salita in un contesto in cui gli altri partiti continuano a escludere possibili collaborazioni. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, terminata la missione degli inviati di Trump, Wyckoff e Kushner, prima a Mosca e poi a Kiev, il presidente americano dovrebbe sentire al telefono Putin e Zelensky. Vito De Torre.
3: Ci sono stati progressi sostanziali, i mediatori inviati da Trump commentano così gli incontri a Kiev e Mosca. Per la prima volta Kushner e Witkoff non tornano a Washington a mani vuote. Il Cremlino avrebbe dato la propria disponibilità a colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, soprattutto dopo le elezioni politiche russe tra 10 giorni. Nelle prossime ore è previsto un primo contatto telefonico fra Trump, Putin e Zelensky. Il portavoce del Cremlino non ha rivelato i contenuti della proposta americana, ma ha parlato di un piccolo passo verso verso la pace. Mosca sembra dunque più disponibile ad una soluzione diplomatica, ma da Washington arrivano valutazioni più caute. Secondo l'agenzia Bloomberg, i colloqui non avrebbero prodotto una svolta. Putin resterebbe determinato a conquistare il Donbass e convinto di poterci riuscire entro 6 mesi. Vito De Torri, linea allo studio.
0: Tensione in Medio Oriente, nel sud del Libano. Oggi nuovi raid israeliani hanno provocato 11 vittime e 5 feriti, uccisi 2 neonati e 2 soccorritori. Elena Seno.
4: Gli attacchi attribuiti all'esercito israeliano sono avvenuti in piena notte. Prima è stato colpito un edificio residenziale a Kfar Reman, tra le vittime 2 bambini di pochi mesi, e poi un drone ha preso di mira un veicolo a bordo del quale c'erano 2 soccorritori rimasti uccisi. Sempre nel sud del Libano, 2 soldati israeliani sono invece rimasti leggermente feriti in uno scontro con un membro di Hezbollah, poi morto raggiunto da colpi di arma da fuoco. A riportarlo le forze di difesa israeliane, che sui raid compiuti hanno rivendicato di aver colpito infrastrutture del gruppo sciita in risposta al lancio di droni. Il presidente libanese Aoun ha condannato gli attacchi israeliani, crimini ingiustificabili, ha detto incontrando oggi il ministro della giustizia francese. Già ieri Aoun aveva chiesto l'intervento degli Stati Uniti e della comunità internazionale per fermare la pericolosa escalation in corso nonostante la tregua raggiunta a giugno. Elena Seno, linea allo studio.
0: Folla a Belgrado per i funerali di Ratko Mladic, criminale condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. In Bosnia e Erzegovina, dove l'apologia di criminali di guerra è un reato penale, presentate già 76.000 denunce contro persone che pubblicamente hanno esaltato Mladic. Marino Galdiero.
5: Una grande folla ha accompagnato al cimitero il feretro di Ratko Mladic e almeno un migliaio ha assistito al suo funerale. Quello che è conosciuto con il soprannome di macellaio della Bosnia e condannato per genocidio per il massacro di Srebrenica del 1995 è invece riconosciuto per i nazionalisti serbi come un eroe. La scelta di una cerimonia pubblica con tutti gli onori di Stato non lascia indifferente la comunità internazionale, in particolare in Europa, che deve considerare l'ingresso della Serbia nell'Unione. La cerimonia religiosa si è tenuta presso la chiesa belgradese di San Luca Apostolo. Erano presenti persone di tutte le età, tra questi numerosi ex combattenti e 3 ministri del governo serbo, quello della giustizia, della cultura e dei trasporti. Il presidente serbo Vucic non era lì per altri impegni improrogabili. Mladic è morto il 27 agosto nel carcere dell'Aia nei Paesi Bassi, dove scontava la pena dell'ergastolo inflittagli dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: Una mail inviata da una consigliera comunale allertava il comune di Cranmontana che il Costellazione era a rischio incendio. La consigliera 17esima indagata nell'inchiesta avvisava in particolare del fatto che la schiuma fonoassorbente fosse pericolosa. Bisogna fare piena luce su ciò che è accaduto e capire perché quel pericolo non sia stato affrontato. Noi familiari abbiamo bisogno di sapere la verità, dice Andrea Costanzo, papà di Chiara, 16enne morta nel rogo di Capodanno. Si indaga per far piena luce sull'omicidio suicidio della scorsa settimana su un cavalcavia della 1 all'altezza di Barberino del Mugello. Oggi le autopsie disposte dalla Procura di Firenze sui corpi di Lorena e dell'ex compagno Federico. Monica Di Loreto.
6: Aggredita nel garage di casa, sequestrata nel bagagliaio e trascinata in una corsa sulla 1, sono gli ultimi minuti di Lorena Iscere, uccisa dall'ex compagno Federico Vella, poi suicida dal viadotto del Mugello. La procura ha disposto l'autopsia per stabilire l'ora del decesso e capire se la donna fosse ancora viva al momento della caduta. Sul corpo dell'uomo verranno eseguiti esami tossicologici per accertare se avesse assunto droghe o altre sostanze. Nell'auto fascette, forbici e nastro adesivo, elementi che rafforzano l'ipotesi della premeditazione. Ieri sera una colata, riunito centinaia di persone sotto casa della vittima. Un messaggio netto: mai abituarsi alla violenza. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Al via oggi il nuovo anno scolastico. I primi a tornare in classe sono stati gli studenti della provincia autonoma di Bolzano. Entro il 17 settembre, quando il calendario dei rientri sarà chiuso dalla Puglia, torneranno sui banchi quasi 8 milioni di studenti. Alessio Orlandi.
7: Tra aule roventi, caro libri e la carenza di insegnanti è partito il nuovo anno scolastico in Italia, con Bolzano a fare da apripista. Nella provincia autonoma è suonata la prima campanella per oltre 85.000 bambini e ragazzi. Il rientro a scuola, che riguarda in totale 8 milioni di studenti, sarà scaglionato. L'ultima regione a riaprire gli istituti scolastici è la Puglia il 17 settembre. Anche quest'anno il ritorno in classe è segnato da polemiche sui numeri del personale scolastico. Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, in cattedra ci saranno tutti i docenti grazie all'immissione in ruolo di oltre oltre 37.400 insegnanti e l'assegnazione di 118.000 supplenze. Di diverso avviso ai sindacati, con la CGIL che parla di lavoro precario, mentre per la CISL è positivo l'aumento delle assunzioni di insegnanti di ruolo, ma sottolinea i circa 128.000 docenti di sostegno sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno. Infine c'è il tasto dolente del caro scuola per le famiglie. Le associazioni dei consumatori calcolano circa 1.300 euro a studente tra libri e materiale scolastico. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Con salari più alti, l'83% dei giovani che lavorano all'estero tornerebbe in Italia, un dato che emerge da un'indagine promossa dal CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Franco Rossi.
8: I giovani che lavorano all'estero sono per lo più in possesso di un titolo di studio come laurea, magistrale o master e quasi il 60% ha lasciato l'Italia appena terminati gli studi. Retribuzioni e merito spiegano la fuga. Le basse retribuzioni sono estremamente rilevanti per 4 giovani su 5, seguiti dalla cultura del lavoro giudicata arretrata e della scarsa valorizzazione delle competenze. Uno su 2 dei giovani intervistati indica poi la lentezza della burocrazia e il peso di clientelismo e raccomandazioni, quota che cresce tra chi è partito soprattutto dal mezzogiorno. Il CNEL fotografa una vera e propria emorragia generazionale. Tra il 2011 e il 2024 l'Italia ha perso 441.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, con un saldo negativo di oltre 61.000 unità nel solo 2024. Il valore del capitale umano perso è stimato in quasi 160 miliardi di euro nel periodo sempre 2011-2024. Franco Rossi, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,25%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo spettacolo prosegue la mostra del cinema di Venezia, oggi in concorso Le Strane di Paolo Strippoli, un thriller dietro il quale si può leggere una riflessione sul rapporto tra genitori e figli. Sentiamo le protagoniste, Jasmine Trinca e Valeria Bruni tedeschi, al microfono di Fabio Falzone.
9: Tratta molti temi dell'oggi che comunque riguardano tante persone, penso in qualche modo anche tante famiglie, cioè questa ansia di piacere a tutti i costi, socialmente, l'aspetto fisico, il rapporto tra genitori e figli.
10: Beh, tutte le prigioni della contemporaneità, no? L'ipocrisia, come dici tu, l'apparenza, la smania di controllo sulla vita di noi stessi e anche degli altri, no? Che poi è il ruolo proprio principe dei genitori in alcune famiglie borghesi che hanno veramente questo sguardo determinante, no?
9: E poi penso che questo ci sia un po' dappertutto ora, non solo qui a Borghese, ma insomma ora come ora, no? Questo fatto dell'aspetto.
11: Però nella borghesia c'è un'autosoddisfazione molto molto sgradevole e penso che sia un film che punisca un po' questa autosoddisfazione.
0: L'estate 2026 ha battuto il record dell'estate 2003 ed è stata la più calda in Italia dal 1950, lo rileva il CNR spiegando che la temperatura media su tutto il territorio nazionale è stata di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo contro la media di 23,6 gradi dell'estate 2003. Intanto da martedì sono attesi temporali e un brusco calo delle temperature. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

Certi luoghi sembrano costruiti apposta per tenerci in sospeso. Non sono né la partenza né l'arrivo. Sono solo una soglia, un punto in cui la vita sembra fermarsi in attesa di qualcosa che deve ancora succedere.

Giovanni Drogo, giovane ufficiale appena uscito dall'Accademia Militare, riceve la sua prima destinazione, la Fortezza Bastiani, un avamposto remoto costruito ai confini settentrionali del Regno, proprio di fronte a un vasto altopiano desertico da cui, secondo un'antica leggenda, potrebbero un giorno arrivare i temuti tartari. Il viaggio verso la fortezza è già di per sé un lungo allontanamento dal mondo conosciuto, strade che si fanno sempre più impervie, paesaggi sempre più desolati, fino a quando la fortezza appare all'orizzonte, massiccia e solitaria, quasi sospesa tra la montagna e il vuoto. Drogo, arrivato sul posto, resta colpito da un senso di straniamento. La fortezza sembra un luogo fuori dal tempo, abitato da uomini che vivono secondo rituali militari rigidissimi, apparentemente privi di senso pratico, ma custoditi con una disciplina quasi religiosa. Il suo primo istinto è quello di chiedere il trasferimento, di tornare il prima possibile in città, dove lo aspettano gli amici, gli affetti, una vita normale, fatta di socialità e di prospettive concrete. Ma qualcosa lo trattiene, una curiosità, una vaga sensazione che in quel luogo remoto possa nascondersi un destino diverso, forse più grande di quello che lo aspetterebbe altrove. Decide così di restare, almeno per qualche mese, convincendosi che si tratti solo di una tappa temporanea nel proprio percorso professionale. Questa settimana vi porto in una fortezza sperduta, ai confini di un regno immaginario, in una storia di attesa e di tempo che scivola via. 7 parole, 7 giorni, un libro segreto da trovare. E potete cominciare a mandare i vostri indizi, come al solito, domenica prossima sveleremo tutto. Lo speciale di Piccole Grandi Parole, pagine d'estate, oggi ha una parola che è proprio fortezza. Grazie di aver ascoltato anche oggi, questo lunedì, la prima puntata di questa nuova storia, di questo nuovo libro. Vi ricordo che potete scriverci WhatsApp al 329-544-3270 e lasciarci un'idea di quale potrebbe essere il libro di questa settimana. Da Antonio Torretti è tutto. A domani con il proseguimento di questa nuova storia.

Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu. Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, ha chiuso con queste parole l'omelia di ieri in cattedrale per la festa della patrona di Macerata, la Madonna della Misericordia. Questo è, credo, il senso più vero della nostra festa quest'anno. Maria, Madre della Misericordia, non è soltanto un titolo devozionale che ci lega alla storia della nostra diocesi, è un programma di vita. Come le canestrelle di grano portate un tempo alla Madonna, siamo chiamati a portare oggi a chi è nel bisogno non solo un pane che sazia per un giorno, ma un seme, uno strumento, un'opportunità che gli permetta di costruire il proprio futuro con dignità. Come Maria si alzò in fretta per andare da Elisabetta, così anche la nostra diocesi, sotto lo sguardo della sua madre, è chiamata ad alzarsi e ad andare verso i fragili, verso chi è escluso, portando non solo soccorso ma speranza seminabile. Dopo una giornata di testimonianze di fede, con la supplica alle 12 nel tempio di Piazza Strambi e la tradizionale festa delle canestrelle nel pomeriggio, si chiude così tutto l'ambito delle feste patronali iniziate con San Giuliano, che hanno rinnovato il legame della città con i suoi santi protettori. Il comitato No Discarica Montefano ha vissuto ieri un momento pacifico di confronto e di dialogo. In una nota i partecipanti raccontano l'incontro con il presidente della provincia e dell'ATA 3, Alessandro Gentilucci, che nonostante i vari inviti a confrontarsi direttamente, sostengono, non aveva mai risposto. In questo caso il confronto c'è stato. Gentilucci ha illustrato le proprie ragioni, spiegando di non aver potuto intervenire sulla questione, poiché a suo dire, all'interno della provincia, il suo peso decisionale sarebbe limitato allo 0,1%. I referenti del comitato No Discarica Montefano hanno spiegato le ragioni per cui ritengono che alcuni criteri adottati nella valutazione delle aree siano stati condizionati da logiche politiche e abbiano finito per privilegiare il peso degli amministratori di maggioranza all'interno dell'ATA rispetto alla tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente. I manifestanti sono rimasti soddisfatti per aver potuto instaurare un confronto diretto. Il dialogo, sostengono, soprattutto su questioni che riguardano la salute, l'ambiente e il futuro delle nostre comunità, è sempre un valore. Intervento dei carabinieri ieri mattina in un'abitazione di Tolentino a seguito di una chiamata di emergenza per una violenta lite in famiglia. Giunti sul posto, i militari hanno accertato che un uomo di 40 anni, residente a Ora, in provincia di Bolzano, ma domiciliato a Tolentino, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, aveva poco prima colpito ripetutamente alla testa la convivente, 45enne di origine brasiliana. La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata all'ospedale di Macerata. Le è stata riscontrata una ferita alla testa giudicata guaribile con una prognosi di 10 giorni. È poi emerso che l'aggressione non costituisce un episodio isolato. L'uomo infatti era già stato arrestato all'inizio dello scorso aprile per analoghi episodi di violenza ed era attualmente sottoposto alle misure cautelari dell'obbligo di dimora nel comune di Tolentino e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il quarantenne è stato arrestato. Dopo oltre 10 anni l'Università di Macerata torna a lavorare in Cirenaica, Libia. Il 28 luglio a Tripoli è stato infatti sottoscritto un nuovo permesso di lavoro nei siti archeologici tra l'Ateneo Maceratese e il Dipartimento delle Antichità della Libia, DOA. L'accordo, della durata di 5 anni, consentirà a un IMC di condurre un programma di studi e ricognizioni nel territorio di Cirene, prima colonia greca in Africa, situata nei pressi dell'attuale Chad. Il progetto, già avviato con le prime ricognizioni nel 2025, si concentrerà in particolare sullo studio dell'antico paesaggio, interessando alcune aree ancora poco documentate. L'accordo prevede il coinvolgimento di operatori locali e lo sviluppo di iniziative di formazione e valorizzazione. Particolare attenzione sarà dedicata alle attività didattiche rivolte alle scuole locali e agli studenti universitari italiani e libici, per creare occasioni di confronto e scambio culturale. Ussita accoglie una importante iniziativa di carattere scientifico e internazionale dedicata allo studio del ciclo dell'acqua, degli eventi idrologici estremi e della siccità attraverso l'utilizzo dei dati satellitari. Da oggi all'11 settembre l'Agenzia Spaziale Europea organizza infatti una scuola avanzata rivolta a studenti e giovani ricercatori provenienti da diverse parti del mondo, con l'obiettivo di approfondire le più innovative metodologie di osservazione e analisi dei fenomeni legati all'acqua e ai cambiamenti climatici. Nell'ambito del programma della scuola, mercoledì 9 settembre Ussita sarà protagonista di una visita didattico-scientifica che porterà circa 40 partecipanti sul territorio comunale e in particolare nell'area del torrente Ussita, dove si trova il laboratorio all'aperto realizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per il monitoraggio del ciclo dell'acqua.
2: Il taccuino.
3: Dante Ferretti sarà a Macerata giovedì 10 settembre per un incontro alle 18 agli Antichi Forni. Il grande scenografo maceratese, premio Oscar, sarà ospite della 3 giorni di Macerata Eccellenze, organizzata dalla Proloco, in cui verranno raccontate appunto le eccellenze del territorio attraverso le storie di donne e uomini. Dante Ferretti sarà il protagonista di Il Maestro racconta Dante, in cui verrà ripercorsa la sua attività artistica tra ricordi e riflessioni. Venerdì sempre alle 18 si proseguirà con Donne Mente Live, dedicato alle donne, e sabato con Le Vie dei Monti Azzurri con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi. Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 settembre il FAI organizza un evento di portata storica per il territorio, lo splendore dei teatri UNESCO nelle Marche. Per la prima volta gli 8 teatri delle Marche, riconosciuti come patrimonio mondiale dell'umanità, apriranno insieme le loro porte al pubblico in un'unica grande iniziativa corale. 6 strutture saranno visitabili nella giornata di sabato e 2 nella giornata di domenica, coinvolte le delegazioni territoriali FAI per offrire un programma articolato di visite. Sabato 12 settembre, Teatro Pergolesi di Iesi, Teatro Venti Dio Basso di Ascoli Piceno, Teatro Serpente Aureo di Offida, Teatro Lauro Rossi di Macerata e Teatro Feronia di San Severino Marche, insieme al Teatro dell'Aquila di Fermo. Domenica 13 settembre, Teatro Bramante di Urbania e Teatro Gentile da Fabriano, appunto di Fabriano.
2: Lo sport.
3: Calcio: si chiude con una sconfitta per 3-0 l'esordio della Maceratese nel campionato di Serie D 2026-2027 all'Elvia Recina Pino Brizzi davanti a circa 1800 spettatori, di cui 350 ospiti. Il Teramo conquista i 3 punti al termine di una gara nella quale la formazione biancorossa ha mostrato impegno e determinazione, pagando però alcune situazioni di gioco che hanno indirizzato il risultato. Prima dell'inizio della gara, la maceratese ha ricordato Franco Del Medico, storico tifoso biancorosso scomparso nelle scorse settimane. Insieme al figlio Paolo Del Medico, la società ha voluto rendere omaggio a una presenza che per decenni ha accompagnato la squadra e i suoi colori. Ascoltiamo l'allenatore della maceratese Sante Alfonsi nelle dichiarazioni a fine gara.
4: Sì, a queste squadre così forti fai dei regali e non ti perdono. Siamo stati un po' troppo ingenui in alcune occasioni, perché se poi la partita è stata giocata, abbiamo creato anche alcune occasioni noi, e poi noi dobbiamo essere più cinici, non fare regali, allora la partita sarebbe stata equilibrata. Adesso mi dispiace per i ragazzi, questo 3-0 è un po' pesante come risultato, adesso dobbiamo essere bravi ad azzerare e ripartire subito. Teramo è impressionato perché sappiamo i giocatori che c'ha, la qualità che c'ha davanti, e noi dobbiamo fare meno errori sapendo appunto la loro qualità e concedere un po' di meno. Però ripeto, abbiamo creato e la partita del primo tempo è stata equilibrata, poi se è soltanto spenda un pochetto dopo il 2-0, il 3-0, perché poi psicologicamente è difficile tenere quel ritmo quando vai sotto di 3 gol. Però alla squadra ho poco da rimproverare perché sono impegnati, hanno dato tutto e abbiamo in alcuni momenti, in gran parte della partita, abbiamo giocato anche alla pari creando molte occasioni.
3: Sempre in Serie D, girone F, la Recanatese ha pareggiato 0-0 con la Matricola Pietralunghese. In Eccellenza, vittoria dell'Aurora Treia per 2-1 con Urbino. Chiesa Nuova perde 1-2 con la Fermana. Matelica Montefano finisce 1-1, Tolentino Fermignanese 0-0 e la San Giustese viene superata dalla Jesina per 4-2. Con 230 atleti al via solo per la prova competitiva, la Stramacerata ha avuto ieri mattina a Villa Potenza un risultato che va oltre le aspettative. Anche la qualità ha avuto il suo peso con la doppietta dell'Atletico Vomano, successo finale per Stefano Massimi, che ha coperto i 10 km previsti in 33,52, staccando Lorenzo Dell'Orefice di 10 secondi. Terza posizione per Marco Cecchetti dell'Atletica Avis Sarnano, davanti a Matteo Collini della Moretti Corva e Leonardo Storani dell'Atletica Avis Macerata. A Francesca Bravi la prova femminile, la portacolori del Grottini Team Recanati ha chiuso in 40-10, precedendo Beatrice Costantini del CUS Macerata, terza Caterina Cavarischia, Bike Team Monti Azzurri, più staccate Serena Scuppa, Sef Stamura Ancona e Beatrice Scrilatti Space Running.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, venti molto deboli dai quadranti sud-occidentali in attenuazione e rotazione ai quadranti sud-orientali, mare quasi calmo, le temperature minime e massime previste per domani 22-32 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
1: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il Giardino Segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette. Aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo, il piccolo topo di biblioteca, in libreria da Garzanti.
4: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Claudia al di là, 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
3: Sport in primo piano, soprattutto calcio, in questo nostro spazio dedicato all'informazione locale corredato di interviste. Sì, perché si riprende, sono cominciati i campionati e noi vogliamo vedere subito che cosa è successo ieri in Serie D Girone F, dove milita la Maceratese. Purtroppo non ci sono buone notizie perché i biancorossi hanno perso in casa con il Teramo 0-3. È un risultato bello pesante quello che ha aperto questo campionato, nel quale ci sono tante aspettative per la nostra squadra, squadra del capoluogo. Ci sono anche tanti rammarichi in questa partita che è finita così, forse un risultato anche un po' troppo pesante nei confronti dei nostri, come ci spiega Sante Alfonsi, il mister della Maceratese, in questa intervista a fine gara.
4: Mi sento di dire di sì per l'impegno dei ragazzi e per quello che abbiamo fatto, però purtroppo se a queste squadre così forti fai dei regali non ti perdonano. Siamo stati un po' troppo ingenui in alcune occasioni, perché se poi la partita è stata giocata, abbiamo creato anche alcune occasioni noi, e poi noi dobbiamo essere più cinici, non fare regali, allora la partita sarebbe stata equilibrata. Adesso mi spiace per i ragazzi, questo 3-0 è un po' pesante come risultato, adesso dobbiamo essere bravi ad azzerare e ripartire subito. Teramo è impressionato perché sappiamo i giocatori che c'ha, la qualità che c'ha davanti, e noi dobbiamo fare meno errori sapendo appunto la loro qualità e concedere un po' di meno. Però ripeto, abbiamo creato e la partita del primo tempo è stata equilibrata, poi si è soltanto spenta un pochetto dopo il 2-0 e il 3-0, perché poi psicologicamente è difficile tenere quel ritmo quando vai sotto di 3 gol. Però alla squadra ho poco da rimproverare, che sono impegnati, hanno dato tutto e abbiamo in alcuni momenti, in gran parte della partita, abbiamo giocato anche alla pari creando molte occasioni. Ma noi sapevamo che avevamo un inizio di campionato difficile, abbiamo fatto una preparazione importante che ci portava a stare bene il 6 settembre, avevamo lavorato per stare bene il 6 settembre, solamente abbiamo incontrato il Teramo. Non saranno tutti quanti il Teramo per fortuna, però noi dobbiamo essere subito svegli a non commettere gli errori che abbiamo fatto oggi, perché abbiamo rifatto lo stesso errore del primo gol con l'errore che abbiamo fatto con la Recanatese, quindi dobbiamo eliminare questi errori. Poi la partita l'abbiamo giocata, abbiamo creato, abbiamo giocato, non ti dico alla pari col Teramo perché poi dopo loro nelle individualità erano più forti di noi, però ai ragazzi ho poco da rimproverarli sotto il punto di vista dell'impegno, e anche i tifosi quando siamo andati sotto la curva alla fine ci hanno battuto le mani dicendo che quello che abbiamo fatto oggi, dare tutto per la maglia, lo dobbiamo dare ogni partita. E abbiamo lasciato meglio, molto meglio delle altre volte, anche perché giocavamo col Teramo, Didio sempre da solo in mezzo ai tre giocatori del Teramo, però questa volta l'abbiamo accompagnato un po' di più le altre volte. Però in alcune circostanze abbiamo avuto troppo paura per giocare la palla, quando c'erano gli spazi cercavamo sempre la palla lunga, e avendo la palla lunga uno contro tre è sempre difficile, si può dannare il ragazzo però poi difficilmente riesce a tenere palla. Sì, i gol sono stati infatti venuti proprio nei momenti in cui non dovevamo prendere gol, non in considerazione di contropiede, in giocate singole del giocatore con alcune incertezze nostre che dobbiamo eliminare al più presto, perché poi dopo non ci perdonano in queste categorie, questi giocatori poi non ti perdonano.
3: Rimanendo sempre in Serie D Girone F, ricordiamo che la Recanatese ha pareggiato in casa con Pietralunga 0-0 e adesso attende il prossimo turno. Il prossimo turno la Maceratese sarà impegnata in casa dell'Ancona, anche qui insomma una partita difficile, si presenta così, ma vedremo insomma, avremo occasione per riparlarne. Passiamo ora all'Eccellenza, vediamo i risultati della prima giornata. Urbino Aurora 3-1-2, Alma Fano Osimana 2-0, Chiesa Nuova Fermana 1-2, Jesina San Giustese 4-2, Matelica Montefano 1-1, Lunano Montegranaro 0-1, Tolentino Fermignanese 0-0, Trodica Castelfidardo 0-0. Uno sguardo anche a un'altra gara importante che c'è stata, di un'altra disciplina, perché parliamo di corsa, la Stramacerata, che si è svolta proprio ieri a Villa Potenza. Era una grande scommessa, la stramacerata di quest'anno, costretta a spostarsi dalla sua abituale collocazione primaverile, la corsa più importante della città marchigiana ha trovato nuovi spazi, ma anche un nuovo mercato, nuovo clima. Alla fin fine la scommessa si può considerare vinta e testimonia il grande amore che la creatura della polisportiva Acli è riuscita a ritagliarsi nel corso degli anni. Con 230 atleti al via solo per la prova competitiva, il risultato è anche oltre le aspettative, ma anche la qualità ha avuto il suo peso con la doppietta dell'atletico Vomano. Successo finale per Stefano Massimi, che ha coperto i 10 km previsti in 33,52, staccando Lorenzo Dell'Orefice di 10 secondi. Terza posizione per Marco Cecchetti dell'atletica Avis Sarnano, a 27 secondi davanti a Matteo Collini della Moretti Corva, a 34, e Leonardo Storani, atletica Avis Macerata, a 49 secondi. A Francesca Bravi la prova femminile, la porta colori del Grottini Team Recanati, ha chiuso in 40,10, precedendo di 15 secondi Beatrice Costantini del Cus Macerata, terza 1,39 Caterina Cavarischia della Bike Team Monti Azzurri, più staccate Serena Scuppa della Sef Stamura Ancona e Beatrice Scrillati della Space Running. Alla fine la scelta è stata indovinata grazie anche al supporto del comune di Macerata, che non ha fatto mai mancare il suo sostegno e invito, ma insistere pur in una stagione difficile, come anche UniMC, Università di Macerata. Grazie anche all'Acli Nazionale delle Marche, come anche tantissimi sponsor che hanno contribuito a onorare il quarantennale di un evento che è un caposaldo irrinunciabile del podismo marchigiano.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: www.radioticino.com.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Un anno, tre epoche, un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni.

saremo perdonati, te lo dico io, da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro. Ti sembra tutto visto, tutto già fatto.

migliora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

L'amore metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paio

che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi.

con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

benvenuti ai nostri amici in ascolto. Iniziamo oggi il nostro viaggio tra le meraviglie della letteratura con alcune delle pagine più rappresentative di opere senza tempo che vi terranno compagnia per la prossima ora. Io sono Marco Criscuolo che vi dà il suo benvenuto e che vi aspetterà poi ogni prossima settimana sempre qui tra 7 giorni alla stessa ora per scoprire le tappe successive del nostro sentiero culturale fatto di luoghi, musica e parole, tutte da scoprire. Un invito alla lettura per approfondire la conoscenza dei più gloriosi titoli di un programma totalmente dedicato agli amanti delle belle cose che ci offrono l'arte e la cultura e che vi accompagneranno tra le mille emozioni di alcune pagine dei testi letterari più famosi. E a tutti voi auguro buon ascolto e buon proseguimento.

Nel capitolo che leggeremo, il protagonista rievocherà il rapporto conflittuale con il padre e darà particolare attenzione ai suoi ultimi giorni di vita e una relazione ostacolata dall'incomprensione da loro. Il padre non ha alcuna stima del figlio e a sua volta il figlio si ritiene superiore per il

15 aprile 1890, ore 4:30, muore mio padre, S. Per chi non lo sapesse, quelle due ultime lettere non significano United States, ma ultima sigaretta. Ed è l'annotazione che trovo su un volume di filosofia, nessuno lo crederebbe, ma ad onta di quella forma, quella annotazione registra l'avvenimento più importante della mia vita. La morte di mio padre fu una vera grande catastrofe. Il paradiso non esisteva più e io poi, a 30 anni, ero un uomo finito. Anch'io. Mi accorsi per la prima volta che la parte più importante e decisiva della mia vita giaceva dietro di me, irrimediabilmente. Il mio dolore non era solo egoistico, come potrebbe sembrare da queste parole, tutt'altro. Io piangevo lui e me, e me solo, perché era morto lui. Fino ad allora io ero passato di sigaretta in sigaretta, da una facoltà universitaria all'altra, con una fiducia indistruttibile nelle mie capacità, ma io credo che quella fiducia che rendeva tanto dolce la vita sarebbe continuata magari fino ad oggi, se mio padre non fosse morto. Lui morto, non c'era più una dimane dove collocare il proposito. Tante volte, quando ci penso, resto stupito dalla stranezza per cui questa disperazione di me e del mio avvenire si sia prodotta alla morte di mio padre e non prima. Sono in complesso cose recenti e per ricordare il mio enorme dolore e ogni particolare della sventura non ho certo bisogno di sognare come vogliono i signori dell'analisi. Ricordo tutto, anche se non intendo niente. Fino alla sua morte io non vissi per mio padre, non feci alcuno sforzo per avvicinarmi a lui e quando si poté farlo senza offenderlo, lo evitai. L'università, tutti lo conoscevano col nomignolo chi è diedi di vecchio Silva Manda Denari. Ci volle la malattia per legarmi a lui, la malattia che fu subito la morte, perché brevissima, perché il medico lo diede subito per spacciato. Quando era a Trieste ci vedevamo, se no, per un'oretta al giorno, al massimo, mai non fummo tanto sì a lungo insieme come nel mio pianto. Magari avessi assistito meglio e pianto meno, sarei stato meno malato. Era difficile di trovarsi insieme, anche perché fra me e lui, intellettualmente, non c'era nulla di comune. Guardandoci, avevamo ambedue lo stesso sorriso di compatimento reso in lui più acido da una viva paterna ansietà per il mio avvenire. In me, invece, tutto indulgenza, sicuro com'ero che le sue debolezze oramai erano prive di conseguenze, tant'è vero che io le attribuivo in parte all'età. Egli fu il primo a diffidare della mia energia e, a me sembra, troppo presto. E però io sospetto che pur senza l'appoggio di una convinzione scientifica egli diffidasse di me, anche perché ero stato fatto da lui. Ciò che serviva, e qui con fede scientifica sicura, ad aumentare la mia diffidenza per lui.

0: Oggi ai racconti della sera, per la nostra rubrica Profumo di Stampa, saremo in compagnia di una coppia di bravi scrittori, lei padovana e lui trevigiano, che ci racconteranno di un loro recente lavoro letterario a quattro mani. Introduciamo subito allora i nostri primi ospiti di questa sera, Alessia Malvestio e Michele Boschiero.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti.
0: Benvenuti Alessia e Michele. Allora, raccontateci un po' di voi, di come è nata questa passione per i libri e per la letteratura.
1: Io sono già autrice di un altro romanzo che si intitola Non solo le stelle brillano in cielo, e diciamo che la mia passione per la scrittura è nata con me. Mi piace tantissimo scrivere fin da piccolissima, ho frequentato anche un master in editoria a Pavia qualche anno fa, e che mi ha aiutato ad entrare di più in questo mondo meraviglioso.
2: Beh, allora, per me questa è la prima pubblicazione e anch'io ho sempre amato la letteratura e la scrittura. Quando ho conosciuto Alessia, poi abbiamo entrambi spinto nella direzione di provare a scrivere un libro a quattro mani, provare questa esperienza per una scrittura che di solito è intima, nel tentativo di esternarla e condividerla anche con qualcun altro.
0: Sappiamo che di recente avete pubblicato un lavoro a quattro mani, appunto, dal titolo Breve come la notte. Di cosa tratta?
2: Beh, Breve come la notte è una storia di vita quotidiana. La protagonista Irene cerca costantemente, giorno dopo giorno, di costruirsi la propria vita. Ha un fidanzato, un lavoro, una migliore amica e tutto sembra funzionare, finché non torna nella sua vita il suo ex fidanzato, che si chiama Andrea, con una proposta di lavoro. Questa e tutta una serie di vicissitudini la costringerà a rivalutare le scelte presenti e passate.
1: È un romanzo sulle scelte che dobbiamo fare per noi stessi e su tutto ciò che è giusto e che è importante per noi stessi, per la nostra felicità, e non per quello che vogliono gli altri o che vuole la società per noi.
0: Dove potremo acquistare il vostro libro?
1: Breve come la notte è disponibile in tutte le librerie e in tutti gli store online, in particolare anche su Amazon, dove lo potrete trovare sia in cartaceo che in digitale, nella versione ebook e anche su Kindle Unlimited.
0: Abbiamo dei canali social da suggerire agli amici radioascoltatori che vorranno rimanere in contatto con voi e ricevere gli aggiornamenti su tutte le vostre prossime attività letterarie?
1: Io sono su Instagram come Alessia_Malvestio e anche su Facebook con una pagina dedicata appunto a Alessia Malvestio, autrice.
2: Io invece ho il profilo su Facebook personale, Michele Boschiero, oppure su Instagram sono presente come michele.bosch, B-O-S-K.
0: Molto bene, allora noi ringraziamo gli scrittori Alessia Malvestio e Michele Boschiero per essere stati un po' con noi e gli facciamo i nostri complimenti e il nostro consueto in bocca al lupo. A presto ragazzi, grazie ancora e buona serata.
1: Grazie a voi.
2: Grazie mille, buona serata.

sento, è chiusa dentro, compressa, immobile, eppure là lo so. A volte basta una voce carezzevole o una musica dolce per scatenarla. Parlo della mia gioia di vivere, della brama di felicità che mi possiede, ma ne ho paura e non la lascio uscire. La chiudo dentro e a lei mi faccio sorda.

questo suggeriva il nostro Antonello Venditti con questo suo strepitoso brano del 1979 intitolato Modena, anche noi questa sera proseguiremo il nostro viaggio in giro per l'Italia, atterrando con il nostro tappeto volante proprio in questa bellissima città emiliana, che tra i tanti meriti ha anche quello di aver dato i natali a grandi musicisti italiani, e a ricordarne uno tra tutti mi viene in mente subito ad esempio il maestro Luciano Pavarotti. Direi che esistono però almeno altre tre valide ragioni per fare prima o poi una tappa qui a Modena, e che ritengo siano l'arte, il cibo e i motori. Partendo dall'arte, Piazza Grande, dal 1997 sito UNESCO, è già un motivo sufficiente per visitare Modena. Se parliamo invece di cibo, come non evidenziare che in questo territorio sono nati il lambrusco, l'aceto balsamico, lo zampone e tantissime altre cose buone che il resto del mondo ci invidia. Per i motori invece scopriamo che le Ferrari, le Maserati e le Lamborghini sono tutte nate qui, nelle officine innanzitutto di grandissimi appassionati, e che poi sono divenuti veri ambasciatori dello stile italiano nel mondo. Il Museo Ferrari, ad esempio, è la sintesi del genio italiano, e non solo per le Ferrari che vedremo esposte, ma anche per l'architettura dell'intero padiglione espositivo. Una terra incredibilmente affascinante, quindi, in cui le tradizioni convivono accanto a una straordinaria capacità nel creare cose nuove, belle e tecnologiche. Iniziamo la nostra escursione di oggi partendo dai tre edifici principali che troviamo in Piazza Grande a Modena. Infatti in questa piazza troviamo il Palazzo Comunale, il Duomo e la Torre Ghirlandina. Il Duomo rappresenta uno degli esempi di arte romanica più belli d'Europa. Quando nel 1099 l'architetto Lanfranco venne chiamato per progettarlo, questo duomo divenne il riferimento architettonico per ogni chiesa romanica costruita da quel momento in poi. La bellezza del duomo sta nella sua forma innovativa. Le sculture sulla facciata e del portale maggiore rappresentano l'intero immaginario dell'uomo medievale. Il bosco che simboleggia la vita umana, i mostri che rappresentano il peccato e che minacciano il cammino del cristiano. Infine si arriva alla salvezza, rappresentata dalla vigna del Signore. Capolavori qui sono anche le tre lastre di pietra, con i rilievi della Genesi, e che raccontano le storie di Adamo ed Eva, di Caino e Abele, e dell'arca di Noè. Nella cripta di questo duomo è custodito poi il corpo di San Geminiano, patrono appunto di Modena. Accanto al duomo vediamo la Ghirlandina, che nasce come torre campanaria del duomo, ma ha svolto da sempre una funzione forse molto più importante. Le sue campane avvertivano dai pericoli, e poi qui era custodita la cosiddetta sacrestia del comune, i forzieri, gli atti pubblici ed oggetti simbolici. La Torre Ghirlandina è il simbolo di Modena e prende il nome dalle balaustre in marmo, leggiadre come ghirlande, che la rendono slanciata nonostante i quasi 90 metri di altezza. Questa torre pare che sia stata costruita a pezzi. Dal 1160 circa è finita nel 1319 con la sua cuspide ottagonale. L'esterno è ricco di sculture, mentre al suo interno ammiriamo la stanza dei Torresani, dove abitavano i custodi, con il capitello dei giudici, il capitello di David e il capitello dei leoni. Dove ora vediamo il palazzo comunale di Modena, fino al 1600 c'erano diversi edifici con funzioni civili. Realizzato su progetto di Raffaele Rinaldi, fu completato nel 1825 con l'aggiunta di tre arcate alle cinque già esistenti sul lato destro. All'esterno la protagonista è certamente la torre dell'orologio del XV secolo. Adesso visitiamo alcune delle belle sale interne. Siamo nella sala della Torre Mozza, che prende il nome da un muro di un'antica torre civica ancora visibile.
La sala del fuoco invece è chiamata così perché qui, nel grande camino, un tempo si preparavano le braci per riscaldare i commercianti che durante l'inverno vendevano in Piazza Grande. In questa sala vediamo affreschi che rievocano la guerra di Modena del 43 avanti Cristo. Nella sala del Consiglio Vecchio troviamo invece affreschi con soggetti che esaltano il buon governo e l'amore per la patria. Nel Palazzo dei Musei, nel centro storico di Modena, troviamo tre raccolte: la Galleria Estense, la Biblioteca Estense Universitaria e il Museo Lapidario Estense. La galleria è divisa in 20 sale che raccolgono le opere appartenute agli Estensi, anche se in realtà mancano 100 capolavori che nel 1754 furono venduti alla Sassonia per 100.000 zecchini. A questa perdita poi bisogna aggiungere anche quelle causate da Napoleone, che trafugò di tutto, dai quadri alle monete, oggi visibili, guarda caso, al Museo del Louvre. Nonostante queste perdite, però, della raccolta fanno parte opere di Raffaello, come la Perla di Modena, oppure del Correggio, come la Madonna col Bambino tra i Santi Quirino e Francesco. Poi ancora troviamo opere di Velázquez, di Paolo Veronese, del Tintoretto, di Annibale Carracci, del Guercino e di tanti altri nomi importantissimi. La Biblioteca Estense, invece, è formata da migliaia di volumi, accumulati nei secoli dalla famiglia d'Este. Il Museo Lapidario, infine, raccoglie i resti dell'antica Modena romana. Qui vediamo stele, sarcofagi, ritrovati nei secoli. La sezione medievale e moderna è una galleria di monumenti dedicati ai rappresentanti della cultura modenese. Il Palazzo Ducale di Modena, innanzi al quale adesso ci troviamo, è oggi sede dell'Accademia Militare di Modena, è il luogo nel quale la corte estense ha vissuto fino all'ultimo. All'esterno notiamo una facciata molto elegante, con tre piante di finestre affiancate, coronate da balaustre con diverse statue. Il cortile d'onore ha un loggiato a due piani ed è considerato un capolavoro dell'architettura barocca. Ma a Modena è anche tanto altro, per esempio Lamborghini, Ferrari, Maserati, Ducati, Dallara, sono alcuni nomi che ci aiutano a capire come questa città sia da sempre terra di motori eccezionali. Qui sono nati alcuni dei marchi più famosi, auto e moto di lusso, che rappresentano al meglio il genio e lo stile italiano, che fanno sognare guidatori di tutto il mondo. Ora ci troviamo nel bellissimo museo Enzo Ferrari, nel cuore di Modena. Più che un museo è un viaggio nella storia di Enzo Ferrari, da quando era pilota a quando decise di costruire automobili. Questa visita al Museo Ferrari è veramente emozionante e la si può proseguire anche a Maranello, dove c'è una seconda sede del museo, dedicata però soprattutto alle automobili di Formula 1. Il cibo di Modena, lo sappiamo, è costituito da quei piatti italiani conosciuti in tutto il mondo e spesso nati proprio qui, in questo straordinario territorio enogastronomico, dove la pasta fresca, per esempio, vince sempre su quella secca, dai tortellini in brodo, al ragù per le lasagne, agli strepitosi salumi locali e i secondi dove regna lo zampone, il cotechino. Poi un discorso a parte meriterebbe l'aceto balsamico, lo storico condimento che da queste parti sanno usare su tutto, dall'antipasto fino alla frutta. E tra i dolci ho scoperto solamente oggi che la zuppa inglese, il mio dolce preferito, nonostante il nome, nacque invece proprio qui.

0: chiama Madù, come il soldato della democrazia in Mali, come un'esca da pesca, un fungo spugnoso, come la risorsa preziosa che in tempi antichissimi serviva ad accendere il fuoco, o come il centrocampista del Napoli.
1: Amadou è il protagonista del nuovo romanzo di Federica Flocco. Acquistalo su Amazon e nelle migliori librerie.
0: Perché il mio nome è l'unica cosa che mi appartiene, l'unica che non mi sia mai stata tolta o non si sia persa, l'unica che tengo stretta stretta per non dimenticare mai chi sono stato.
1: Un racconto di sentimenti, di amore e di speranza. Il coraggio di Amadou, il nuovo romanzo di Federica Flocco. Acquistalo su Amazon e nelle migliori librerie. Il coraggio di Amadou, LPS Edizioni.
0: Mi chiamo Amadou e, come già si sarà capito, ne vado fiero.

Madonna Zero. In un futuro non molto lontano, chi potrà rivoluzionare il volto dell'intera umanità? La Donna Zero, il nuovo romanzo di Elisa Averna, disponibile anche su Amazon. Mondi di Ver-

0: Avarizia, Trilussa.
1: Ho conosciuto un vecchio avaro, ma avaro. Avaro a un punto tale che guarda le quadrini nello specchio per vedere addoppiato il capitale. Allora dice: quelli li do via perché ci faccio la beneficenza, ma questi me li tengo per prudenza, e li ripone nella scrivania.

termina qui per oggi il nostro appuntamento con i racconti della sera. Io ringrazio Federica Flocco, Carla Tamburo, Elisa Averna e Bruno Malu che hanno collaborato alla realizzazione del nostro programma. Ma soprattutto ringrazio voi, amici, che ci avete preferito alla TV per un'ora di piccole chicche musicali, letterarie e anche turistiche. I racconti della sera vi dà allora appuntamento fra 7 giorni qui alla stessa ora per un altro viaggio in vostra compagnia alla scoperta di nuovi luoghi, di testi letterari senza tempo e tra le note della più bella musica di sempre. Un caro saluto allora dal vostro Marco Criscuolo e buon proseguimento in tutte le belle cose che fate.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, ha chiuso con queste parole l'omelia di ieri in cattedrale per la festa della patrona di Macerata, la Madonna della Misericordia. Questo è, credo, il senso più vero della nostra festa quest'anno. Maria, Madre della Misericordia, non è soltanto un titolo devozionale che ci lega alla storia della nostra diocesi, è un programma di vita. Come le canestrelle di grano portate un tempo alla Madonna, siamo chiamati a portare oggi a chi è nel bisogno non solo un pane che sazia per un giorno, ma un seme, uno strumento, un'opportunità che gli permetta di costruire il proprio futuro con dignità. Come Maria si alzò in fretta per andare da Elisabetta, così anche la nostra diocesi, sotto lo sguardo della sua madre, è chiamata ad alzarsi e ad andare verso i fragili, verso chi è escluso, portando non solo soccorso ma speranza seminabile. Dopo una giornata di testimonianze di fede, con la supplica alle 12 nel tempio di Piazza Strambi e la tradizionale festa delle canestrelle nel pomeriggio, si chiude così tutto l'ambito delle feste patronali iniziate con San Giuliano, che hanno rinnovato il legame della città con i suoi santi protettori. Il comitato No Discarica Montefano ha vissuto ieri un momento pacifico di confronto e di dialogo. In una nota i partecipanti raccontano l'incontro con il presidente della provincia e dell'ATA 3, Alessandro Gentilucci, che nonostante i vari inviti a confrontarsi direttamente, sostengono, non aveva mai risposto. In questo caso il confronto c'è stato. Gentilucci ha illustrato le proprie ragioni, spiegando di non aver potuto intervenire sulla questione, poiché a suo dire, all'interno della provincia, il suo peso decisionale sarebbe limitato allo 0,1%. I referenti del comitato No Discarica Montefano hanno spiegato le ragioni per cui ritengono che alcuni criteri adottati nella valutazione delle aree siano stati condizionati da logiche politiche e abbiano finito per privilegiare il peso degli amministratori di maggioranza all'interno dell'ATA rispetto alla tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente. I manifestanti sono rimasti soddisfatti per aver potuto instaurare un confronto diretto. Il dialogo, sostengono, soprattutto su questioni che riguardano la salute, l'ambiente e il futuro delle nostre comunità, è sempre un valore. Intervento dei carabinieri ieri mattina in un'abitazione di Tolentino a seguito di una chiamata di emergenza per una violenta lite in famiglia. Giunti sul posto, i militari hanno accertato che un uomo di 40 anni, residente a Ora, in provincia di Bolzano, ma domiciliato a Tolentino, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, aveva poco prima colpito ripetutamente alla testa la convivente, 45enne di origine brasiliana. La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata all'ospedale di Macerata. Le è stata riscontrata una ferita alla testa giudicata guaribile con una prognosi di 10 giorni. È poi emerso che l'aggressione non costituisce un episodio isolato. L'uomo infatti era già stato arrestato all'inizio dello scorso aprile per analoghi episodi di violenza ed era attualmente sottoposto alle misure cautelari dell'obbligo di dimora nel comune di Tolentino e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il quarantenne è stato arrestato. Dopo oltre 10 anni l'Università di Macerata torna a lavorare in Cirenaica, Libia. Il 28 luglio a Tripoli è stato infatti sottoscritto un nuovo permesso di lavoro nei siti archeologici tra l'Ateneo Maceratese e il Dipartimento delle Antichità della Libia, DOA. L'accordo, della durata di 5 anni, consentirà a un IMC di condurre un programma di studi e ricognizioni nel territorio di Cirene, prima colonia greca in Africa, situata nei pressi dell'attuale Chad. Il progetto, già avviato con le prime ricognizioni nel 2025, si concentrerà in particolare sullo studio dell'antico paesaggio, interessando alcune aree ancora poco documentate. L'accordo prevede il coinvolgimento di operatori locali e lo sviluppo di iniziative di formazione e valorizzazione. Particolare attenzione sarà dedicata alle attività didattiche rivolte alle scuole locali e agli studenti universitari italiani e libici, per creare occasioni di confronto e scambio culturale. Ussita accoglie una importante iniziativa di carattere scientifico e internazionale dedicata allo studio del ciclo dell'acqua, degli eventi idrologici estremi e della siccità attraverso l'utilizzo dei dati satellitari. Da oggi all'11 settembre l'Agenzia Spaziale Europea organizza infatti una scuola avanzata rivolta a studenti e giovani ricercatori provenienti da diverse parti del mondo, con l'obiettivo di approfondire le più innovative metodologie di osservazione e analisi dei fenomeni legati all'acqua e ai cambiamenti climatici. Nell'ambito del programma della scuola, mercoledì 9 settembre Ussita sarà protagonista di una visita didattico-scientifica che porterà circa 40 partecipanti sul territorio comunale e in particolare nell'area del torrente Ussita, dove si trova il laboratorio all'aperto realizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per il monitoraggio del ciclo dell'acqua.
2: Il taccuino.
3: Dante Ferretti sarà a Macerata giovedì 10 settembre per un incontro alle 18 agli Antichi Forni. Il grande scenografo maceratese, premio Oscar, sarà ospite della Tre Giorni di Macerata Eccellenze, organizzata dalla Proloco, in cui verranno raccontate appunto le eccellenze del territorio attraverso le storie di donne e uomini. Dante Ferretti sarà il protagonista di Il Maestro Racconta Dante, in cui verrà ripercorsa la sua attività artistica tra ricordi e riflessioni. Venerdì sempre alle 18 si proseguirà con Donne Mente Live, dedicato alle donne, e sabato con Le Vie dei Monti Azzurri con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi. Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 settembre il FAI organizza un evento di portata storica per il territorio, lo splendore dei teatri UNESCO nelle Marche. Per la prima volta gli 8 teatri delle Marche, riconosciuti come patrimonio mondiale dell'umanità, apriranno insieme le loro porte al pubblico in un'unica grande iniziativa corale. 6 strutture saranno visitabili nella giornata di sabato e 2 nella giornata di domenica, coinvolte le delegazioni territoriali FAI per offrire un programma articolato di visite. Sabato 12 settembre, Teatro Pergolesi di Iesi, Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, Teatro Serpente Aureo di Offida, Teatro Lauro Rossi di Macerata e Teatro Feronia di San Severino Marche, insieme al Teatro dell'Aquila di Fermo. Domenica 13 settembre, Teatro Bramante di Urbania e Teatro Gentile da Fabriano, appunto di Fabriano.
2: Lo sport.
3: Calcio: si chiude con una sconfitta per 3-0 l'esordio della Maceratese nel campionato di Serie D 2026-2027 all'Elvia Recina Pino Brizzi davanti a circa 1800 spettatori, di cui 350 ospiti. Il Teramo conquista i 3 punti al termine di una gara nella quale la formazione biancorossa ha mostrato impegno e determinazione, pagando però alcune situazioni di gioco che hanno indirizzato il risultato. Prima dell'inizio della gara la maceratese ha ricordato Franco Del Medico, storico tifoso biancorosso scomparso nelle scorse settimane. Insieme al figlio Paolo Del Medico, la società ha voluto rendere omaggio a una presenza che per decenni ha accompagnato la squadra e i suoi colori. Ascoltiamo l'allenatore della maceratese Sante Alfonsi nelle dichiarazioni a fine gara.
4: Se a queste squadre così forti fai dei regali, non ti perdono. Siamo stati un po' troppo ingenui in alcune occasioni, perché se poi la partita è stata giocata, abbiamo creato anche alcune occasioni noi, e poi noi dobbiamo essere più cinici, non fare regali, allora la partita sarebbe stata equilibrata. Adesso mi spiace per i ragazzi, questo 3-0 è un po' pesante come risultato, adesso dobbiamo essere bravi ad azzerare e ripartire subito. Teramo è impressionato perché sappiamo i giocatori che c'ha, la qualità che c'ha davanti, e noi dobbiamo fare meno errori sapendo appunto la loro qualità e concedere un po' di meno. Però ripeto, abbiamo abbiamo creato e la partita del primo tempo è stata equilibrata. Poi se è soltanto spenda un pochetto dopo il 2-0, il 3-0, perché poi psicologicamente è difficile tenere quel ritmo quando vai sotto di 3 gol. Però alla squadra ho poco da rimproverare perché sono impegnati, hanno dato tutto e abbiamo in alcuni momenti, in gran parte della partita, abbiamo giocato anche alla pari creando molte occasioni.
3: Sempre in Serie D, girone F, la Recanatese ha pareggiato 0-0 con la Matricola Pietralunghese. In eccellenza, vittoria dell'Aurora Treia per 2-1 con Urbino. Chiesa Nuova perde 1-2 con la Fermana. Matelica Montefano finisce 1-1, Tolentino Fermignanese 0-0 e la San Giustese viene superata dalla Jesina per 4-2. Con 230 atleti al via solo per la prova competitiva, la Stramacerata ha avuto ieri mattina a Villa Potenza un risultato che va oltre le aspettative. Anche la qualità ha avuto il suo peso con la doppietta dell'Atletico Vomano, successo finale per Stefano Massimi che ha coperto i 10 km previsti in 33,52, staccando Lorenzo Dell'Orefice di 10 secondi. Terza posizione per Marco Cecchetti dell'Atletica Avis Sarnano davanti a Matteo Collini della Moretti Corva e Leonardo Storani dell'Atletica Avis Macerata. A Francesca Bravi la prova femminile, la portacolori del Grottini Team Recanati ha chiuso in 40-10, precedendo Beatrice Costantini del CUS Macerata, terza Caterina Cavarischia, Bike Team Monti Azzurri, più staccate Serena Scuppa, Sef Stamura Ancona e Beatrice Squilatti Space Running.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, venti molto deboli dai quadranti sud-occidentali in attenuazione e rotazione ai quadranti sud-orientali, mare quasi calmo, le temperature minime e massime previste per domani 22-32 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Siete le sorelle Owens?
7: Sì, se amiamo qualcuno muore.
6: Ma dai, a settembre
7: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
7: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
11: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
12: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
13: A me importa.
14: Coyote vs Acme.
15: Idiota!
14: Al cinema dal 2 settembre.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
17: La radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
18: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
1: Sì, buonasera.
0: E benvenuti al notturno di Radio Nuova Macerata. Saremo in compagnia da adesso praticamente fino a mezzanotte.
1: Dalle 22:30 presenti fino a mezzanotte. Buonasera.
2: Abbiamo iniziato un pelletto prima, sera.
1: Sì. Sì, vabbè, sono cose.
0: E il tema, bene, è a piacere. Quindi noi iniziamo con un tema in particolare, poi dopo continuerete voi da casa. Magari se volete potete chiamarci al numero 0733 23 75 75. E questa sera, per far contento Giovanni, che è molto nostalgico, tratteremo appunto della nostalgia, vero?
1: Sì, di una chiara celeste nostalgia.
0: Ecco, però siccome noi qua siamo frizzanti, sì, come magari anche esatto, voi a casa, possiamo variare, quindi ecco.
1: Sì, possiamo fare come
0: anni e poi dopo.
2: Vabbè, iniziamo con questo, poi vediamo, sceglieranno gli ascoltatori altri temi.
1: Allora, io sento Gianni come se fosse praticamente sott'acqua.
2: Sì, è un po' sott'acqua.
3: Sì, perché cioè, l'argomento che vuole portare Giovanni mi fa sentire un pesciolino fuor d'acqua, quindi.
2: Ma dai.
0: Ti dà nostalgia?
3: No, più che nostalgia no, diciamo che non sopporto, diciamo, parlare, come dice lui, della malinconia tipo settembre, così, perché io non sono abituato a queste cose così, io sono più, diciamo, per le cose...
0: Il solare?
3: Sì.
1: Per non essere pesci fuor d'acqua, come dice il mio brano, insomma, mio.
3: Sì, ecco. Però volevo ricordare che chi può, diciamo, ascoltarci utilizzando diciamo così Google o Alexa, basta dire fammi ascoltare Radio Nuova in Blu. Per chi non è in grado di andare nel sito, che è www.radionuova.com, e lì, trovando la pagina, sostieni Radio Nuova.
1: Ecco, con la voce rucca Gianni sta facendo il sexy, e non so quanto però il tema del sexy c'entri con questa puntata.
3: Non sto facendo quello che pensi tu, ma
2: a me non sembrava che facesse il sexy.
0: No,
2: Giovanni, non dire cose strane.
1: Gianni stasera ha una voce calda, oltre che
3: ma per
1: bombo,
3: carità,
1: sarà di bombo, non
2: eri,
1: so.
0: Il ritorno di fiamma.
2: Sì, ma quanto Gianni è innamorato,
1: è sicuro, questo sì,
2: della vita, della vita,
0: voi,
2: della,
0: no?
2: Vita.
0: A questo punto, secondo voi, il ritorno di fiamma, no? Esiste?
2: Sì, sì, sulle bombe
3: sono
2: GPL,
3: allora
2: sì.
3: sono la, questi ritorni possono essere rari. Sì.
2: Però sono pericolosi.
1: I saldatori ne sanno qualcosa, le bombe di fiamma, insomma.
2: Sulle bombole sono pericolose.
0: Almeno spezziamo un po' questa malinconia. Tu Gianni, Giovanni vuoi proprio metterci.
3: Cioè, Giovanni vuole.
1: No, allora io non sono malinconico, ma sono nostalgico. Un discorso
3: peggio. Sì, però ecco, Giovanni vuole far cadere.
2: Peggio.
3: Ci vuole far cadere. In un
0: braccio.
3: No, in un
1: perché la malinconia è qualcosa di estremamente maligno.
3: Allora, ecco, queste
1: la
3: cose qui io direi
1: è qualcosa di piacevole.
3: Allora, la malinconia è come diceva Riccardo Foglie, che c'è anche la canzone negli anni 80 che si chiama Malinconia, no? Però quello che voglio dire, meno si parla della malinconia, meno uno si fa autolesionismo, perché bisogna fare molta attenzione,
2: ecco.
3: Perché
2: non ha capito, Gianni,
3: la malinconia può portare
0: bene. No, io ho capito.
2: Hai capito bene.
3: Può portare l'autolesionismo, cioè...
0: comunque sì. Stoppiamoci.
2: Sì. Vabbè, andiamo con la sigla, che facciamo?
0: Andiamo con la sigla, che anche questa è molto vivace, perché
2: vai,
0: non andrà
2: meno
0: più
2: male.
0: Farfallone amoroso, quindi
1: non facciamoci male, mi raccomando, piano con i coltelli stasera.
0: La nostalgia non andrei più
2: farfallone amoroso.
0: Anzi, non più andrai farfallone amoroso.
1: Vabbè, sottigliezza,
2: va bene.
4: Non mi andrai farfallone amoroso, non ti dorme.

0: montagne per valloni, con le nere salioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le parli in tutti i toni, all'orecchio fan fischiare. Non più avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, e non più avrai quella chioma, e non più avrai quell'aria brillante, non più avrai.
1: Ecco qua.
2: Siamo tornati.
1: Sì. Siamo tornati da
3: Brasile. Allora, innanzitutto volevo dire che parlare della malinconia come fa Giovanni
2: porta sfiga.
3: No.
4: Sono allora, d'accordo, ma io stavo
2: Giovanni
4: puntando ancora sulla nostalgia.
2: Allora, stiamo parlando di questo prima.
3: Sì, però la nostalgia
1: ancora non chiama nessuno.
3: Cioè, parlare di questo tema significa andare in un baratro.
2: Addirittura.
3: Sì.
4: Io andrei in un bar, insomma.
3: No, baratro. Cioè andare.
4: Ci siamo stati poi.
2: Sì, da Barnino siamo stati. Qui a
4: Macedonia.
2: Pubblicità occulta.
3: Sì. Dicevo, andare in un baratro, visto che siamo una trasmissione dove dovremmo regalare il sorriso, il divertimento.
2: Tu dici non va bene.
1: Ecco la prima telefonata.
2: Vediamo. Esatto.
1: Chi sarà?
3: Secondo me Manolo.
1: Non lo so.
2: Non lo sappiamo.
1: Pronto?
4: È Benito.
5: Ciao.
2: Manolo.
4: Manolo, ho perso la scommessa.
2: Ha vinto Gianni.
3: Ma come faccio a sapere che era Manolo? Guarda,
2: non lo so, dovresti fare il mago, Gianni.
1: Manolo, così per spezzare un po', qual è il tema che ti piacerebbe trattare questa sera?
5: Il tema che preferisco. Perché quando fanno wrestling è tutto finto?
2: Non ho capito.
1: Perché? Non ho capito?
4: Quando fanno lì?
5: Con il wrestling è tutta una finzione.
1: Ah, ok, ho capito.
2: Io no.
1: Praticamente quando fanno gli incontri di wrestling.
2: Ah, ah, ah, ah.
3: Beh, anche perché se.
2: Se cioè, si ammazzano, se sotto.
3: No, se. Allora,
1: esatto. Una finzione.
3: Cioè, è una finzione perché quello che fanno. Cioè, se fosse una cosa reale, scapperebbe il morto in ogni secondo.
1: Certo.
2: Gianni è un esperto di wrestling.
1: Chi è il tuo personaggio preferito?
2: Inoki. No, non lo conosci.
1: No. Manolo.
2: Manolo?
5: No. Dimmi.
1: Dico, chi è il tuo personaggio preferito?
5: Vi sento tutti quanti vasso.
2: Per il pulsante.
1: Ora?
2: Il pulsante. Ecco, adesso va meglio.
1: Sì. Dicevo, chi è il tuo personaggio preferito?
5: The Wrestling. John Cena.
1: Ah, bello.
3: Cioè, ma come, ecco, la domanda è: perché ti piace questo tipo di sport che si fa in America?
5: Non lo so perché.
3: Ecco, allora, se non lo sai è perché,
4: cioè, forse ti colpisce emotivamente, diciamo.
3: No, diciamo che quelli che vedono questo sport nella vita sono un po' autolesionisti.
1: Ma no, anche
2: ma adesso perché vogliamo mettere delle etichette?
3: No, non è che sono delle etichette, è una realtà, perché tanti dopo sai che fanno nella spavalderia, perché dopo c'è anche tanti ci provano.
2: A fare cosa?
1: A imitarli?
3: Sì, sì.
2: Ah, no, quello non lo dovete fare.
1: No, quello non va bene.
2: Non va bene.
3: Cioè, perché questo qui è uno sport di autoelesionisti. Cioè, infatti, ne viene pubblicizzato, soprattutto nelle varie emittenti.
5: Però quando fanno i combattimenti tipo nella gabbia, con le sedie...
4: Ma che sono, uni?
3: No, se le tirano poi, veramente se le tirano proprio.
2: Sì, però.
1: Secondo me è anche un po' tutta una specie di finzione, dai, anche perché sennò veramente.
5: Il blocco scala nella gabbia un po' fa male,
1: Comunque io in passato pure vedevo qualche incontro e mi piaceva Batista. Lo conosci?
2: E chi è mosto Batista?
1: Batista. Sì.
2: A Giovanni invece piaceva l'uomo tigre?
1: L'uomo tigre?
2: No.
4: L'uomo tigre e la sigletta. Altra cosa.
1: Comunque, altri temi, tipo che magari possono essere collegati con una canzone che porti nel cuore?
2: Sì, una canzone che porti nel cuore.
4: Ecco la nostalgia.
5: Porto nel cuore. Non capivo che l'amavo di Paolo Merenguzzi.
1: Adesso te la metto. A chi la vuoi dedicare?
4: Sì.
5: Alla mia ex Caterina.
4: Salutiamo Caterina.
2: Ancora Caterina. E la prima è stata, no?
1: Ma tu ci sei rimasto amico con questa ragazza? Hai più contatti?
5: Il suo compleanno.
3: Ecco, lo vedi come si ricorda, lo vedi, lo vedi.
2: Si ricorda, sì. E vabbè, mettiamo la nostra canzone.
4: Lei che era il primo amore.
1: Non capiva che era amavo.
2: Sì. Non lo capiva, adesso lo sa.
4: Purtroppo si capisce tardi.
2: Sì.
1: Ma quando...
2: Lo devi dirglielo però, no?
5: Sì, ho detto. Ma quando...
1: Ora non hai più rapporti con questa ragazza, non ti senti più con lei?
5: Sono passati 20 anni.
1: Ammazza.
2: Ti devi rassegnare.
4: Ma non l'hai vista più in giro, non hai più tentato un approccio
5: su Google.
4: Vabbè, Google.
1: Ma no, allora ti voglio fare una domanda. Che ne pensi di quelle persone che si innamorano di tutte o di tutti?
2: Come Gianni, per esempio.
4: Non sono Gianni.
5: Non come so, Giovanni. Tipo la di lover.
1: Ok, aspetta che c'è un'altra telefonata sotto.
4: Beh, forse sì, forse no, potrei risponderti. No. No.
3: Ecco, forse sì, forse no, era una canzone di Pupo.
4: Tra l'altro.
3: Sì.
1: Forse sì o forse no. Allora, intanto andiamo con la canzone per Caterina, non capiva che l'amavo.
2: Vai.
5: Posso canticchiarla sotto?
1: Sì, sì.

0: il mio gatto vuole suicidarsi.
1: Bravissimo, oh, bravissimo.
2: No, poverino.
0: Bravo. No, dai, stai buono, dai.
1: No, abbiamo un gatto qui in studio. Il gatto Giovanni.
3: Marlo, ci sei?
1: Ci stai,
4: sì,
1: ci stai.
4: Sì, mi sono commosso mentre andavo.
0: Il gatto
2: è questo, però devo dire che si è sentito comunque, proprio.
1: Sì.
2: Beh, vabbè, fino no, che,
1: dopo vent'anni, allora,
2: fino, no, fino che parliamo di queste cose come argomento ci può anche stare, ma quello che vuol fare Giovanni è cioè scendere proprio di sotto, andare nel baratro totale,
0: no, piano terra. C'è fresco, c'è una birretta,
2: cioè, lui praticamente vorrebbe trascinare il nostro programma
3: nella malinconia.
2: Sì, sì. E la malinconia, diciamo che
1: quella è più triste, però.
2: Sì.
0: No, è quella da Giovanni.
2: Quindi
0: no, sì, è triste. Sì.
1: Allora, secondo me ha in serbo anche una poesia triste.
2: Allora, io direi anche
0: no, fortunatamente per
1: no, meno
0: non
1: male, grazie a Dio, grazie.
2: Allora, l'unica cosa,
4: io una poesia, Giovanni stira i panni.
1: Ecco, Giovanni stira i panni.
3: Giovanni, ti interessa? Dimmi.
0: Non li sa stirare.
1: E non li sa stirare, ci prova.
3: Non si può dire?
1: Ci vuole provare.
0: Ci vuole provare. Ecco, quindi rima baciata, promosso, ma non promosso.
1: Bravo, Manolo, bravo.
2: No, ma Giovanni vuol provare tutto e di più, vero Giovanni, nella vita?
0: Chiaro, sì.
2: Sì. Non sappiamo cosa, perché Giovanni, infatti, gli amici lo chiamano Don Giovanni.
1: Don Giovanni, cosa vorrà provare?
2: Perché lui, essendo Don Giovanni, lui è...
4: Mi sembra la voce di Herbert Ballerina di Affari Tuoi.
1: Giovanni?
0: Addirittura?
1: Sì, c'è una voce un po' effeminata, sì. È fluido, capito?
0: Sono di una voce molto famosa.
1: Sì.
3: Giovanni, fai il gatto? Ecco.
1: Raccomando.
3: Beh, noi abbiamo il gatto, là c'è il cane, a posto.
2: Okay. No, il cane veramente sta a cuccia comunque. Quindi...
1: Lasciamolo a cuccia.
0: Allora, togliete al gatto
2: se sta riposando
0: la pallina, perché poi veramente poi si arrabbia.
3: Dopo ci tira la lettiera.
4: Per gatti la Juve non pareggiava stasera.
1: Ma lei?
2: No, ma tanto, allora, parlando di calcio, sai che ti dico? Anche se dopo molti mi dicono, allora tu non sei juventino e via discorrendo. No, non è che non sono juventino.
0: Cioè, anche i gatti seguono il calcio.
1: Lo stava per confessare, non è juventino.
2: No, perché... io sono juventino, però molte persone, quando faccio un discorso, mi dicono che non sono juventino.
1: È milanista, in realtà.
2: No. Allora, con il pareggio di ieri, la Juventus ha dato la dimostrazione di non aver ancora cancellato la stagione precedente,
0: ma diciamo da 4-5 anni purtroppo.
1: Ecco,
2: cioè non ha cancellato, nel senso che puoi fare tutti gli acquisti che vuoi, ma ricordati che
0: se non giochi a memoria e non è uno stile tutto tuo, non vai da nessuna parte.
1: Sì.
2: Però questo questo disco, ragazzi, che puzza di fumo che si sente dalla finestra.
1: Sì. Fumo, che tipo di fumo?
0: Sta andando a fuoco
2: qualcosa, esattamente
1: il campanile, no, che va a fuoco
2: qualcosa da queste,
3: no,
2: parti,
3: no.
2: Vabbè, però
1: tipo... fosse la macchina di Gianni,
2: no. Dopo voglio dire,
1: no, che speriamo di no, e appunto speriamo di no.
2: No, comunque no, tornando a proposito, oggi c'era
1: va bene, ciao Manolo.
2: Allora,
3: ciao Manolo,
0: grazie Manolo.
1: Senti, lo vogliamo ricordare Freddie Mercury, che è scomparso tanto tempo fa e oggi avrebbe compiuto 80 anni.
0: Certo, nostalgia di Freddie.
3: No, non è oggi.
1: Come no? È scritto qui.
3: Oggi?
1: No, 3 giorni fa.
3: Appunto.
1: Vabbè, da 3 giorni. Beh, vabbè, noi siamo andati in onda.
2: Comunque, però, prima di dare la notizia della partita di Serie A, che adesso non mi ricordo quale si giocava. Ah, la Lazio era. La Lazio, sì, ecco Andrea. Visto che tu stai giocando ancora col telefono, non è che ci puoi dire quello che sta facendo la Lazio.
1: Vediamo subito, Gianni. Con chi gioca?
2: Adesso
1: non so nemmeno con chi gioca, ma nemmeno tu lo sai.
2: No, un attimo, so che giocava alle 20:45, quindi
1: adesso l'odore è ancora più forte, l'odore del bruciato.
3: Sì, infatti mi sta venendo.
1: Allora, Lazio gioca con l'Udinese e vince 2-1. È al 95esimo.
0: È una bomba che sta andando al massimo.
2: E questa è la dimostrazione che ci sono 3 squadre attualmente che sono prime, che è l'Inter, e poi
1: l'Inter per forza,
0: non me la ricordare,
2: e poi c'è attualmente pare che ci sia il Como e la Lazio.
1: È forte che Giovanni l'altro giorno, quando è stato Giovanni che mi ha mandato un messaggio,
0: esatto,
1: dicendo mamma mia ha perso l'Inter, e invece no, aveva vinto.
0: Volevo essere più gentile,
1: stavo
0: controllando un attimo la classifica.
2: Allora
1: vogliamo mandare la cosa dell'Inter?
0: No, perché abbiamo esagerato la volta scorsa, quindi
2: guarda, io voglio
1: fare tutti insieme.
2: Se ce la faccio, voglio fare un regalo di Elisa speciale.
1: Un altro?
0: Pure.
3: Sì. Grazie.
1: Gianni è innamorato.
2: No, lei lo sa in che modo io voglio bene.
3: Come uno zio.
2: Ecco, come uno zio
1: pericoloso.
2: Allora,
0: ma come dice la canzone?
1: Come
0: innamorato.
2: Allora, ce ne andiamo a vedere quando ci sarà Roma-Inter.
1: Roma-Inter.
3: A San Siro?
2: No, Roma-Inter.
1: A Roma.
0: Luce San Siro?
2: All'Olimpico.
1: All'Olimpico.
0: Luce San Siro.
2: Tu fai la
3: Allora.
1: Ecco.
3: Io invece ho in mente un'altra cosa, dato che abbiamo citato
1: Freddie Mercury. Ecco, ti metti una bella canzone.
3: Esatto, io metterei questa bellissima canzone.
1: Qual è?
3: The Show Must Go On.
1: Oh, brava.
3: Torniamo alla nostalgia della
1: nostalgia, io direi di farla fuori.
0: E anche il mio gatto nostalgia, che devo farci stasera?
3: Va bene, dai, ti mettiamo dopo il pezzo quello lì di Jerry Calago, Marina Suma.
1: Pure.
0: Ok.
3: Perché sei così nostalgico, Giovanni?
1: Non lo so. Secondo me porta anche un po' sfiga stasera. Io faccio gli scontri.
0: Allora, la nostalgia potrebbe pure portare sfiga. Sta di fatto che però c'è sempre una luce particolare che trasmette questa sensazione ogni settembre.
2: Allora tutti possiamo essere nostalgici, ma cerchiamo nella vita di non far vedere la nostalgia, a meno che nella nostalgia non ci sia un lato della positività e non della a livello di negatività.
3: Gianni, che stavi per dire tutti possiamo portare un po' sfiga, però
2: no. Cioè nel senso, cioè, nella positività, cioè nella nostalgia a livello positivo, come io allora posso dire della partita del cuore a Bologna con tutti gli artisti, che quell'anno
1: che è calcetto?
2: No, calcio normale.
1: Ah, normale.
2: È stato un momento speciale.
1: Sì.
0: Perché adesso fermiamoci.
1: Vai.
2: Sì.

0: Beh, è sempre meravigliosa,
1: sì, sì, questa
2: è bellissima.
1: Ma veramente ce ne sono anche altre, se vogliamo, sì, parlare.
2: Beh, Radio Gaga, ce ne sono tante, tantissime. Adesso dobbiamo parlare delle tragedie di Giovanni, che c'è una poesia tragica.
3: No. Questa è la poesia appena iniziata, già conclusa. Stasera il mio gatto è pessimistica, il leopardo.
2: Leopardo.
1: Oh, senti,
0: ecco una telefonata.
2: Meno male.
0: Ma che cos'è questa puzza, veramente?
2: Sì,
0: cioè, no, chiuso.
3: È la tragedia che
1: ragazzi, sì, qui stiamo
2: bruciato.
1: Sì, stiamo vivendo
0: una puzza di bruciato.
2: Sì.
3: Siamo forse il 31 ottobre oggi.
0: No. Il 31 ottobre?
3: Ecco,
0: Ma no, voglia.
3: No,
2: c'è tempo.
0: Ecco,
2: chi era al telefono?
0: Non lo so, è caduto.
3: No, io lo so chi era.
2: E chi era, Giovanni?
0: Rossano,
3: era, no, era il famoso gatto col cappello.
0: No!
1: Senti,
2: intanto è arrivato un messaggio. Un messaggio.
3: Perfino un mio gatto sempre.
2: E allora, quell'odore che sentite sono io, perché ardo d'amore per Elisa.
1: Ammazzate, però,
3: ammazza che puzza.
2: Quando arde.
3: Va bene.
1: Signore Dio, no, che ci tocca sentire, no, signore Dio, cosa ci tocca sentire?
3: È un incubo, con dubbio.
0: No, però veramente prende la gola, ragazzi. Voi come state?
2: Ti prendi anche la gola,
3: sto ancora bene.
1: No, io invece infatti mi sento proprio che
0: io ho mal di gola.
1: Io pure.
2: Intanto Manolo ci ha mandato una poesia.
0: Ok.
2: Ecco. Dai, questa la legge Giovanni più tardi.
3: Ecco,
0: perché
3: sport.
2: Perché Giovanni,
1: scusate, ma questo è bello della diretta.
2: La legge con più pathos.
3: La laviamo, esatto.
1: No, ecco, scusate, questo è bello della diretta, ma visto che c'è questa puzza di bruciato.
2: Ma non è sua, è di un suo amico di Ancona. Vabbè, dopo casomai vediamo.
3: Qualcuno da fuori sta cercando di assassinarci, secondo me.
2: Sì, io direi di chiudere la finestra.
0: Sì, così qua moriamo di caldo.
3: Ecco, trasformeremo l'ufficio in una camera a gas.
2: Quest'amore è una camera a gas.
0: Ma dopo lo mettiamo questa canzone.
2: Sì.
0: Non possiamo mettere.
3: In tema con la puzza di questa sera.
1: Stiamo, ragazzi, stiamo
2: in tema di Rossano.
1: Allora, stiamo descrivendo in diretta in volontariamente stiamo descrivendo in qualche parte qualche incendio. Noi ci scherziamo, ma
2: si scherza.
0: C'è la puzza, cioè, quindi quello che è
1: lo stiamo descrivendo per chi ci ascolta dal sito www.radionova.com oppure utilizzando Alexa o Google. Basta che dice di fare ascoltare Radio Nova in blu e in automatico
3: mentre chiameremo anche i vigili del fuoco, perché qui
2: sì. Adesso non vorrei allarmare tutta la cittadinanza, però insomma, può farsi pure che è un fuocherone.
1: Sicuramente domani
3: è un fuocherone, perché insomma
1: domani quando sentiremo in diretta i radiogiornali di Radio Nuova sicuramente poi se ne parla, che ne sai.
2: Speriamo di no.
1: È tutto possesso.
2: Speriamo di
0: no. Allora, intanto io metto
2: metti un'altra canzone, va.
0: No, quel pezzo.
2: Quale?
0: Che diceva Giovanni.
2: Una chiamata.
0: Aspetta che c'è una telefonata,
2: forse ci salviamo.
3: Quale?
0: Che ci saprà dire se c'è qualcosa nell'aria.
2: Sì.
0: Parte la buzza.
2: Beh.
0: Pronto?
1: No, niente, è caduta la chiamata.
0: È sfiziato anche lui.
2: Mettiamo sta cosa
3: questo
2: di Giovanni.
3: È lo scherzo cattivo del gatto con il cappello.
0: Ma che c'hai stasera?
2: No, avevamo detto di non parlare di questo gatto, no?
3: Perché dai,
2: è andata.
0: Ho preso la limonata.
2: È andato
0: proprio.
3: Il mio gatto aveva scambiato il gatto per una gatta, quindi insomma, ecco.
0: Sembra che ti sei preso l'erba gatta. Comunque andiamo con questa nostra

0: via questo pezzo di film, ricordiamo.
1: Sì.
0: È una traccia del film Sapore di mare.
2: Sapore di sale.
1: Che tra l'altro ho visto due giorni fa, domenica sera, quindi ecco.
0: Allora da lì è nata la tua nostalgia?
1: Allora prende, perché quel diciamo film per me è un capolavoro proprio.
2: Sì.
0: È la scena finale appunto tra Jerry Calà e Marina Suma.
2: Beh, ascoltiamo. Sì.
0: Ascoltiamo questa traccia.
1: È meglio vederla però, assolutamente, ve lo consiglio.
3: Per lei. Questo biglietto vale per tutte le lettere che non ti ho mai scritto. A proposito, sei sempre la più bella, Luca.

0: Allora, ricordiamo che Riccardo Cocciante ora è arrivato sugli 80, ai tondi tondi.
1: Tondi tondi.
2: Anche il gattino non
0: infatti
2: sta
0: è stato fatto
2: stasera,
0: anche, no, adesso seriamente parlando, è stato fatto anche un film che si chiama il film Riccardo Cocciante, dove appunto parla di Riccardo Cocciante che appunto festeggia i suoi 80 anni con...
2: Cioè si è autoprodotto insomma, quindi?
0: Sì, è una biografia di Riccardo Cocciante.
1: Ah, bene.
0: Dobbiamo dire che Riccardo Cocciante ha fatto diverse canzoni di grandi...
3: Pedalando in bicicletta, bella come canzone.
0: Per esempio Pedalando in bicicletta, oppure se vogliamo ricordare... Questa canzone l'abbiamo sentito adesso.
1: Però Giovanni voleva dire qualcosa su quello spezzone che abbiamo sentito.
2: Che formidabile! E quello spezzone sta ispirando Gianni stasera.
1: Fremi Giovanni.
2: Io. Ma in realtà è Gianni che con questa voce
1: fremi.
2: Così
1: possente.
2: Stasera vuol far qualcosa, anzi vuol far colpo su qualcuna.
1: Sì. Noi lo sappiamo, voi no,
2: sì.
1: Ecco, noi lo sappiamo.
3: Allora ragazzi,
0: Andrea, chi devo fare colpo? Scusa,
1: non lo so, hai detto Giovanni.
2: Tu hai questa voce stasera tra Pizzul e Vespa che non si capisce già.
1: Più Pizzul, però.
2: Più Pizzul, non si capisce.
3: Posso fare una domanda?
1: Sì.
3: Adesso vi voglio mettere in difficoltà.
2: Che ti possa interessare?
0: Non lo so.
3: Allora.
0: Non ho più pallida idea.
1: È Pizzul.
2: Senti Andrea, Pizzul. Che voce da
1: Pizzul.
2: Esatto, consumato letteralmente, sì, da rimorchiatore consumato.
1: Secondo me è stata la frittura che gli è andata sulla gola e
2: rende sexy.
1: Allora Elisa, che voleva dire?
3: Allora adesso vi voglio mettere in
2: ecco Gianni si è emozionato,
1: vabbè, emozionato, sentiamola, sentiamola quello che vuole dire.
2: Ecco.
3: Allora, questa scena, no, del film che poi piace in modo particolare a Giovanni, ma un po' a tutti.
1: Beh,
2: sì.
3: Parole, no, tipo che ha scritto Gerry Calà, no, per la sua Marina. E voi, no? Avete una persona a cui magari dedicarle?
0: Beh, diciamo che c'è stato.
1: C'è stato.
0: Sì. Quindi diciamo che sono cose che, però ecco, se andiamo a parlare di queste cose spesso rischiamo, come ho detto prima, di farci del male.
2: Con la chiara celeste nostalgia.
0: Sì.
3: Ma due persone che si sono volute bene, no? Possono rimanere anche amici secondo voi?
1: Dipende.
0: Allora dipende dai caratteri della persona e dipende dalla persona se c'è corrispondenza.
2: Secondo me un ripiego d'amicizia. Non lo so.
1: Secondo me no.
2: Una minestra riscaldata, insomma.
1: Sì, cioè, una pagnotta rotta.
2: Sì.
3: Anche l'amicizia, dite?
2: Sì.
0: No.
3: No, per Gianni no.
1: Per Gianni non sappiamo perché non è chiaro quello che...
3: Ma secondo me per Gianni un'amicizia tra ex vuoi non vuoi esiste.
1: Non
0: esiste
1: so.
0: Perché nella vita... Ho sempre detto una cosa che tutti mi dicono che sono sbagliato, ma sono felice di essere sbagliato e quindi ne vado con pieno orgoglio. No, perché mi dicono che quando parlo sono una persona sbagliata.
2: Semmai aver sbagliato forse.
0: No, mi dicono che sono sbagliato. E io sono felice di essere quello che sono e non quello che non sono. Ecco, cioè, nel senso che nella vita sì, ci può stare l'amicizia o ci può stare anche l'amore fatto in versione amicizia. Non è obbligatorio per forza, come tanti dicono per forza, che deve essere fatto solo per sesso e chi si è visti. Questo no, non lo concepisco. Cioè nel senso che, perché quando uno fa sesso si finisce poi al male modo. Cioè,
2: allora Gianni praticamente con la macchina è andato fuori strada stasera, insomma,
0: no.
2: Quindi state tranquilli.
0: No, non sono
2: lo stanno rimorchiando adesso. Abbiamo chiamato.
0: Allora io non sto andando fuori strada.
1: Sul calcetto, guarda.
0: No,
1: io sono sicuro che andiamo sul calcetto.
0: No.
1: Ma come no?
0: No,
1: perché io mi ricordo che tanto tempo fa, negli anni 98, quando giocavi a calcetto, c'era una ragazza Eri fidanzato?
2: Sì.
1: Sì.
2: Era molto impegnato.
1: Era
2: Gianni,
1: molto impegnato.
2: In tutti i sensi. Insomma,
1: sono stati anni d'oro per Gianni quelli, eh?
2: Sì, sì.
1: Io me ne ha parlato tante volte.
2: Sì, io posso testimoniare, ma ecco, mi fermo.
1: Abbiamo qui anche il testimone, capito? Sì. Ecco, io potrei salutare la, diciamo, la ragazza, guardando le stelle, ecco, guardando le stelle la salutiamo.
2: Esatto, eh. Poi una in particolare, insomma, ecco che...
1: Sì, ebbe quello.
2: C'era anche decantata Venditti, no?
1: Sì, Venditti, sì. Com'era, sì. Com'era il titolo della canzone?
2: Era Senza Fine, diciamo.
1: Ah,
2: no?
1: Senza
2: poi
1: Fine.
2: Prestiamo anche con un gioco il titolo di Gino Paoli, insomma.
1: Pure.
2: Comunque... diciamo senza fine,
1: senza fine, pure senza fine.
0: È vero, il 98 per me è stato, è stato un anno abbastanza
2: la salutiamo
1: sì.
2: Sì.
3: Senza ho già fine. Una canzone,
1: vai.
3: Che dite?
1: Sì, sì, sì.
0: Che canzone
1: così.
0: Hai?
2: Sì, insomma, siamo nell'universo qui.
1: Sì. È inerente con quello che diciamo questa canzone.
2: Sì, sì,
1: sì, sì. La scelta Giovanni, bene.
3: No, l'ho scelta io.
1: Ah, bene.
2: Abbiamo scelta in due.
1: Ma vabbè. Ma non è la stessa, non è la stessa.
2: Mi sa di sì.
1: Mi sa di no.
3: Beh,
1: visto.
0: Dopo io ne voglio scegliere una, però.
1: Va bene.
3: Senti questa.

0: Allora, io direi invece la vera canzone bellissima, originale, Stella Gemella di Eros Ramazzotti, bellissima.
1: Stella Gemella?
0: Sì.
1: Vabbè, è troppo chiaro però, no? Gianni, no, Giovanni, Stella Gemella vuole mettere.
2: Stella Gemella!
1: È troppo evidente la cosa, no?
2: Sì.
1: Gianni.
0: No, beh, no, perché no?
1: Perché no, non lo so.
0: Allora, un'emozione per sempre.
1: Ah, ecco.
0: Allora,
1: quindi tu vorresti questa una delle due canzoni?
0: Sì.
2: E io vorrei una
0: perché, allora,
2: cammini.
0: Allora, perché queste, una di queste due canzoni ricorda.
1: Però c'è una chiamata.
3: C'è una chiamata, sì. Speriamo quindi che non cada.
2: È una stella.
3: Pronto?
2: Ci sta parlando.
1: Sì.
3: Pronto?
4: Pronto?
0: Marco,
2: è un astro, allora. Ecco,
0: senti, allora Marco, ti piace il tema che stiamo dibattendo, come si suol dire?
1: Ma qual è? Diglielo.
4: Ho sentito qualcosa, anche perché quando inizia la trasmissione io incomincio a provarmi la canzoncina, quindi a volte sento e a volte non sento. Il tema mi sembra che sia
1: la nostalgia,
4: incentrato sullo sport, se non è.
1: No,
0: la nostalgia, ma lo sport, perché come sai il sottoscritto è un po' nostalgico dello sport, a parte questo.
2: Ecco, visto che tutte le puntate
4: che diceva quale sport ti piace, allora ho immaginato che fosse questo il tema.
0: No, diciamo che allora,
3: visto diciamo che, Marco, che questa sera sì, siamo partiti noi con la nostalgia, però diciamo che il tema è il tema del piacere. Sì, non si sente.
4: Pronto?
3: Sì, Marco, mi senti ora?
4: Più bassa però, come
1: più bassa.
3: Ora?
1: Più alta.
4: È lo stesso, è basso.
3: E allora non lo so.
4: Chiudo e riapro allora.
1: Va bene, va bene.
3: Aspetta adesso.
1: Ecco, adesso va meglio.
0: Allora, stavo dicendo, no, parlando di, allora io direi, visto che parliamo di nostalgia,
1: canaglia, nostalgia, canaglia.
3: Siamo partiti con la nostalgia, però per chi ci chiama volesse cambiare tema, siamo...
1: certo, chi non si sente nostalgico,
2: cambiate volume e qualità della nostalgia.
3: Marco,
2: più intensa, meno intensa.
3: Marco,
2: piatta.
3: Oi, adesso mi senti, va un po' meglio?
4: Mi sento lontani.
3: Adesso? Adesso va meglio.
1: Meno male.
4: Adesso va meglio.
3: Allora, dicevo che noi siamo partiti con il tema della nostalgia per fare un piacere a Giovanni. Però, ovviamente, per chi ci chiama può cambiare il tema, se vogliono parlare, no? Se volete parlare appunto di altre cose, ecco.
2: Qual è il tuo ricordo più nostalgico, Marco?
3: No.
2: Sì.
1: Bravo, bella domanda.
4: È un tema che butta un po' giù, insomma, non te
0: però io
4: un tema che spegne un pochettino, insomma, perché accendere i ricordi. Certo, quella nostalgia,
2: ma diciamo dai, più poetico, anche se giovanile, dai, insomma, leggero, estivo, ne avrai uno.
4: Oddio, di ricordi, io non è che abbia amato tante cose fare nella mia gioventù, le cose erano molte ristrette. Certamente mi piaceva la compagnia di una bella ragazza, perché no? La musica l'ho amata e tuttora l'amo, forse la passione più grande che ho avuto, e gli amici.
0: Aia,
3: sento malissimo.
2: Aia, ci stai lasciando?
1: Sì. Ti sente male,
3: Marco?
4: Come mai questa trasmissione?
2: Nel
0: sì, stasera il telefonino fa un po' di capricci.
4: Eppure guarda, il segnale è quasi pieno.
3: Marco, non so, io penso.
2: Allora, io adesso, Marco, ti sento benissimo. Gli altri qui non so.
1: Sì, anche noi.
3: Ti voglio fare una domanda, no? Giusto.
4: Dimmi.
3: Per cambiare tema. Come è nata la tua passione per la musica?
4: La mia passione per la musica è nata ascoltando la musica, che ho sempre ascoltato musica pure quando ero bambino.
3: Sì.
4: Però mi è piaciuta la musica spesso, ecco, dei gruppi musicali che mi ricordo, i cantanti che mi ricordo, quelli che facevano tanto frastuono, ma non come volume. Voi prima avete nominato il cantante dei Queen,
3: Freddie Mercury, sì.
4: Freddie Mercury. I Queen mi facevano, mi piacevano molto, però lui sinceramente, con rispetto parlando, non so, non mi era tanto simpatico, ecco.
1: Strano.
4: Parlando in un modo molto più pratico, quelli che fanno ancora e che facevano un po' gli sbruffoncelli non mi sono mai piaciuti.
1: Ecco.
4: Per esempio, io ero patito per i Beatles,
3: sì,
4: i Rolling Stones,
3: sì,
4: Bob Dylan, Bob Marley, che era il re del reggae della Giamaica, Santana,
1: sì,
4: Jimi Hendrix, Santo e Johnny.
3: Santana, ti piace?
4: Sì, sì, un rock,
1: un grande chitarrista.
3: Sì.
4: Mi piaceva Red Stewart, e poi io sono matto per la bossa nova, per il tempo di bossa nova, anche perché è il primo tempo che mi sono imparato con la batteria, perché mi piace molto. Parlare di bossa nova, parliamo di George Gilbert, Carlos Jobin, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Beh, comunque non è che i Beatles non giocassero sulla propria immagine, specialmente quando facevano concerti in Francia, in Italia, insomma, ragazzini sì, giovincelli sì, sbruffoncelli anche in senso buono.
0: Senti, invece per esempio
3: scusa Gianni, volevo chiedere a Marco, poi dopo ti lascio la parola. Invece di artista italiano, chi ti piace di più?
4: Ma l'artista italiano, allora, Gino Paoli,
3: sì,
4: Gabber,
3: sì,
1: sì,
3: Zucchero,
4: tanti di artisti italiani, Jimmy Fontana mi piaceva, Fred Buongusto,
3: dico Zucchero, ti può piacere?
4: No, Zucchero sì, mi piace, ma non è che mi fa impazzire, insomma.
3: Lucio Battisti?
4: Lucio Battisti l'ho sempre amato, Lucio Battisti. Mina mi piaceva, ecco.
3: Ok.
4: E quindi, però insomma.
0: Ecco, per esempio, parlando allora, se vogliamo chiedere Tozzi, invece?
3: Ah, Tozzi,
4: Tozzi
3: però.
4: No, non.
3: Non ti piace?
1: Strano.
4: Mi piaceva, ma non è che mi faceva impazzire, diciamo.
1: Fa bella musica, ma non è male.
3: Quindi se io ti dovessi chiedere la canzone di Umberto Tozzi, Ti amo, no. Beh, mi tiri tutto.
4: No, non mi faresti una puntura dolorosa.
2: Anche perché quel Ti amo dura più o meno 12 minuti, insomma.
3: No, dai.
4: Oddio, io l'ho considerato sempre un cancè, per carità, con tutto il rispetto, perché figuriamoci. Però questi cantanti un po' di piazza, così che... ecco, già Morandi è diverso, diciamo. Ma tu vuoi mettere Giorgio Gabber?
2: Noi stiamo parlando di artisti grandi ed eclettici, in un senso. Gabber ha detto tutto, insomma.
4: Non so, mi sembra che la canta pure. C'era un artista, non so se era argentino, Yuka Chavez, quello che cantava la bossa nova, o naso mio, non so se l'avete sentito qualche volta.
1: Se
4: ve lo volete segnare, questo nome è un nome grandissimo, con la J si scrive Yuka Chavez, scritto
2: Yuka Chavez,
4: no? Chavez. E la canzone O naso mio è una bossa nova, la devo ritrovare, me l'ero anche copiata questa canzone, quindi questa è stata la mia passione. Il sport non ne ho avuto passione, non ho, l'unico sport che ho fatto, ma diciamo che è uno sport un po'
3: l'ho trovata virtuoso. La canzone che dici?
4: Io ho fatto vela da quando ero ragazzo, e quindi ho fatto una vita in barca a vela, ho fatto il giudice di regata, ho fatto l'istruttore, quindi...
2: Hai nostalgia del mare?
4: Su quella ce l'ho.
2: Vedi, abbiamo trovato il tuo punto debole.
0: Senti, invece, ecco Marco, una domanda, visto che parliamo del mare, no? E parliamo della nostalgia, questa è più facile. Se vogliamo parlare del canottaggio, invece, per esempio... no?
4: Oddio, è sportivo, si fa la muscolatura, tutto quello che vuoi, però l'ho ritenuto, sbagliando naturalmente, io non avevo la possibilità, ma l'ho avuta impegnandomi, sia quando ero ragazzo, di comprare un'imbarcazione a vela. La prima imbarcazione è stata l'Alpatris, che aveva la vela latina, e poi man mano si fa l'escalation, il Fly Junior, il 420, 470, e poi si passa a una deriva un po' più grande, il gabbinato, eccetera. E queste le ho passate tutte io, però forse la voglia di arrivare alla barca più grande o stare già a un certo livello, almeno noi di Francavilla al Mare, guardavamo chi faceva canottaggio, lo posso dire in abruzzese?
2: Certo, anzi.
4: Così forse rendo bene l'idea.
2: Sì.
4: Quindi che andavano con la canoa, era un po' un povero uomo che non si poteva permettere la barca.
1: Ecco.
0: Però se andiamo,
1: potrebbe avere ragione.
0: Però quelli che facevano canottaggio, come i fratelli a Bagnale, che ha regalato nella storia, che oggi non è facile, diciamo, replicare quello che è stato all'epoca, i cosiddetti quattro conne, no? del canottaggio, regalandoci le Olimpiadi, quindi questo, diciamo, che ha dato anche grande importanza, no?
1: Beh, certo.
0: Nell'ambito sportivo.
1: Ecco dove voleva arrivare. Lui voleva arrivare ai fratelli a Bagnale.
0: Sì.
1: Sì.
4: Io non li conosco questi qui.
0: Bravissimi,
1: bravissimi. Atleti molto bravi.
4: Mi piacerebbe provare questa esperienza, andare con quei gommoni lungo le rapidi di un fiume, fare questa esperienza qua.
1: Una cosa tranquilla.
2: Le rapidi del Colorado, hai citato la parola rapidi immediatamente.
0: Invece per esempio della pallanuoto?
4: No, di sport proprio non mi sono mai interessato.
0: Ecco.
4: Pallanuoto almeno per me, ecco.
0: Anche perché vogliamo parlare in Serie A del Pescara?
4: No, non ne so niente.
0: Ma stiamo parlando del pallanuoto.
4: Non ho amato lo sport, il pallone, non era una cosa per me.
0: Guarda, posso dire una cosa? La pallanuoto fatto nell'acqua. No, la pallanuoto fatto in acqua, in piscina, ragazzi, qualcosa stupenda, perché devi correre dietro quel pallone che poi, se non stai attento, ti arriva una bella sberla che non ti rendi conto quando fa male. E oltre che corri, senti tutta la muscolatura dopo l'intera partita.
4: No, ma certamente.
2: Ti cantano su esos, insomma, dopo ti cantano gli ossi.
4: Vedete, la gioventù di allora a volte mirava nell'apparire nelle situazioni e non nel fare un qualche cosa perché giovasse al proprio corpo o al proprio spirito. Quindi, siccome chi sta in una zona di mare dove vengono i villeggianti, laddove era tutto un apparire, ma tuttora non fanno altro che fare l'ombrellone in prima fila, la sdraio in prima fila, eccetera, sul bagnasciuga, eccetera, eccetera.
2: Sì.
4: Per cui noi dovevamo arrivare ad un livello per paragonarci a questi qui. Ma forse qualcuno potrebbe dire: ma non è che soffrivate di spirito di inferiorità o di invidia? Può darsi pure, però questo a noi ci ha spinto a far meglio. Ecco.
2: Vi mancava l'iniziativa per rimorchiare, si può dire rimorchiare?
4: Certamente,
1: si può dire rimorchiare, non lo so.
4: Il Pescara in Serie A, io ricordo soltanto una cosa, che in quel periodo, quando il Pescara andò in Serie A, la società del Pescara fece una festa nella propria sede sportiva, che era vicino il luogo, vicino alla borsa, il palazzo della borsa, diciamo così, dove si facevano tutti i contratti quattrinosi. Io suonavo con un trio, questo trio si chiamava Trio Loni Walter, poi ti mando la fotografia, Andrea.
1: Sì.
4: E praticamente facemmo questa serata per festeggiare il Pescara in Serie A e non ce l'hanno mai pagata quella serata. L'unico ricordo
2: pura assai, che ti aspettavi?
0: No, ma io invece vedi, non per là, però vedi,
1: sei
0: ma...
1: stato solato.
0: Cioè, io però sola. Vedi Marco, parlavo del Pescara pallanuoto, perché adesso a prescindere la retrocessione del calcio, vabbè, però la pallanuoto, diciamo, ha regalato rispetto del calcio, perché ultimamente il calcio non sta andando come dovrebbe, diciamo che invece la pallanuoto cerca di regalare rispetto con la pallavolo ieri, delle volte anche delle belle finali, parliamo del 7 bello, il 7 rosa. Cioè, quindi
1: 7,
4: che non è il treno, il 7 è bello, è tutta un'altra cosa.
1: No, è ascolta,
0: no, stiamo parlando di 7 bello, parliamo di pallanuoto, parliamo della nazionale.
2: Gianni sta facendo un collage invece.
1: Sì. Facciamo
2: promuovere il collage, sta facendo un collage.
1: Facciamolo fare, qualcuno vediamo dove vuole andare a fare.
4: Bello può pensare a qualche altra cosa.
1: Anche sì.
0: No, no, cioè, quindi, perché siccome Giovanni parla di nostalgia, parlare della nazionale di pallanuoto del 7 bello rosa è la più bella cosa, perché almeno hai qualcosa di positività e non di negatività
2: da ricordare.
1: Certo.
0: Però, cioè, perché Giovanni è abituato ad andare nel baratro, io invece no.
2: Diciamo che ancora mi tengo.
1: Ecco, c'è un po' di maretta.
2: Strada, ecco.
1: C'è un po' di maretta in studio.
3: Di?
1: Maretta.
3: La nostalgia.
1: Sì, tra la nostalgia.
0: Adesso sentiamo la canzone di Marco. Però...
2: Il vento è buono.
0: Sì. Marco, che canzone ci canti a proposito? Visto che ormai.
4: Allora, canto una canzone che cantava. Credo che sia di Paolo Conte, però cantava anche Bruno Lauzi.
2: Bene.
4: Vado?
1: Vai.
0: Vai. Sì.

0: Si sente un po' la battuta della bossa nova?
1: Sì.
0: Che notte buia che c'è, povero me, povero me. Che acqua gelida qua, nessuno più ci salverà. Son caduto dalla nave, son caduto, mentre a bordo c'era il ballo, onda su onda, il mare mi porterà alla deriva, in balia di una sorte bizzarra e cattiva, onda su onda, mi sto allontanando ormai, la nave una lucciola persa nel blu, mai più.

ti sei accorta? Tu stai danzando insieme a lui, ad occhi chiusi ti stringi a lui. Sarà, ma non importa. Stupenda l'isola è, il clima è dolce, intorno a me ci sono palme e bambù, è un lungo pieno di virtù. Steso al sole ad asciugarmi il corpo e il viso, guardo in faccia il paradiso, onda su onda il mar mi ha portato qui, ritmi, canzoni, donne di sogno, banane, lamponi, onda su onda mi sono ambientato ormai. Il naufragio

chi sei accorta? Tu stai danzando insieme a lui, con gli occhi chiusi ti stringi a lui.

0: se tu non mi dai andiamo a spegnere.
1: Perfetto, perfetto.
2: Allora, Marco.
3: Bravo Marco.
2: Allora, abbiamo parlato di passaggio, prego. Abbiamo parlato di passaggio o di massaggio? Perché se andiamo a parlare di massaggio, poi c'è nostalgia di un certo periodo un po' maliziosino. Ecco. Di Gianni,
4: sì,
1: no, ma no, Gianni su questo non c'è malizia, no, perché no. Gianni c'ha profumo d'intesa, quindi non c'è malizia.
4: Andiamo su cose diverse.
2: No, Gianni era associato in quel tempo della nostra giovinezza,
4: diciamo. Nel 98
2: si sponsorizzava, insomma, ed era sponsorizzato appunto la malizia, ecco, quindi
4: la malizia, sì. E chi l'ha capito?
0: Siamo sempre sul massaggio, però
1: stiamo perché quel periodo lì, Marco, lui vuole ritornare, mettere il ditino sulla piaga perché lui gli piace, quando il sottoscritto giocava con grande onore, e lo ricordo adesso, con il marchio della Spalle nel calcio a 5 a Ferrara, l'anno in cui arrivavamo a fare la finale scudetto, ma il ginocchio mi disse bim bang, ha detto stop. Io ero alla partita a Lecce, ma non potevo giocare e perdemmo la finale, ecco.
2: No, io invece mi ricordo di quando
4: Giovanni intendeva qualcos'altro, però,
2: di quando facevamo le famose condivisioni condivisioni con un famoso addirittura gruppo di preghiera che ha circa 2000 aderenti.
4: Ma ve le inventate tutte voi?
1: No, questo era vero.
2: E però... a Sassone nell'hotel delle Monache
4: addirittura
1: però questo non
4: si
1: lo
4: può
1: dice
4: dire, si può dire,
1: vabbè, ho capito, Marco, vabbè. Dedico,
4: si può dire.
2: Abbiamo fatto già pubblicità in prova.
4: Facciamo la multa. Allora, Giovanni, 50 euro perché ha detto delle spropositi enormi. Gianni ha taciuto, però assecondava 30 euro. Quindi 5, 3, 8.
3: 80.
2: Quindi, insomma, volevo verificare con Marco qua, perché, insomma,
4: sì, poteva
1: mettere. No, allora.
0: Ma stiamo sempre sul tema passaggio o massaggio, ragazzi?
1: Non so. Beh, allora,
2: passaggio non proprio, perché passavamo 3 giorni, quello sì.
4: Ecco.
2: Stabilmente,
1: allora,
2: poi il massaggio Gianni.
1: Sì, vabbè, quella storia del massaggio fu che qualcuno nel gruppo aveva fregato le bottiglie in cucina e poi diciamo che si è andati un po'.
4: Pure il furto ci stanno.
1: Sì. Diciamo che si sono anche un po' alterati nel gruppo.
2: E la ragazza li seguiva, insomma. La ragazza,
1: esatto.
4: C'era anche una ragazza.
2: Sì.
4: Vabbè.
0: Ecco. Le ragazze non devono mai mancare in questi ricordi,
2: soprattutto quando si tratta di furti.
4: Ormai sono ricordi,
1: però questi non era a Sassone, ma era a Roma.
4: Non è uguale,
2: perché anche a Sassone, ma è
1: no, io ricordo molto bene
2: combinate, insomma.
1: No, io ricordo Roma, me la ricordo bene. Perché stavamo a 3 km dalla Santa Sede, quindi me lo ricordo chiaro.
4: Allora, Gianni, 30 euro più 20, 50. 50 Giovanni, così imparate, 100 euro.
2: Allora, io vado a rate stasera, però.
4: Vai a rate.
2: Ce
4: la facciamo a rate.
3: C'è una telefonata, aspettate.
0: Di palla a nuoto, sì, ritorno allo sport.
4: Bravo, bravo.
0: Uno sport che piaceva a noi ragazzi.
3: Marco,
0: allora,
3: un attimo. Pronto?
0: Pronto?
3: Sì, pronto, c'è un'altra telefonata.
4: Ci abbiamo in linea, vediamo un po'.
5: Ci sono io, carissimo Andrea.
4: Oh, sento. Ben arrivata.
5: Ciao.
2: Sono io.
5: Sento la nostra carissima, molto distante.
3: Sì, Rina.
4: Ciao, pensante a posto.
3: Ciao Rina, quanto tempo?
5: Cara mia, sono state le ferie.
2: Bentornata Rina.
5: Grazie.
0: In modo che il segnale mi arrivi più forte.
5: Non ti sentivo più, pensavo te ne fossi andato, Marco.
0: No.
5: Stavi ancora a sentire quello che sparava.
4: Spara forte, Gianni, Spara forte. Eh? Giovanni non scherza, Spara
1: No, perché allora Giovanni Rina.
5: La provocazione quella di Giovanni, tanto per.
2: No, perché io realmente, siccome comincio a avere l'udito un pochino duro, tra massaggio e passaggio, paesaggio, nella canzone, non avevo capito. E poi ovviamente Gianni, siccome ha i suoi ricordi e la nostra nostalgia,
5: insomma, Gianni ha vissuto 3, 4, 5 vite e ha avuto
2: cioè io penso che ne ho assistite almeno due di vite reincarnate negli anni.
4: Va bene.
2: Okay. Grazie Marco.
3: Ciao Marco. Allora, ancora per la tua musica.
1: No, ma allora diciamo che
0: tutti gli amici che stanno in ascolto.
1: Sì,
5: bene, ciao.
1: Ascolta Rina, anche se io sono reincarnato, non sono però nella vita.
5: Dica un peccato.
1: No, sai quello che voglio dire? È che almeno posso dire di essermi divertito, non come tanti invece che vivono quella vita che sembra sempre rigidi, isolati. Cioè, è
5: No, guarda,
2: sottoscriviamo.
5: Io sono del parere che mi lasciate presto.
4: Brava.
2: Esatto.
4: È vero,
1: Ci sono delle. Guarda, io conosco delle amiche, ma non fa.
5: È vero, è sacrosanto.
1: Io conosco delle amiche, ma non faccio nomi perché.
5: No,
1: non
5: di fare.
1: Ecco, che vivono quel mondo, cioè di dire, ma non lo so, adesso ve lo
5: so. Un po'.
1: Invece io so quello della serie. Della serie facciamolo, punto e basta, quello che succede.
4: Che
1: e come perché, insomma, e via dicendo.
5: Ma così deve essere Gianni. Va,
2: anche
5: Gianni.
2: Perché Gianni per questo ha una fame, ragazzi.
4: Ha una fame?
2: Vabbè.
1: Allora,
4: È affamato. Sì.
1: Allora,
4: si vede.
1: Se vogliamo essere nostalgici totalmente di brutto. Allora,
2: tu sai Lina che il tema di stasera era nostalgia, quindi stiamo dando fondo.
1: Allora, se volete che io vado nel baratro, ci vado subito.
4: No, non c'è niente perché già stiamo andando.
1: Allora, nel baratro totale. Nonostante che ero giocatore di calcio a 5, ok?
4: Sì, questo l'abbiamo capito.
1: Che è successo? Che io la mattina a Rimini dovevo essere responsabile, diciamo,

0: dolce signorina che mi ha fatto prendere pure il treno
1: di sì, era rimasto in catanessi. Ho sbirciato dal buco della serratura.
2: Sì,
1: e ho fatto già un mastagliere, insomma.
3: Eri in altre faccende affaccendate.
0: Sì. Sì, veramente allora.
1: No, però era solo, è preciso.
0: No, no, no, non era solo.
1: Era in catanessi ed era solo. No, Gianni, non stai ricordando bene. Era in catanessi ed era solo, quindi.

0: Lo stava con una bella ragazza.
1: Beh, però si stava
2: esatto,
1: non è chiaro, non è chiaro.
3: No, io pensavo che quella fosse un'altra puntata delle tante di Gianni.
1: No, come fai a sapere tutte queste cose?
3: Ma chissà perché.
1: Quello che c'eri tu a posto della ragazza.
3: No, quello no.
2: Allora, io e Giovanni condividevamo.
3: Era solo quello che stava bussando.
1: Tu lo cercavi.
2: Allora, io e Giovanni condividevamo lo stesso albergo, solo che lui stava. Lui stava al piano sotto.
1: Ah, lui Giovanni faceva.
2: Io e lei stavamo al terzo.
3: Rina, la sola volta che ho condiviso una stanza con Gianni, abbiamo fatto le 4 di mattina praticamente ridendo come pazzi per un controtempo, e perché lui mi ha torturato letteralmente con
1: anche
3: i suoi episodi. Adesso no, non c'è stato niente, perché eravamo stanchi, peraltro.
0: La volta successiva
3: hai
0: detto mettermi su un altro piano, per
4: esatto,
3: no, sì. I nostri gusti sono normali.
2: Allora, se vuoi
0: scusate,
2: sì.
0: Anche perché così lasciavi campo libero a Gianni.
1: Esatto, quindi
2: esatto. No, veramente
3: anche io... perché Gianni non arrivava a ritare il resto con queste riminesi.
2: Esatto, perché visto che parliamo di piovra, come dice qui la cara Elisa, di piovra ce n'era una.
1: Tutti gli altri sono nessuno. Ma era però ci vuole di qualcosa, Dina, che ci volevi di qualcosa? No, parliamo sempre noi.
0: No, è un piacere sentire.
1: Ah, meno male.
3: Ecco, soprattutto
2: cioè, perché
3: le confessioni di Gianni.
2: Allora, questa era
1: abbiamo cambiato tema.
0: Scusatemi, va discorso dai peccati, insomma.
1: Sì.
3: Ma allora è adatta,
2: Perché lei.
1: Allora, il tema cambia in i peccati di Gianni.
2: No,
1: nella gioventù di Gianni.
3: No, per i peccati di Peter
0: Pesso. Scusatemi, non mi sono forse espressa. No, non mi sono espressa bene. O mi sono espressa male. Come la mettete?
1: Come
0: non sono i peccati di Gianni. Ascoltare Gianni. Scontiamo noi i peccati, no?
3: Ecco,
2: grazie.
3: Siamo tutti peccatori.
1: Vabbè.
0: Sto scherzando già.
2: Ma io ti voglio bene, lo sai, per questo.
0: Anch'io, se no non mi permetterei.
2: Ma appunto, ma in fondo la trasmissione è questo: se noi non ci prendiamo in giro e tutti quelli che ci ascoltano non si rendono conto che noi regaliamo sorriso, e questa è la parte importante.
0: Dobbiamo sdrammatizzare.
2: Esatto. Perché se noi nella vita non sdrammatizziamo, realmente andiamo a fare un gioco bruttissimo. Che poi dopo... No, a parte quello, no, andiamo a finire a fare il masochismo.
1: Come masochismo?
0: Non dobbiamo farci del male.
3: Allora, in termini perché... sentimentali può darsi, sì.
2: Invece se noi siamo ironici su quello che abbiamo fatto, cioè perché l'abbiamo
1: ce lo
2: fatto.
1: Facevo, capito? Così.
2: Cioè, se noi siamo ironici su quello che abbiamo fatto, come
3: per...
2: Cioè, vedi, il fatto che noi siamo ironici su quello che abbiamo fatto, il modo, come, eccetera, invece ci stanno tanti che lo raccontano proprio in versione masochismo, arrivi in un punto che ti fai del male, entri in quella...
0: Ma noi sappiamo come farci del male,
2: Sì, ma no, ma il modo che facciamo noi però è più...
0: Noi non ci facciamo male.
2: Noi ci ridiamo talmente sopra e quindi non riusciremo mai a farci del male come fanno tanti.
0: La vita è un soffio.
2: Esatto.
1: O è un lampo, dipende.
2: Non dire altro, ma comunque.
3: Quindi risata dopo risata, rischiamo di beccarci un infarto, quindi sappiamo qual è il limite per cui farci male o non farci male, insomma.
0: Ma cerchiamo un attimo, ma no, veramente, perché seriamente. Cerchiamo un attimo di alleggerire quello che è la vita di tutti i giorni, che non è facile, che non è...
2: Anche perché se andiamo a aprire i giornali o telegiornali...
0: Non c'è bisogno di aprire i giornali.
3: No, ci vuole un fisico bestiale che c'è ormai...
0: No, ci vuole un coraggio bestiale.
3: Soprattutto.
1: Sì, forse è più appropriato.
2: Cioè, anche perché oggi comunque si sente solo cose brutte e quindi di conseguenza invece uno...
1: Sentono.
2: No, ma anche vivere.
0: No, assolutamente.
2: Cioè, si vivono anche, cioè capita di perché tu delle volte non ti vuoi trovare.
0: Purtroppo, tra l'altro, c'è un'informazione talmente pressante, talmente che non puoi fare a meno, non puoi, cioè, è inevitabile che viene a conoscenza di qualsiasi cavolo succede nel mondo, no?
3: Esatto.
0: E quindi non puoi sfuggire, per quanto vuoi nascondere la testa, come si dice, sotto la sabbia.
2: Come hai visto, sì, sì.
3: Sì, ma hai fatto caso, Rina, che soprattutto trattando di cronaca nera, i telegiornali sembra che si divertino, tra virgolette, a darci comunque ogni particolare del prima, durante e dopo, l'accaduto. Sì, sì. Questo trash, questa spazzatura, sì.
0: Non più nel modo più assoluto, perché c'è un'informazione talmente pilotata, talmente sorvoliamo,
3: morbosa.
2: Cioè, io sono arrivato.
0: Ma poi ci sono quelle che io non accendo più, la televisione proprio, quelle trasmissioni che dalla mattina alle 8:15, alla sera all'1, ripetono sempre le stesse cose, qualsiasi rete, qualsiasi, e vanno a veramente, vanno a interferire nelle cose più private, più,
3: sì,
0: brutte, più facendo ipotesi, facendo cose che, facendo parlare gente che niente c'ha a che vedere, che niente capisce, cioè non è,
3: mettendo in dubbio cose che non sono state dette.
4: Gianni, scusa, non c'è più rispetto né per la vittima né per la famiglia.
0: Assolutamente, c'è solo lo spettacolo.
2: Guarda, io ancora mi ricordo di quella trasmissione che tutti parlano, chi l'ha visto, di quando si parlava di quella avvocatessa di Monte Giorgio, che poi l'hanno trovata morta, no? Che si dicevano diverse cose abbastanza assurde.
0: Ma si va a scavare nel privato, nel passato, della famiglia, degli amici, delle cose che a noi non dovrebbero interessare, non interessano, ma però evidentemente c'è chi interessa, perché altrimenti non farebbero queste trasmissioni.
2: Allora, io sarei voluto intervenire all'epoca in quella trasmissione, ma avrei fatto un bel chiasso, come si dovrebbe, con Lasciarelli, ma non l'ho fatto perché io conoscevo molto bene la persona, quindi andare a dire che uno l'aveva vista di qui, di là, cose che poi nella realtà non erano nemmeno vere, e tanti amici sapevamo, tanti, compreso il sottoscritto, perché la frequentava per motivi politici, eravamo lo stesso gruppo, eppure non mi sono permesso di andare a raccontare, e lo dico solo oggi, che insomma lei non faceva trapelare giustamente le sue cose. Non so come persone dicevano: ah, ma c'ha un amante, c'ha questo, cioè,
0: non saranno problemi suoi eventualmente.
2: No, guarda, io che lo
3: romanzare nel senso più brutto del termine.
2: Io che l'ho conosciuta, come ripeto, perché eravamo dello stesso gruppo.
0: Ma scusami, senza rispetto per i figli, per i mariti, per le mogli, per i genitori,
3: per nessuno.
0: Cioè, vanno veramente a guardare dal buco della serratura.
1: Sì.
0: È qualche cosa di cioè, per me rivoltante.
3: Sì. Sì, sì.
4: Rina, io ti dico quello che è successo purtroppo quando è venuto a mancare papà, tant'è che ho chiamato questa testata giornalistica locale, di cui non faccio nome,
0: ho
4: e
0: capito.
4: Praticamente quando è venuto a mancare mio padre, ero rimasta d'accordo anche con le forze dell'ordine, no? Con tutti che sono intervenuti quel giorno, e ho detto a nome mio e di tutta la famiglia che non avrei voluto che questa cosa andasse sul giornale, esatto, quindi non c'è nulla da appunto, non bisogna fare spettacolo, no? Soprattutto in questi casi, se poi la famiglia dice di no, quindi tu chi
0: in
4: sei
0: in modo particolare,
4: esatto, il rispetto anche per la persona, no? Che non c'è più, per la famiglia, per tutto. E mi sono trovata due articoli, anzi il giorno dopo ne ho trovato un altro sul cartaggio.
0: In tutte e due le testate? In tutte e due?
4: In tutte e tre. Soltanto che sulla terza testata, quello che mi ha fatto più ridere è stato che hanno sbagliato il nome. Quindi dico, io questa persona non sapevo che mio padre si chiamasse in questa maniera. Quindi diciamo che da una parte mi ha strappato anche un piccolo sorriso.
0: Diciamo, sì.
4: Ma quell'altra una testata si è fermata da dire solamente quello che è successo.
0: Certo.
4: Quell'altra testata che appunto dopo li ho chiamato.
0: Hai elaborato la cosa, via.
4: Voleva. No, aveva scritto articolo in aggiornamento. Non ci ho visto più. Ho preso il numero, l'ho chiamati, mi ha fatto, ma come non lo devo mettere questo articolo? No, non lo metti, perché io pure faccio il tuo stesso mestiere.
0: Perché si dice che c'è il titolo di cronaca.
4: Allora, aspetta. E se a me la famiglia mi dice non voglio nessun tipo di articolo, tu rispetti quello che dice la famiglia, anche se c'è il diritto di cronaca. Cioè, tu non metti articolo in aggiornamento, perché se io ti dico da famiglia non voglio che mio padre vada sul giornale, tu non ce lo metti. O sbaglio?
0: C'è il diritto di cronaca, ma c'è il diritto anche. Ma come, si pensa tanto alla privacy? Ci cerca.
2: Ecco,
0: tanto.
2: Infatti, nel mio
3: far ridere pure.
2: Allora, infatti, nel mio lavoro che ho lasciato 3 anni fa, è meglio così. Quando gli avvocati ci insegnava appunto la privacy, la domanda che io feci al capo degli avvocati, gli ho detto: ma che cos'è la privacy? La sappiamo che cos'è? E l'avvocato mi ha detto: perché fai questa domanda? Dico: perché lo sappiamo tutti. Perché dico, se tu oggi dici di non dire una cosa e fra mezz'ora sanno tutti, allora dov'è la privacy? Che cos'è?
4: Bravo.
0: Ma siamo in mano.
2: Allora il capo degli avvocati dice: ma tu perché fai sempre le domande strane, no? Io ho detto: perché io nella vita sono strano, e quindi nell'essere strano voglio capire le cose strane.
0: Basta andare al supermercato, no? Per racimolare quei punti, per qualsiasi cavolata.
2: Sì.
0: I dati, che poi loro se li rivendono, sappiamo quello come funziona. Questa è la privacy. Questa è.
2: Esatto, sì, sì.
0: Che
2: quindi voglio dire, io per tanti anni, no?
3: Parliamo solo delle chiamate improprie, diciamo, che arrivano in tutti i minuti, da.
0: Si rivendono, cioè proprio cose che si rivendono i nostri dati, no?
3: Sì. Quindi.
0: Poi, adesso vi dico, ieri ho fatto un incontro fantastico, eccezionale. Sapete che ho conosciuto? Tommaso Cerno.
1: Ecco, Giovanni sa

0: sì, mio figlio fa parte dall'anno scorso, organizzano quell'evento con Tempora, come si chiama. L'anno scorso sono venuti pure grandi personaggi, quest'anno hanno iniziato con Cerno, sarà più breve, il 20 ci sarà Porro.
1: Quindi insomma i grandi nomi
2: dove?
0: A Camerino,
1: l'università
0: studiata, insomma. No, Cosa Bocelli, la fondazione della scuola di musica.
3: Io invece ricordo, ma tanti anni fa, e saluto tutto lo staff dell'università di Camerino,
4: sì,
3: perché abbiamo vissuto un periodo, ragazzi, dove si parlava agli inizi della casa domotica, e quindi settimane e settimane io andavo spesso all'università di Camerino per seguire i primi inizi, diciamo, della nascita del dialogo della casa domotica, cioè quindi dove si parlava per esempio per quelli in carrozzina, per quelli
0: con problemi, ok,
3: sì.
0: Comunque Elisa, vai a vedere se non lo conosci sul mio profilo.
2: Sì, sì, come no?
4: Sì, sì, l'abbiamo trovato, eh? C'è 51 anni.
0: Sì, è del 75.
4: Sì.
3: Però, caspiterina, è più piccolo di me.
4: È giovane, è giovane.
3: È piccolo di me.
0: Molto giovane. Sì, una spagna.
4: Molto impegnato in politica.
0: 1,95 m.
1: Sì. Ma già famoso, quindi...
0: vado molto. È stato fantastico. Sì. È stato veramente fantastico, abbiamo passato un pomeriggio meraviglioso veramente. Questo. Perché spiritoso, posso dire il termine?
4: Sì.
0: Incazzoso.
3: Vabbè, ma quello nella vita, cioè siamo un po' anche tutti, però comunque
1: a me, diciamo, di quella serie di canale piace un altro giornalista, però non
4: lo sappiamo, dai. Quello di Report ti piace, quello è l'ex.
1: A me piace
0: a me piace
1: anche Sigfrido, a me piace Giordana.
4: Giordana.
2: Mario Giordano. Sì,
4: beh, quello è bravissimo, eh.
0: Ma noi l'anno scorso ci abbiamo avuto Veneziani, ci abbiamo avuto
3: Marcello, dici, no? Marcello Veneziani.
0: Sì, Cruciani.
1: Veneziani ha un modo di scrivere molto raffinato, secondo
0: ma
1: me.
0: Ma è un filosofo, è un
1: tra l'altro. Quindi
3: ma è anche, io so che anche
0: altrettanto meraviglioso, però più, diciamo, tra virgolette, più serioso, capito?
1: Sì, un po', anche un tantino un po' ampulloso, diciamo così. Però,
3: no, però io, cioè io
1: piacevole, nel complesso piacevole.
3: No, io...
0: ma è semplice come cosa, però il suo modo di esprimersi, che è molto, diciamo, non è alla Grugiani, ecco, diciamo così,
1: completamente diverso.
3: No, io guarda, abbiamo fatto una giornata, adesso che me l'hai fatta ricordare, al ricreatorio San Carlo a Fermo, e con me c'era, ragazzi, attualmente un allenatore che non so dove è andato a finire, e siamo amici, Mirko Cutini, che ha giocato fino al 2006 con l'Ascoli. E eravamo io, appunto, questo Marcello Veneziani
4: e Mirko Cutini.
3: Sì, e abbiamo fatto praticamente una giornata parlando di sport, quindi abbiamo fatto il duo.
1: Il trio?
3: Perché io ho cominciato.
4: Però il trio dovrebbe essere, sì.
3: Erano tre. No, il trio, perché dopo lui si è diciamo intervenuto dopo.
0: Però sarebbe stato il tuo Fasano.
3: Però è stato bello perché abbiamo fatto piccole scenette durante la. E questa organizzazione è stata dovuta dal centro Montessori di Fermo.
1: Però è strano perché per una volta Gianni parla di amici di uomini, perché adesso lo parlano sempre di uomini.
4: Sì, perché si sta ammorbidendo Gianni.
0: Allora, il 20 signori vi aspetto.
3: Il 20. Il 20 sarà molto difficile perché il signorino...
0: È domenica 7 alle 19 per chi è, e quindi...
3: Il signorino non c'è, quindi io sono senza il signorino che...
4: Io sono a Tenerife.

0: Ecco, buon voyage.
1: Grazie, senza parole.
2: Sta portando in vacanza la sua consorte, capito, signorina?
1: Sì. Ogni tanto bisogna fare contente anche le consorte.
3: Per forza, no,
0: anche perché poi senza consorte si rischiano brutta sorte, quindi
3: facciamo gli scongiuri che Giovanni notoriamente porta anche un po' sfiga.
1: Frequentando Gianni si può andare sulla cattiva strada.
2: No, su questo no, guarda,
3: è pericoloso.
2: No, cioè, perché pensi che io sono, cioè,
1: io vi devo salutare perché se no mi sparano.
0: Guarda, poco fa c'era una puzza di bruciato da gomma, forse, e guarda caso Gianni è qua, quindi sì. Sai, come ho detto, Gianni sfiga,
3: è piromane pure.
2: Rina, ecco, ti ho tirato un bacetto per dirti che ti vogliamo.
3: Ciao Rina,
0: ciao Rina.
1: Ti è arrivato? I miei sono arrivati?
2: Sì, certo, certo. Speriamo di vederci in qualche pranzo, dai.
1: Okay, va bene. Ti saluto, ragazzi.
4: Ciao, Rina.
0: Buonanotte.
3: Bene.
2: Ormai siamo quasi alla fine.
0: Sì, però Gianni, stai attento.
3: Cinque minuti.
0: Ecco, allora, io volevo avvisare Gianni di stare attento, perché insomma lui tira bacini come fusa per cagnolini o gattini.
3: O gattini. Stai attento, Gianni, perché tu sai che sei sotto osservazione della tua ammiratrice. Esatto, particolare. E quindi stai attento, perché
4: fai il gatto. Ecco,
3: Giovanni fa il gatto a comando. Lo stai cercando, sembra di stare di essere lo zoo. Basta, su.
4: Allora, dato che vi piace,
0: allora il mio gatto si è addormentato, quindi
4: buonanotte. E dato che vi piace questa nostalgia, vi è piaciuto anche
3: Canaglia.
4: Questo tema,
0: molto blu.
4: Io ho una canzone che appunto vi farò ascoltare, che si intitola Balorda Nostalgia.
0: È proprio balorda, poi
3: questa è la
4: canzone, e poi dopo salutiamo.
0: Ecco, siamo ancora sotto gli effetti del lacre fumo.
4: Gianni, ci stai?
2: Belletto.
4: Gianni?
2: Sì.
4: Bene.
2: Okay. Solo la gola, diciamo.
0: Dai, vai con la gola.
2: È un po' compromessa la gola. Ecco.

0: vita.
1: Bene. Siamo tornati.
2: E alla fine disse 23, anche lui.
3: 59.
1: Siamo i saluti finali.
0: Sì, siamo i saluti finali.
1: Ti vogliamo salutare.
0: Sono. Allora ci congediamo perché per una settimana il signorino se ne va in vacanza, quindi sì. Dopo un'estate piena.
1: Molto piena.
0: Di questa trasmissione ci dispiace che un lunedì non ci sarà, ma tornerà
3: lunedì prossimo ancora.
0: Quindi
3: il 14, ma bensì
2: il 21.
3: Il 21.
0: Che guarda caso entra l'autunno.
2: Nostalgia di settembre.
3: Ancora.
1: Questa nostalgia.
3: Basta Gianni. Basta. Facci una dose di felicità.
1: Sono pronto a fare gli scongiuri.
2: L'accento su da e ve l'ho fatta. Ciao.
3: Carità, dai, veramente.
1: Vabbè, chi vogliamo salutare? Giovanni, tu chi vuoi salutare?
2: Ma tutti, dai, tutti quelli che ci ascoltano. Ciao.
3: Gianni, voglio salutare tutti, in particolare mando un bacione a Rina, a tutte le nostre ascoltatrici.
0: E anche Daniela, anche se non ci ha chiamato.
3: Daniela, un bacione e un abbraccio grande.
2: Sì, anche a Deborah. Ciao Deborah, so che stai dormendo, ma io ti saluto lo stesso.
1: Vabbè,
2: ciao.
1: Io saluto i nostri ascoltatori, ci vediamo in autunno.
3: Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao.

storia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

perderò. Sì, ma quale tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te, per stringerti la mano, solo per dirti andiamo. Avessi ancora tempo di te, e vorrei tempo, tempo per cantare, tempo da incantare, a cui ripenserò. Sì, ma quale tempo? Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te, per ingannare il fato, il primo nel passato. Avessi ancora tempo di te,

sì, ma quale tempo? Tempo da ingannare, tempo di Natale, ne basta solo un po'. Avessi ancora tempo di te,

0: mio tempo. Quello che fa male, quello che fa capire e che non capirò, non basterà il tempo, tempo da accettare per lasciarti andare.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: niente, ma non dico niente. Cuore a sonagli io, occhi a fanale tu.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Io voglio soltanto restare con te.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
2: Questa volta giuro ne ho abbastanza, mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me

che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questo.

Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.